Ricordo mia mamma era in sbattaglia e dicevo calma ce l'avremmo fatta. In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la casa. Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrappopolati. Papà è morto a

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

succederà.

0: Buongiorno, un minuto dopo le 6.
1: La giornata di Radio 3 inizia con
2: doppio misto, doppio misto.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno Carapatti a scatti.
4: Ma buongiorno Lolli. Allora, innanzitutto non mi aspettavo il gallo, quindi per me è tutta una novità ed è tutta una sorpresa. Se non altro il fatto di avere a che fare con la Lolli è molto rassicurante, perché lei ha una gestione fantastica della mattina, e per me la mattina questa sconosciuta.
0: Vero, no? Certo, la Patti, poverina, lei è più un gufo.
4: Esatto, no? Io sono un gufo, per cui a quest'ora io normalmente dormo. Quindi è stata tutta una scoperta anche l'essere uscita vestita d'estate,
0: certo,
4: ed essermi già bagnata, i pantaloni della tuta,
0: i sandali andati anche quelli,
4: non lo so, però sto cercando, ho rubato la felpa
0: del coccage
4: perché avevo freddo, quindi cioè è una giornata che è cominciata benissimo.
0: È stata così, un buon lunedì, insomma. Benvenuta nel mondo della mattina, cara Patti.
4: Ma buongiorno.
0: Melide ti ha accolta con la pioggia, tra l'altro c'era un pioggione pazzesco in autostrada, adesso dovrebbe essere diminuito, ma fate attenzione,
4: sì,
0: mi raccomando.
4: Esatto, perché vien giù, che almeno veniva giù che era un piacere.
0: Che era un piacere. Infatti i miei capelli sono in modalità muflones. Tu no, però bella liscia, lucida.
4: Devo dire che ho fatto il trattamento con la cheratina, per cui
0: funziona, ragazzi. Funziona, possiamo dire che funziona.
4: Funziona. Però se mi lasci fuori 20 minuti sotto la pioggia, non credo di tornare.
0: Facciamo
4: in
0: test, visto che possiamo farlo.
4: Anche no, grazie.
0: Dai, buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Lolli e Patti, una prima a livello mondiale, questa.
4: È la prima volta ci posso credere. Quindi è il battesimo delle due fanciulle,
0: esatto.
4: La Lolli e la Patti a scatti questa mattina insieme.
0: Voi come state?

0: Buongiorno, buon inizio settimana, buon lunedì. Ciao, che bella giornata stamattina. Ciao.
1: Donatella felicissima,
2: Ma non so se è una bella giornata stamattina perché lei è contenta che abbia piovuto o perché lei si è svegliata con il bel tempo, non lo so.
1: Cioè, comunque, qualsiasi cosa bella, veramente bella. Positiva.
2: Ma che bello, è lunedì mattina.
1: Oh, lalala, ve la vedo che saltella in giro per le vie.
2: Certo.
3: Oh, un buongiorno alla Patti e un buongiorno alla mia regina, che dopo così tanto tempo per le mie orecchie la voce della regina è come un bel temporal nel deserto. Buona giornata. Cioè,
1: tu capisci che neanche mio marito è così.
2: Cioè, mai, ma che poeti, mai. Che poeti, pazzesco.
1: Parliamone. Abbiamo anche Anna, Patti, che ti saluta.
4: Buongiorno ragazze, ma che tuffo al cuore sentire la voce della Patti, il gufetto. Cambio orario meraviglioso, una piacevole sorpresa stamattina. Auguro a tutte voi una buona giornata.
2: Grazie. Grazie, che coro che abbiamo fatto, cara, neanche ci fossimo messe d'accordo. Poi saluto Lupo che mi ha detto che mi sono svegliata troppo presto.
1: Ha ragione.
2: Devo fare i tentativi, no? Nel senso, ho detto stamattina provo alle 4 e vedo a che ora arrivo. Alle 5 ero già
1: troppo
2: qua.
1: Troppo presto.
2: Quindi decisamente troppo presto. Domani proverò l'effetto 4 e un quarto. Quindi...
1: Entro fine settimana sei a posto, sì. Secondo me, con gli orari.
2: Sì. C'è Frank Mundial, ti devo dire che questo ascoltatore è una, mi ha abbandonata per seguire i mondiali, no?
1: Ah, veramente?
2: Sì, lui è appassionatissimo di calcio, non so, tra l'altro non so
1: chi ha vinto?
2: La Spagna. Perché ieri sera ho detto se io guardo qualcosa di noioso in televisione sicuramente dormirò. Ma per favore, è stata lì fino alla fine noiosa.
1: Mi è piaciuto Robbie Williams all'inizio che cantava con la Pausini.
2: Io non l'ho mica visto.
1: Ma io l'ho visto, ho visto lui, no. Nicole Scherzinger e Pausini che davano il benvenuto con questa canzoncina.
2: La Pausini anche ai mondiali.
1: Anche lì.
2: La vogliamo mettere anche nel pesto, la vogliamo mettere
1: un po'
2: anche
1: come
2: sulla...
1: il formaggio. Come si dice il grana che sta bene con tutto?
2: Sì, esatto.
1: Pausini grana mi piace.
2: Vabbè. Poi vediamo un po' Lidl in pole position nella terrazza. Oh my god, ha piovuto lì. Qui Nada, come puoi vedere dalla foto, c'è un'alba meravigliosa. Beate voi, ragazzi.
1: Che bella foto! Il nuvoletto è un po' rosa, un po' bellissima.
2: Molto bella. Poi in Val di Blegno c'è bel tempo, ma i miei capelli, cioè, sono belli o sono brutti? No, cioè, perché la mattina ti viene voglia anche di non pettinarti a quest'ora. Della serie che io volevo venire col pigiamino, con le ciabatte, i bigodini non si usano quasi più,
1: la cuffia della nonna,
2: esattamente.
1: Io sono uscita tipo in tuta stamattina perché
2: anch'io ho messo la tuta, non pensavo che però mi accogliesse il diluvio universale.
1: È andata così. Poi sentiremo anche via Swiss meteo svizzera per capire un pochino da che parte vanno le nuvole, mentre appunto via Swiss ci segnala ritardi fino a 10 minuti in autostrada da Genestrerio e Melide in questo tratto autostradale.
2: Ma già a quest'ora?
1: Ma secondo me è maltempo, Sai che è partito come me e te?
2: Sì.
1: In moto e sandali, sì. Secondo me accostano, poi rallentano, i quattro frecce, insomma c'è un po' di caos.
2: Volevo ringraziare quel signore che aveva probabilmente un prurito in quella parte del corpo che poi schiacci l'acceleratore.

0: Mi è partito Bob Sinclair, no,
1: mi è arrivato un Bob Sinclair sui denti.
0: Com'è?
1: Non che Bob Sinclair sia male, nel senso che è un bel vedere.
0: Magari... c'è il prurito anche lui.
1: Non lo so, non lo so. Però volevo, appunto, stavo dicendo, volevo salutare quel signore che questa mattina presto, adesso non fatemi dire l'ora perché altrimenti mi viene lo scioppone, aveva fretta e quindi probabilmente aveva il prurito in quella parte del corpo che poi si riflette sulla gamba destra, arriva al piede destro e schiaccia sull'acceleratore e ti arriva a 10 centimetri dietro la tua macchina, no? E allora dici, senti bimbo bello, se proprio hai voglia di essere felice, sorpassa, che così
0: vai. Ce ne sono tante di queste situazioni, spesso.
1: Lasciami stare, lasciami perdere.
0: Però è arrivato, adesso è felice, è arrivato prima.
1: Sì, è arrivato uno.
0: È arrivato uno, esatto.
1: E quindi sarà tronfio e felice per essere arrivato uno dopo aver sorpassato me,
0: vedi,
1: che andava a una velocità normale.
0: Cioè, inizia la giornata alla grande. Non abbiamo ricordato, anche se non ce n'è bisogno,
1: che
0: però,
1: cosa?
0: Il numero di WhatsApp, però non è necessario.
1: Io a memoria non lo... aspetta un attimo, 079 449 95 37 ho spiato.
0: Dov'è che l'hai trovato?
1: È lì!
0: Eccolo qua davanti a me, tra l'altro, va bene. Allora, torniamo indietro nel tempo con un click.
1: Sì.
0: Abbiamo una macchina del tempo pazzesca qua.
1: È vero.
0: Te la lascio presentare.
1: Questi hanno delle voci pazzesche, poi io canto così sotto la doccia, no? Poi quando faccio il falsetto è perché probabilmente ho preso nell'angolo più duro della doccia col mignolino del piede, che spero si chiami mignolino anche per il piede. Sono i Communards, Don't Leave Me This Way.

0: Cara Patti, devo dirti che la Lidl mi ha aggiornata sui bigodini, vanno ancora di moda.
1: Ma dai,
0: certo, certo.
1: È un po' strano chiedere alle, non so, non vedo neanche l'ora perché non ho messo gli occhiali, ma a quest'ora
0: è meglio
1: chiedere se vanno ancora di moda i bigodini, perché vedo che dato che li ho visti su un treno, come tu ben sai che non mi ricordo questo aspetto, potevi benissimo metterli, perché secondo te io mi alzo alle 4 di mattina e mi metto i bigodini anche.
0: Allora dovresti metterli alla sera prima di andare a nanna.
1: Sì, e poi come dormo?
0: E io non me lo sono sempre chiesta. Guarda che c'è chi mette la cuffia di plastica, sì, con i bigodini sotto e va a dormire.
1: Allora, se c'è qualcuno di voi che mette i bigodini e la cuffia di plastica e poi mi ci spiega per favore come può dormire bene, perché io non lo capisco. Poi segnaliamo un problema di traffico. C'è Armando che ci dice che c'è un furgone in avaria all'entrata della Galleria del San Salvatore in direzione nord e crea il suo bel casino alle 8 di mattina.
0: No, alle 6, purtroppo sono solo le 6, cara Patti.
1: Corsia di destra chiusa, quindi sì. già aspetta che devo rispondere a Max al quadrato. Cosa fai in radio quest'ora? Non ti preoccupare, sono registrata.
0: Ma perché al quadrato?
1: Perché io si può sapere. Max, sì. Poi Max al quadrato che lui, e Max al cubo che è un
0: tu
1: altro.
0: Hai un sacco di Max che ti ascoltano.
1: E lui è Max al quadrato, ma è convinto che io sia un prodotto dell'intelligenza,
0: sì,
1: artificiale. E che sia registrata, per cui ti confermo che sono registrata.
0: Dopo, se vuoi, puoi dire l'orario in diretta e dimostriamo che non sei registrata. Se vuoi, non è obbligatorio. Tra poco, viabilità.
2: Questa è Radio 3, Telesuona.
3: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul Euro MTB 2026.

0: toccando il cielo con un dito.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
2: L'infotraffico.
3: Le buone notizie mi ha detto dalle tue. Allora è arrivato un comunicato di Via Swiss che ci dice che sulla A2 direzione nord tra Genestrerio e Melì di Bissone c'è già colonna, il traffico è congestionato e a lei ci sono ritardi sino a 20 minuti.
1: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

0: 8 questo lunedì c'è Luzzo che scrive: Galleria di Maroggia, corsia destra chiusa.
1: Che bello, è un bellissimo lunedì. In compenso Manu ci dà un'informazione sul dormire coi bigodini in testa, perché sapete, di lunedì mattina noi trattiamo argomenti filosofici, certo, storici, certo, con tutte le ricadute che hanno nella vita personale delle persone, e questo mi sembra fondamentale. Quando mettevo i bigodini dormivo anche bene. Buona giornata, per noi sei una sorpresa, perché ci sembra impossibile che si possa dormire bene coi bigodini in testa. Poi c'è un messaggio per te dalla Lidl.
0: Dalla Lidl, ah sì, mi cara racconta Lolli. Mi racconta, dice: cara Lolli, per farla breve, in vacanza ero in Corea del Sud, mi sono ritrovata su un treno una ragazza che durante le 3 ore di viaggio si è messa il bigodino per avere la frangetta

0: in ordine.
1: Un solo il quel bigodone enorme, perché non giga. È un bigodone, c'è un bigodino, è un bigodone e non stiamo dicendo delle parolacce, è un bigodone.
0: Un bigodone.
1: Per farsi la frangetta, è vero, l'ho visto, credo di averlo visto in
0: sì, negli
1: film.
0: Anni 60, dove c'erano ancora le gelatine che andavano di moda e le casalinghe con il grembiulino. No, esatto. Si usavano i bigodini lì.
1: Certo, infatti raffigurato nei disegni d'epoca, infatti scrivono che il bigodone si vede sempre la casalinga con rigorosamente col grembiulino, perché non sia mai che ci si avvicini ai fornelli senza il grembiulino e con i bigodini in testa. Poi non chiedeteci perché vicino al fornello bisognava avere i bigodini in testa, perché è una domanda
0: a parte del kit.
1: Esatto, non sappiamo dare risposta.
0: Nei negozi ti danno il grembiulino col bigodino praticamente. Ma io mi ricordo da piccola, ogni tanto facevo le treccine dopo aver lavato i capelli, no? Andavo a letto con le treccine, ma dormivo malissimo comunque. Vabbè, me le ricordo
1: ma
0: adesso.
1: Le treccine non ti tirano il cuoio capelluto?
0: Tirano, poi comunque ti appoggi, sono umide, senti questa roba non ce la farei, non ce la farei.
1: È arrivata un'altra segnalazione per quanto riguarda la viabilità da Ivo. Buongiorno bellezze, grazie, perché tu non ci hai ancora visto.
0: È quello bello.
1: Comunque Lolla, Galleria San Salvatore, corsia chiusa, non Maroggia. Grazie per l'aggiornamento. Io dormivo con i becchi d'oca,
0: quelli.
1: I becchi d'oca, qualcuno se li ricorda, che sono quelle specie di
0: mollettine
1: che aveva, però di ferro, credo. Ragazzi, li uscivi con i buchi nella
0: crateri nella testa.
1: Esattamente.
0: Bigodini oggi, criniera da diva domani, insomma.
1: Certo.
0: Anzi, becchi d'oca sono quelli che usa la parrucchiera quando ti asciuga i capelli, in sostanza, no? Ogni tanto.
1: Usa almeno a me
0: il mocio. Cos'è che dice? Vabbè, usa il mocio per asciugare i capelli.
1: Se sta ascoltando la mia parrucchiere, si mette le mani nei capelli, ma a quest'ora no. Mette i mollettoni.
0: Non i becchi d'oca.
1: No, i becchi d'oca non so, io non li vedo usare su di me, magari li usano su qualcun altro.
0: Chiederemo.
1: Quando sai, sei nei camerini, le dive sono nei camerini e devono.
0: Non ho mai provato questa cosa.
1: No? Modello Alba Parietti, che si fa mettere i due becchi d'oca qui per avere la giusta ondulazione del ciuffo. L'ho visto su Instagram,
0: Sì, non ho mai provato questa emozione.
1: Nemmeno io.
0: Ma c'è tempo. Tra poco diamo parola alle stelle. Sei pronta, Patty?
1: Non ti dico, però ho già visto qualcosa che mi può piacere.
0: Ho visto.
1: Mi riconcilierà col lunedì.

0: Astrotris.
1: Eccoci qua. Innanzitutto dimmi di che segno zodiacale sei.
2: Scorpione.
1: Ok, non sei nei primi
2: no,
1: tre,
2: lo
1: te
2: so.
1: Lo dico già.
2: Io sempre quella di legno praticamente.
1: Cominciamo con la terza posizione, che è per il segno del Cancro. Non è proprio una settimana di leggerezza questa, come posso capirvi, cari Cancro, con ancora Mercurio retrogrado nel tuo segno zodiacale, ma di sicuro in questa settimana potresti aver preso una laurea honoris causa in psicologia e supporti drammi esistenziali altrui. Vuol dire che il Cancro è una persona che ascolta molto bene gli altri. Continua anche per questi prossimi giorni la tua voglia di essere la miglior spalla su cui piangere di tutta la spiaggia.
2: Oh, che carini. Seconda posizione occupata dall'Acquario. Goditi ancora questo periodo in cui Giove in opposizione quasi non si sente affatto. Ovviamente se hai qualcosa da nascondere o la nascondi molto bene oppure la dichiari prima che venga fuori da sola. In realtà questo è il momento migliore per prendere decisioni e soprattutto mostrare tutta la tua irresistibile sensualità. Anche se sei sudatissimo.
1: Ma chi ha scritto questo oroscopo?
2: Carino.
1: Però al primo posto c'è il mio segno zodiacale.
2: Ecco.
1: E allora vediamo se corrisponde alla realtà. C'è il segno del Toro. Nessuno ti toglierà questo primo posto. Vorrei anche vedere la prima volta che capita nella classifica dei segni zodiacali più fortunati. Anche questa settimana, Toro, te lo tieni stretto come la merenda che ti sei effettivamente conquistata dopo ore di bagni al mare. In realtà l'ho presa dalla macchinetta qua fuori. L'amore in tutte le sue forme ti travolge. Oh, sì, travolta dall'amore. Come l'ondata di calore, dall'amore gentile per chi fa colazione insieme a te al bar, la macchinetta appunto.
2: Esatto.
1: Fino all'amore più passionale per chi ovviamente se lo merita. Cioè una giornata piena d'amore. Poi
2: scenderai a dichiararti alla macchinetta o aspetti che faccia il primo passo?
1: No, è la macchinetta che deve fare il primo passo.
2: Concordo.
1: Vogliamo dire le posizioni?
2: Sì.
1: Gli altri segni?
2: Medaglia di legno, Scorpione in quarta posizione.
1: Quinta posizione la Vergine.
2: Sesta posizione il Leone.
1: Al 7 i Gemelli.
2: Ottava Capricorno.
1: Al 9 l'Ariete.
2: Bilancia in decima.
1: E poi aspettate un attimo, 11 Pesci.
2: E vabbè, ultimi ma non ultimi, Sagittaire.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Nei fiumi la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
1: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.

0: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotrice ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotrice, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotrice, la grandine passa, la qualità resta.
1: Amore, mi compri una nuova cucina?
2: Fatto.
1: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
2: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Non aggiungo altro perché è una canzone che va da sé qua.
1: Esattamente. Però ci tenevo a sottolineare che una brutta notizia io, una brutta
0: a
1: notizia
0: testa.
1: Tu.
0: Va
1: esatto,
0: bene,
1: esatto. Dividiamoci equamente i compiti.
0: Hai ragione. Dovevo essere pronta a mettere una base triste.
1: Esatto.
0: Allora, mi dispiace, ma qua, tra l'altro direzione San Gottardo, ok, quindi in direzione nord, tra Chiasso e Melide in autostrada,
1: aiuto,
0: c'è colonna ragazzi con ritardi fino a 40 minuti.
1: Era abbastanza triste, devo dire, la base.
0: Non era bella,
1: molto, bene. Molto adeguata, molto più divertente quella che hai messo adesso, perché stavamo parlando a microfono chiuso delle varie tipologie di colazioni che vediamo fare quando siamo in vacanza.
0: Sì, ti capita un po' di vedere di tutto, anche perché te la prendi con calma, poi trovi magari il buffet già pronto e allora provi ad assaggiare. C'è chi per colazione ho visto prendere fagioli, ma sai quelli tipo di Bud Spencer, no? Fagioli,
1: quelli
0: l'uovo,
1: scuri.
0: Sì, quelli scuri, poi l'uovo con l'occhio di
1: bue. A che ora della mattina?
0: Erano le 8.
1: Alle 8?
0: Come un quarto, sì sì.
1: Beh, stomaco d'acciaio, fazeux, voglio dire.
0: Sì.
1: I fagioli con le uova.
0: E non è tutto, un po' di bacon.
1: Ah,
0: bacon.
1: Beh, certo. Scusa.
0: E quindi mi dicevo, ma guarda un po', io invece ero lì con la mia briochina, il mio cappuccino, e mi dicevo, vedi come siamo tutti diversi, no? C'è chi riesce proprio a fare un pasto che per me potrebbe essere una cena, un pranzo, e chi invece vabbè si gode la briochina e il caffè. E quindi mi chiedevo, dolce o salato o entrambi?
1: Mamma mia. Tra l'altro scusami, mi sono dimenticata di darti il bentornata, perché Lolly è tornata dalle vacanze e quindi ha ancora queste immagini fantastiche in mente di colazione con i fagioli.
0: Fagioli,
1: alle 8 di mattina.
0: Ti è mai capitato una colazione salata?
1: Cioè, io no perché sono legata al cappuccino e alla briochina e non riuscirei a mangiare altro, però vedo quando sono in vacanza passare davanti a me, anzi il lancio verso il buffet della colazione, no? Dove su uno stesso piatto tu vedi caricare quintalate di prosciutto,
0: è vero. Le torrette proprio.
1: Esattamente, le uova o la frittata,
0: waffle,
1: esatto, cioè io mi chiedo, ma come fate? È vero che è una questione di abitudini e anche una questione di resistenza di stomaco, però io non potrei mai, sono pro colazione dolce e molto traditional.
0: E soprattutto mantieni anche quando sei via,
1: esattamente,
0: mantenere.
1: Però mi fa impressione vedere passare robe che io mangerei a pranzo eventualmente come colazione e con grande soddisfazione tra l'altro.
0: Mio marito si è visto recapitare nel piatto, perché forse non aveva capito bene, l'hamburger con le patate, con l'aglio, le mangiate
1: alla mattina?
0: Sì ne mangiate, sta bene, prima era ancora vivo, stava bene, tutto a posto.
1: Beh, attorno a lui niente zanzare, niente mosquitos.
0: Esatto.
1: Quello è un antiparassitario
0: nature. Allora parleremo così di colazioni dalle 7 in avanti. Se volete raccontarci anche quelle più strane che avete incrociato durante le vostre vacanze, avete assaggiato qualcosa di diverso dal solito, c'è anche l'informazione con tu sai già con chi?
1: Samuele Quadri.
0: Sei troppo avanti. Ho detto c'è un ragazzo in redazione e la Patti sapeva già nome e cognome.
1: Pensa se non è lui.
0: Pensa
1: che figura.
0: Se si palesa Robert Kretschmer, ad esempio.
1: Noi zitte, facciamo finta di niente. Tanto non ci stanno ascoltando sotto, stanno preparando il notiziario, glielo dirà sicuramente qualcuno. Noi fingiamo indifferenza, che ci riesce molto bene.
0: Esatto, mentre ci scrivete la vostra colazione più strana, c'è Willy Peyote con Kodak. Richiama il rullino?
1: Boh.
0: Secondo te? Beh, lo scopriremo.
1: Non lo so, glielo chiederemo. Se dovesse passare di qua ce lo spiega. Se hai voglia di ascoltare la canzone
0: ci provo, dai.
1: Ecco, esatto.
0: Tanto sogno proprio rullini, che bei ricordi.
1: Oh, mamma mia.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Ladonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
4: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
5: Anche io.
4: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
5: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
4: E se ci piace lo compriamo.
5: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
7: Sono le 6:57 minuti.
8: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
9: Ticino News.
10: Un buongiorno da Samuele Quadri. La Spagna è campione del mondo. La Roca si è imposta 1-0 ieri sera nella finale contro l'Argentina. Decisivo il gol di Ferran Torres nei tempi supplementari, una partita fiacca da parte dell'Albiceleste che non riesce a bissare il successo di 4 anni fa. Per la Spagna è la seconda vittoria iridata dopo quella del 2010. Sempre mondiali, consegna della Coppa del Mondo, fischi all'ingresso in campo al presidente della FIFA Gianni Infantino e al presidente americano Donald Trump. Sul palco anche il presidente canadese Carney e la presidentessa messicana Sheinbaum. Non c'è mai stato nulla di simile, un evento incredibile, ha detto a posteriori l'inquilino della Casa Bianca, riferendosi alla manifestazione iridata. Non c'è alcuna tensione con la Spagna, ha aggiunto, siamo molto fieri del nostro paese, tutti lo hanno amato. La finale della Coppa del Mondo ha lasciato poi strascichi, violenti scontri in Brasile causati da tifosi argentini. Gli episodi di maggiore criticità si sono verificati a Rio de Janeiro. Scontri anche a Buenos Aires tra i sostenitori dell'Albiceleste e le forze dell'ordine, con lanci di bottiglie, pietre, lacrimogeni e cariche degli agenti in tenuta antisommossa. Secondo un primo comunicato ufficiale ci sarebbero almeno 12 persone arrestate. In chiusura una notizia locale: a Bellinzona il palazzetto dello sport sorgerà entro il 2050. Il municipio ha infatti fatto il punto della situazione sugli interventi da svolgere. In programma la copertura della pista di ghiaccio esterna, orizzonte 2040, mentre il parco calistenico sarà a disposizione alla fine del 2026. Si partirà in seguito con il ripensamento della zona ludico-sportiva presso l'attuale campo sintetico dello stadio comunale. Bisogna aspettare ancora 10 anni invece per il rinnovamento del centro sportivo di Giubiasco e, come detto, 2 decenni per un palazzetto sportivo nella capitale.
9: L'infotraffico.
10: Sulla A2 in direzione nord un veicolo in avaria causa disagi al traffico tra il tunnel di Grancia e Bissone. Sempre sulla A2 tra Genestreio e Melide, colonna con ritardi fino a 40 minuti. Code e forti rallentamenti anche sulla cantonale da Mendrisio a Capolago.

0: nostro doppio misto, mi viene sempre da dire fritto misto, però un po' presto a proposito di colazione. Guarda che c'è chi mangia il fritto a mattina, secondo me.
1: Sì, ho capito. Senti, la mia brioche si sta già ribellando nello stomaco. Se mi dici anche del fritto misto alle 8 di mattina, potrei anche stare male.
0: Capisco.
1: Però i nostri ascoltatori hanno apprezzato questa idea che hai lanciato del diteci di che colazione siete, no? E quindi ha cominciato Michele.
0: Michele dice: buongiorno a voi, io mi dovrei vergognare. Di che peccato sei? Insomma, ho mangiato una pizzetta appena sfornata, ma era così buona. Sottolineo, era, perché adesso non ce n'è più.
1: E vabbè, se hai goduto e apprezzato, va bene così. Invece, Laura scrive: a me piace la English breakfast. In vacanza in Inghilterra qualche anno fa ho iniziato con la nostra classica colazione, poi ero curiosa di provare la colazione inglese, mi è piaciuta tanto che fino a fine vacanza ho continuato, era soddisfacente e saziava fino a cena.
0: Hai capito.
1: E poi non c'era il black pudding, però quello non riuscirei a mangiarlo nemmeno per pranzo o per cena.
0: Ma cos'è il black pudding?
1: Adesso andiamo a interrogare santo Google.
0: Mentre tu interroghi, io leggo un altro messaggio. Dice: buongiorno, premetto che non riesco a mangiare nulla appena alzata e raramente faccio colazione la mattina, però quando sono in vacanza la sveglia è un po' più morbida, mi è capitato di fare prima la classica colazione con cappuccio e brioche e poi magari di assaggiare qualcosa di salato tipico del posto, però sempre durante le colazioni tardive verso le 10, mai prima.
1: Vuoi veramente sapere cos'è?
0: Sono pronta.
1: Allora,
0: sentiamo cos'è.
1: È un tipo di sanguinaccio insaccato britannico-irlandese.
0: Non è vero.
1: No, aspetta. Questo è niente. Questo era l'inizio. Viene preparato con il sangue e lo strutto di maiale o di manzo e cereali, in genere zuppa d'avena, semola ed orzo.
0: Ma è legale mangiare una roba del genere? Chiedo per un amico, no, se è legale.
1: Io chiedo per me stessa.
0: Beh, vedi come cambiano le tradizioni, sono davvero incredibili. C'è un messaggio con una foto che vediamo su Teleticino della nostra Lidl che dice: colazione con riso fritto, kimchi piccante, uova, prosciutto cotto, grigliato e brioche. Tornare a casa e tornare al solito yogurt e caffè è una depressione.
1: E vabbè, a me sembra un pranzo quello,
0: Buono.
1: Poi, questa l'hai già letta. Buongiorno, permetto che non riesco a mangiare nulla appena alzata. Sì. Ok.
0: Manca l'ultimo.
1: Ma posso leggere questo? Leica che ha appena fatto colazione.
0: Lo salutiamo privatamente. Poi.
1: Allora, solo per info, alle Maldive ho scioccato mia sorella al buffet della colazione tritolati e crocchette di patate alle 7 di mattina.
0: Vedi, le patate sono ricorrenti, fatte in padella, fatte al forno, c'è chi le fa veramente molto spesso, soprattutto all'estero.
1: Vedo Mauro che ha pubblicato varie tipologie di colazioni, c'è quella classica col cappuccino, una fetta d'anguria, poi non riesco a capire che cos'è il resto, se ci vedi tu.
0: Allora, secondo me è un pezzo di pizza, un quadrato di pizza, un po' di pomodori, pane, un salatino. E
1: quella
0: dice,
1: a sinistra cos'è? Prosciutto?
0: Un affettato, secondo me è un tipo di affettato.
1: Ok, poi c'è chi scrive, ci manda anche l'immagine, molto classica, se riuscissi, tu sai cos'è?
0: Sì, è uno zwieback con toast con burro e marmellata.
1: Ah vabbè, ok.
0: Tranquillamente, sì.
1: Allora, Patti, la tua faccia dice tutto. Ho visto la colazione e mi sono impressionata.
0: È il black pudding che ha lasciato. Ma vogliamo capire quanti hanno già assaggiato una cucchiaiata, perché immagino che si mangia cucchiaiata il black pudding.
1: No, idea. Secondo me si fa a fette, perché siccome è proprio un salame, modello salame,
0: ho capito.
1: Secondo me viene affettato e poi dopo te lo mangi non so come.
0: Quindi gli inglesi, venci qui che ti faccio black pudding e pane.
1: Allora, black pudding, chi l'ha provato e come si mangia, per favore, perché vogliamo acculturarci a livello di colazioni internazionali. Lollo scrive: io durante l'anno solo caffè come colazione, però in vacanza mi concedo anche pane, burro e marmellata. Stare con

0: Buongiorno, io in vacanza sono uno di quelli che predilige il salato, infatti la mattina uova, fagioli, bacon, pomodori, chi più ne ha più ne metta. Poi devo aspettare 3 ore per fare il bagno, ma è già ora di pranzo e anche lì mangio una quantità infinita di cose. Devo aspettare altre 3 ore per fare il bagno, ora dell'aperitivo, e anche lì faccio l'aperitivo, bevo perché sono veneto eccetera eccetera. Devo aspettare altre 3 ore, ma è già ora di cena, dunque io vado sempre al mare ma non faccio mai il bagno.
1: Grande Diego, numero uno. Numero uno, numero uno.
2: Poi vediamo, sono Susa, io mangio per colazione salato di solito, o soltanto il caffè, ma chi mangia il salato rimane sazio fino quasi a cena, come ha detto già un'ascoltatrice prima. Poi quando si ha fame si ha fame. L'abitudine del dolce credo che sia una modernizzazione della colazione, non c'è tanta differenza tra una brioche piena di burro e una colazione salata. Formaggio, feta, pomodoro, cetriolo, abbraccio grande da Susa. Beh, devo dire che le colazioni sono belle pesanti, quelle dei nostri ascoltatori.
1: Beh, ma alla fine si dice, no? Colazione da re?
2: Sì.
1: C'era il detto, pranzo, cioè il passo più leggero deve essere la cena nella giornata umana.
2: Mentre però, la colazione può essere bella carica.
1: Deve essere carichissima.
3: Black pudding è... Io ero scettica, ma l'ho provato e mi piace anche tanto. È a fette, è abbastanza asciutto e ha un sapore... No, non è male. Cioè, pensavo peggio e ho...
1: Eccolo.
3: Ho provato e devo dire la verità, non mi dispiace per niente. All'inizio, scusate, c'era un ciao ragazzi.
1: Ciao Barbara, grazie.
3: Buona giornata e buon lavoro.
1: Ora vediamo,
3: ciao, ciao.
1: Vediamo la foto in tele. Il black pudding è come una specie di mortadella nera.
2: Esatto, sì, fa senso vederlo. Devo dire che
1: però piace, ci sono un sacco di fans del black pudding.
2: Certo, non è detto che, voglio dire, il brutto aspetto corrisponda necessariamente a un cattivo sapore. Sei tu che comandi oggi, quindi io non so dove siamo.
1: Siamo a Maria, da Britannia. Dice
2: sì, ok. Da Britannica vi posso dire che il black pudding è confezionato tipo salame, si taglia a fette spesse un dito, si scalda in padella e si serve a colazione. Nonostante la descrizione degli ingredienti possa far
1: rabbrividire,
2: è molto gustoso. Tu sei come dire,
1: giochi in casa.
2: Mi piace vincere facile, per cui va bene così.
1: Stiamo parlando delle colazioni un po' diverse dal solito, quelle che soprattutto fate quando siete in vacanza. Siete da dolce o da salato?
2: Io sono da dolce, tu sei da
1: quel che c'è.
2: Per la musica invece, Black Eyed Peas.

0: McDill Snacks, ce n'è uno per ogni te. Per il tuo patatine e sundae insieme è il massimo. E per il tuo... non so mai decidermi. Scegli due snack per 5 franchi. McDill Snacks, deals per ogni te, solo da McDonald's.
1: La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
2: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Refresh per quanto riguarda la viabilità in autostrada tra Coldrerio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, ci sono forti rallentamenti, così come sulla strada cantonale da Mendrisio a Capolago.
1: Senti, noi abbiamo iniziato, ma parlando di pensa a che attinenza hanno gli argomenti che abbiamo trattato.
0: Sentiamo.
1: Finora. I capelli.
0: Sì.
1: Come si riducono con la pioggia. I bigodini. I becchi d'oca, come si dorme con i bigodini e la cuffia in testa e come si dorme con i becchi d'oca. Dopodiché, perché c'è attinenza,
0: certo.
1: Che tipo di colazione facciamo? Le colazioni più strane in cui ci siamo imbattuti. Sai che non trovo quella dell'interiora, come si dice, giusto perché vogliamo farvi stare bene. Abbiamo parlato del black pudding, ma qualcuno di voi, non so chi, ci ha segnalato Haggis, non so se si pronunci così, però è un celebre piatto nazionale scozzese e per la tua gioia, Lolly, è un insaccato a base di interiora. Gli ingredienti tradizionali comprendono, Lolly che sta male, se c'è qualche infermiere all'ascolto intervenga prontamente, frattaglie di pecora, vale a dire cuore, fegato, polmoni, fiocchi d'avena o farina d'avena, cipolle tritate, grasso di rognone, brodo di carne, spezie ed erbe aromatiche, pepe nero, coriandolo, noce moscata e sale. È un bel miscuglio, eh?
0: Guarda il pacchetto.
1: No!
0: Questo è una specie di salsicciotto, tipo Luganiga.
1: Mamma
0: tipo
1: mia.
0: Luganiga,
1: no,
0: ragazzi.
1: Ho capito, la Luganiga è buona, ma quella roba lì non lo so.
0: Nel mio cervello mi sto dicendo che dentro ci sono le lenticchie, così.
1: Esattamente, ti stai salvando. Da me vacanze e non sempre uova. Un abbraccio forte a voi due. Beh, le uova sono sane, voglio dire.
0: Sì, le uova bene. La Tati che ha scritto: sono team colazione salata in vacanza completa e nel weekend uova e bacon. Ho provato Haggis per sbaglio, mangiabile, dice, ma non lo rimangerei. Conscia di quello che ho mangiato.
1: Ti capiamo. Ma memory del messaggio vocale che abbiamo sentito di quell'ascoltatore,
0: Diego.
1: Che dice di Diego che andavo in vacanza, facevo una colazione e dovevano passare 3 ore per fare il bagno, ma poi era ora di pranzo, mangiavo tanto e bevevo e poi dovevano passare 3 ore per fare il bagno e quindi poi facevo l'aperitivo che era bello sostenuto e poi dovevano passare 3 ore per fare il bagno, poi facevo la cena ed era anche quella bella sostanziosa e praticamente non facevo mai il bagno. Questo fa sì che noi ci colleghiamo a qualcosa che ha a che fare con la nostra infanzia.
0: Sì, infatti quante sono le frasi terrorizzanti che ci dicevano i nonni o i nostri genitori da piccoli, ad esempio questa, no?
1: Mamma mia.
0: Non entrare in acqua per 3 ore.
1: Cioè, della serie, o praticavi il digiuno H24
0: sì.
1: per guadagnarti il diritto di andare a fare il bagno al mare, perché se solo ingurgitavi una banana, la mamma ti diceva... Fermo?
0: Inchiodava all'asciugamano.
1: Sotto l'ombrellone? Non prendere il sole? No! Non bagnare i piedi?
0: Guai,
1: no!
0: Guai.
1: Devono passare almeno 2 ore. E tu... stavi lì e continuavi. Che ore sono?
0: Leggevi.

0: il topolino, cercavi di
1: che
0: insomma,
1: ore sono? Quanto manca, quanto manca per guadagnarti il bagno? Cioè, capite quando siamo stati piccoli che sofferenze abbiamo dovuto patire?
0: E non era l'unica, perché io mi ricordo il se guardi troppa televisione da troppo vicino,
1: sì?
0: Diventi cieco.
1: C'era un'altra cosa.
0: C'era anche un'altra cosa, più grande, poi switchava in una... Quella te la diceva il prete più che altro, eh? Oppure se tocchi il rospo ti vengono le verruche, l'hai mai sentita?
1: No.
0: C'era una mia amica terrorizzata dai rospi da piccola. Ti giuro.
1: Sì. Non è forse.
0: Non li hai più toccati, non li hai più toccati.
1: Sto pensando alle frasi topiche che. No, quella del bagno me la ricorderò a vita, perché dovevo veramente praticare il digiuno per guadagnarmi il diritto d'andare.
0: Una sorta
1: a fare
0: di quaresima prima,
1: sì,
0: del bagno.
1: Era sempre quaresima, non si poteva mangiare, se no dovevano passare almeno 2 ore, ed erano 2 ore svizzere, cioè se decideva che entravi in acqua alle 16
0: erano
1: non erano le 15:59. Mia mamma doveva controllare che l'orologio facesse esattamente le 16, dopodiché vedevi uno Sputnik partire dal sdraio verso il mare e poi non uscivo più.
0: Un'altra, se ingoi i semi ti cresce la pianta
1: è
0: in
1: vero,
0: pancia.
1: È vero, mamma, con
0: che terrore
1: ciliegie.
0: Con l'anguria anche.
1: Con
0: l'anguria,
1: le ciliegie, se mandi giù il nocciolino delle ciliegie ti cresce la pianta nello stomaco.
0: Quante piante sono cresciute?

0: Stiamo ridendo tantissimo, sì, con i falsi miti con cui ci hanno cresciute e cresciuti, insomma.
1: Esatto, e in alcuni casi ci hanno anche terrorizzato. Non vorremmo far sentire in colpa i nostri nonni e i nostri genitori, però forse riviste oggi erano un po' estreme. Cominciamo da questa ascoltatrice che dice che la frase topica a casa sua era: se incroci gli occhi diventi strabica.
0: Tanti l'abbiamo sentita. E una collegata a questa, connessa, che scrive qualcun altro, era: se continui a fare le facciacce ti rimane la faccia così.
1: Poi Christian scrive: la frase che ricordo è: se non fai il bravo chiamo i gendarmi e ti portano via. Questa frase ogni tanto la sento ancora dire da qualche mamma. Ah, io pensavo fosse caduta in disuso.
0: No, è ancora presente.
1: C'è ancora.
0: Poi dipendeva dal periodo dell'anno, c'era la Befana, l'uomo
1: nero, dipende.
0: C'è il vocale di Deborah, sentiamo.
2: Ciao Lolla e Patti, ma vogliamo mettere le solite: non bere acqua dopo aver mangiato la frutta, che sennò ti viene mal di pancia, oppure non inghiottire i noccioli di ciliegia perché sennò ti viene l'appendicite, o la mia preferita in assoluto, quando si mangiava il pesce: togli bene tutte le lische perché se ne inghiotti una ti si infilza in gola e soffochi. Era terrorismo psicologico praticamente.
1: Sì. E infatti,
2: ciao, buona settimana da Deborah.
1: Grazie Deborah. Infatti siamo cresciuti tutti traumatizzati. Poi vediamo un attimo, mia mamma mi diceva sempre di mi viene da ridere, di non mandare giù la cicca.
0: Ah, sì.
1: E ora posso capire quale fosse la sua preoccupazione, ma mi aveva anche detto che se fosse successo avrei fatto una brutta fine. Oh, è rassicurante. Una volta per sbaglio l'ho mandata giù, stavo facendo il countdown per la mia dipartita.
0: E ci credo. La stessa cosa l'ha scritta Agostina e dice: cosa ne dite della cicca che se la mandavi giù ti si appiccicava le budella? Che paura, insomma.
1: Poi non mangiare le castagne crude perché fanno venire i pidocchi.
0: Ma veramente? Questa mi è nuova.
1: Io non l'ho mai sentita, è la Vani che ce l'ha scritta.
0: Scrocchiare le dita fa venire l'artrite e il freddo fa venire il raffreddore.
1: Ho capito.
0: Altri due classici.
1: Sì. E poi quella che dicevi tu: se non ti asciughi bene i capelli ti ammali.
0: È vero, se esci con i capelli bagnati ti ammali.
1: E poi sentiamo questa da Ana: se mangi frutti come melone e anguria, veramente rischi il mal di pancia sul serio se ci bevi sopra. Ah, questa è vera, lei dice.
0: Indagheremo.
1: Io non voglio provare, se vuoi fare tu l'esperimento.
0: La facciamo fare a Samuele Quadri, che oggi è in forma, magari. Lo vedo già in forma. Dopo gli chiediamo di provare, dai.
1: Certo, ti dice sicuramente di sì.

0: previsioni del tempo.
1: E diamo un'occhiata non solo alle stelle ma anche alle nuvole. Per farlo con noi c'è Lorenza Giannoni in diretta da Locarno Monti Meteo Svizzera. Buongiorno.
2: Ciao Loli, buongiorno a tutti.
1: Ci siamo svegliati con l'acquazzone, almeno nel Mendrisiotto, e anche la Patti è arrivata un po' inumidita.
2: Sì, ha fatto un temporale, sì, appunto nelle regioni più meridionali, per un afflusso di aria umida appunto dalla pianura padana. Adesso si sta già tutto allontanando e oggi avremo una giornata in prevalenza soleggiata, solo qualche cumulo un po' in montagna che si sviluppa con il passare delle ore, ma il tempo rimarrà comunque asciutto e le temperature raggiungeranno i 30 gradi. Anche domani potrebbe ripetersi un po' il fenomeno di questa mattina, quindi sul Ticino centrale e meridionale saranno possibili dei banchi nuvolosi le prime ore del mattino, probabilmente senza rovesci, per il resto tempo abbastanza soleggiato, con anche una tendenza a vento da nord nel pomeriggio. Temperature a partire da domani non dovrebbero più superare i 29 gradi di temperatura massima. E anche il resto della settimana fino a venerdì non vediamo grossi cambiamenti, quindi tempo in prevalenza soleggiato.
1: Bene, ma la tanto odiata umidità invece farà capolino di nuovo?
2: Ma diciamo che appunto perdiamo qualche grado e in più la tendenza è al vento da nord, quindi tipo di tempo che poi rende l'aria un po' meno umida, anzi la piuttosto secca, quindi direi che sono giornate ben più vivibili rispetto a quelle che abbiamo passato nelle scorse settimane. E poi nel fine settimana sembrerebbe destabilizzarsi un po', arrivare un pochino di acqua, però è ancora piuttosto lontano.
1: Sì.
2: E quindi
1: non ci pensiamo adesso. L'importante parte è che possiamo mettere via la piastra per i capelli finalmente.
3: Esattamente, forse riusciamo ad arrivare pettinate domani e non prendere la pioggia.
1: Grazie mille Lorenza, grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Anche a voi, buon lavoro, ciao.
2: Ciao.

0: notizie sul fronte meteorologico, quindi tocco ferro.
1: Esatto.
0: Niente più canicola per il momento.
1: Esatto, poi soltanto degli annuvolamenti domani mattina presto, quindi forse non mi bagnerò i piedi, non mi bagnerò i pantaloni, e poi bel tempo con anche diminuzione dell'umidità, quindi sarà sicuramente più vivibile. Secondo me abbiamo messo via la canicola a sentire Lorenzo Giannoni,
0: speriamo.
1: Ci ha fatto veramente vivere momenti difficili,
0: molto difficili.
1: Sentiamo la politica del terrore dei genitori, dei nostri nonni, quando ci dicevano: se fai questo ti succederà questo.
0: I falsi miti con cui siete cresciuti.
2: Sì, invece mio nonno, per farci star buono, ci diceva così: se non fate i bravi vi metto la lingua nel vino. Non una paura, mamma mia, tu la lingua nel vino, chissà che schifo, pensa te. Eravamo piccolini, 5-6 anni così al massimo, 7 magari.
1: E
2: così,
1: ti credo.
2: Più o meno. Buona giornata.
1: Favorire l'alcolismo già a 7 anni.
0: Invece noi mettevamo il mignolo in tutti gli alcolici possibili da piccoli per assaggiarli.
1: Sì, vabbè, non ti racconto cosa ho fatto io.
0: Fiasco? Finito tutto?
1: No, spinta dalla curiosità ero probabilmente alla scuola elementare o se non all'asilo, mi sono arrampicata, ho preso una bottiglia di amaro che mi sembrava così esteticamente
0: piacevole,
1: l'ho trangugiata tutta quanta e mia madre mi ha sentita ubriaca cantare da fuori la strada, e quindi capisci perché sono astemia.
0: Ma te lo ricordi ancora quel momento?
1: Certo che me lo ricordo.
0: Ma pensa,
1: certo, io ero convinta di bere Coca-Cola.
0: Certo, io ero convinta di bere aranciata e ho bevuto lo sciroppo per la tosse. Mi sono trovata all'ospedale civico a fare la lavanda gastrica, ovviamente.
1: No, pensavo non avessi più avuto la tosse per 20 anni.
0: Qualcosina ogni tanto, però è vero, non ho sofferto di tosse.
1: Poi vediamo un po' quale hai insegnato, perché tu mi hai insegnato che
0: ho messo le pallette.
1: Esattamente.
0: Questo.
1: Mi sono persa lo stesso.
0: Quello di Mary c'è.
1: Dov'è?
0: La palletta.
1: Leggilo tu.
0: Quando hai il ciclo non devi fare il bagno nemmeno lavarti i capelli.
1: Certo, mai lavarsi, mi raccomando, perché
0: via, lungi dall'acqua.
1: Esatto, poi questo niente.
0: Le carote fanno vedere bene anche al buio.
1: No.
0: Non lo sapevo.
1: Nemmeno
0: questa.
1: Io questa non l'ho mai sentita.
0: Ma è vero, tra l'altro, che aumentano.
1: Ma non ho idea. Tu che hai sempre ospiti dei medici.
0: Scusa, i falchi dovrebbero mangiare carote allora tutto il giorno.
1: Tu che hai sempre ospiti medici.
0: Devo chiedere.
1: Dovresti chiedere tutte queste cose. Perché.
0: Me lo scrivo. Cara Patti, dobbiamo tra poco lasciare la linea a Ticino News Mattina.
1: Okay.
0: Si stanno già preparando, infatti, i nostri colleghi. Ma lo facciamo con dolcezza.
1: Certo, perché non vogliamo creare traumi come quelli che abbiamo appena sentito dai nostri ascoltatori. Esatto.

0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casinò Lugano.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
6: Sono le 7:58 minuti.
7: Ticino News Mattina.
8: Lunedì 20 luglio, sono le 7:58, una buona giornata da parte mia, sono Laura Zucchetti, accanto a me Samuele Quadri, buongiorno.
9: Buongiorno anche da parte mia.
8: E dunque la Spagna è sul tetto del mondo, spezzando la resistenza dell'Argentina. Ai tempi supplementari gli iberici hanno conquistato i mondiali 2026. Al termine di una finale non entusiasmante, gli uomini di De La Fuente si sono imposti per 1-0 al 106esimo minuto di gara, riprendendosi così la coppa che avevano già fatto propria nel 2010, un titolo che l'Argentina, ormai ex campione del mondo, non è riuscita invece a confermare.
9: Dentro al campo gli applausi, fuori i fischi, indirizzati in particolare al presidente statunitense Donald Trump e a quello della FIFA Gianni Infantino, allo stadio di New York per consegnare il trofeo. Fischi talmente forti che, secondo i giornalisti, quando Trump è entrato in campo per le premiazioni, i decibel si sono alzati a livelli da 78 a 84. Un aumento sostanziale nella scala. Dopo aver consegnato la coppa agli spagnoli, poi Trump si è attardato a lasciare il palco per apparire nelle prime foto celebrative dell'evento, con Infantino imbarazzato che gli chiedeva di spostarsi per lasciare campo ai giocatori.
8: Ma la consegna del trofeo da parte di Trump, scrive Massimo Solari nel suo editoriale sul Corriere del Ticino, è forse l'invasione di campo meno problematica di questo mondiale. A dover fare riflettere, spiega, sono piuttosto l'ampliamento dei poteri sul fronte arbitrale e l'interventismo a tutti i costi sulle regole del gioco, sfociati in episodi come il trattamento riservato all'Iran e la grazia concessa a Balogun.
9: La sensazione finale, chiosa Solari, è quella di una competizione avvolta in un'aura di predeterminazione dove tutto sembrava già scritto. Anche se alla fine il torneo si è concluso con la vittoria della Spagna, sovvertendo le aspettative di una finale Francia-Argentina. Il mondiale, definito da Infantino l'evento sportivo più importante nella storia dell'umanità, è stato il più discusso di sempre, tra gigantismo organizzativo, show esagerati e un clima di sospetti e polemiche. Con il formato allargato a 48 squadre, che ha dato risultati contrastanti, sorprese positive come Capoverde, ma anche il fallimento delle terze partite nei gironi.
8: Anche l'editoriale della Regione si concentra oggi sull'ultimo capitolo di un mondiale delle iperboli, l'evento sportivo forse più seguito, più politicizzato e chiacchierato della storia. In questo senso, scrive il giornalista Stefano Marelli, grande merito o colpa va al binomio Trump Infantino, che non si è risparmiato nel conferire alla kermesse dimensioni spropositate, una visibilità inimmaginabile soltanto fino a qualche mese fa.
9: Secondo Marelli l'allargamento a 48 squadre ha allargato il pubblico ma ha trasformato la competizione in un prodotto di intrattenimento piuttosto che in un evento sportivo puro. Dal punto di vista tecnico sostiene il torneo è stato deludente, senza novità tattiche rilevanti e pochissimi guizzi, fatta eccezione per Manzambi e qualche portiere. Sul fronte extracampo ricorda le polemiche maggiori hanno riguardato i respingimenti alle frontiere di tifosi e atleti e soprattutto le vergognose ingerenze di Trump e Infantino. Una novità, conclude, forse no, la differenza è che oggi queste cose avvengono alla luce del sole e che le compie addirittura, se ne vanta.
8: La finale della Coppa del Mondo ha lasciato anche strascichi. Violenti scontri si sono verificati infatti in Brasile, provocati da tifosi argentini. Gli episodi più critici a Rio de Janeiro, ma scontri sono andati in scena anche a Buenos Aires, tra i sostenitori dell'Albiceleste e le forze dell'ordine, con lanci di bottiglie, pietre lacrimogeni e cariche degli agenti in tenuta antisommossa. Secondo un primo comunicato ufficiale ci sarebbero almeno 12 persone arrestate.
9: Ancora in tema sport, ma lasciamo il mondiale a Bellinzona, il palazzetto dello sport sorgerà entro il 2050. Il municipio ha fatto il punto della situazione sugli interventi da svolgere. In programma la copertura della pista di ghiaccio esterna, Orizzonte 2040, mentre il parco calistenico sarà a disposizione alla fine di quest'anno. Si partirà poi col ripensamento della zona ludico-sportiva, dove oggi c'è il campo sintetico dello stadio comunale. Bisognerà attendere ancora 10 anni invece per il rinnovamento del centro sportivo di Giubiasco e, come detto, 2 decenni per un palazzetto sportivo nella capitale.
8: In chiusura, da Cramontana, alcuni documenti sui lavori al bar Costellazione, teatro del rogo di Capodanno, sarebbero spariti. A renderlo noto è il Sontax Blick. All'appello scrive: mancano le carte ufficiali del bar del 2015, documenti chiave per fare chiarezza sui lavori di ristrutturazione svolti all'interno del locale. Documenti che, rivela l'ex sindaco di Chermignon, Jean-Claude Savoy, erano stati archiviati dal comune prima della fusione. L'ex segretario comunale però deceduto e nessuno ora sa dove si trovino.
7: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
8: Sono le 8:03, via Swiss segnala code o forti rallentamenti in autostrada tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, da Magliaso verso Bioggio su più tratti. Per quanto riguarda la situazione alla galleria del San Gottardo, al portale nord vengono segnalati 5 chilometri di coda con attese di circa 50 minuti per chi viaggia in direzione del nostro cantone.

0: prima di andare via in vacanza, Patti, ho dato un nome a un ragno che avevo in bagno, l'ho chiamato Luca. Sono tornata e Luca è diventato mammo.
1: In che senso?
0: Ci sono i ragnetti.
1: Oh mamma mia, hanno proliferato
0: non
1: anche
0: pensavo,
1: i ragni in casa Kamen.
0: Esatto, non pensavo mi
1: e quindi Luca
0: così.
1: Non era tanto Luca.
0: Non era Luca.
1: Vabbè, era Lucia.
0: Lucia, ecco, brava, Lucia. Non trovavo il femminile di Luca, Lucia. Allora, sono le 8 minuti, ultima ora di doppio misto con la Patti e la Lolly. Abbiamo ancora qualche messaggio da
1: evadere. A chi avesse acceso la radio soltanto ora che abbiamo parlato varie cose, sino ad arrivare al terrorismo nonnifero e al terrorismo genitoriale, cioè per farci fare determinate cose. Ci raccontavano delle cose che di un fondamento di realtà proprio non ce l'avevano.
0: Falsi miti, però esatto. Ma ci credevano loro queste
1: ma
0: cose,
1: ma ci credevamo anche noi, cara, perché noi eseguivamo.
0: Terrorizzati.
1: Quindi, sentiamo un po' anche le ultime due testimonianze, credo.
2: Ma vogliamo parlare dei semi dell'anguria?
1: E parliamo.
2: Non mangiare i semi dell'anguria, se no ti cresce l'anguria in pancia. E via così.
0: È vero, quella dei semi era un po' generale,
1: sì.
0: Semi della mela, ciliegie. Le ciliegie collegate anche all'appendicite, tra l'altro, acuta.
1: È vero, è vero. Se c'è qualche medico all'ascolto, naturalmente eviti di confermare, grazie.
0: Esatto.
1: Poi,
0: Barbara.
3: Ciao ragazzi, sono ancora io, scusate. La mia nonna, quando facevo i capricci, mi diceva, moccala. O tramandi a stalaca a Gurnellen.
0: A Gurnellen. Neanche a Tinghausen che c'è il pollo al cestello, no? Gurnellen che è una got.
1: E poi, vabbè, se, come dicevi tu prima all'inizio, quando c'erano le festività, guarda che se non fai la brava, la Befana ti porta il carbone.
0: È vero, è vero, la Befana porta
1: il carbone. E quindi c'era poi anche il deterrente festivo.
0: O Babbo Natale o Gesù Bambino vedono tutto.
1: Esatto,
0: attenzione durante l'anno.
1: Che saltano casa nostra e passano a quella del vicino.
0: Tu pensa, ecco. Però funzionava perché poi noi ci calmavamo.
1: Esattamente. Non so quali sono le metodologie di oggi, però insomma diciamo che abbiamo sfatato i miti di allora.
0: E sfatiamo anche un'altra cosa, no? Cambiamo l'argomento restando però nell'ambito di quando eravamo piccole.
1: Sì.
0: Ne abbiamo parlato fuori onda e ci dicevamo quando eravamo più piccole c'erano degli elementi, delle piccole cose che avevano solo i bimbi un po' più ricchi o ti facevano sentire ricco quando ti succedevano.
1: Esatto, facciamo qualche esempio.
0: Ad esempio il frigorifero che produce il ghiaccio.
1: Mamma mia, io non ce l'avevo.
0: Non ce l'avevo, ma lo vedevamo nei film
1: sì.
0: O a casa dei bimbi col villone. Villone magari,
1: esattamente. Oppure mi hai fatto venire in mente tu la televisione in camera,
0: certo,
1: no? Che era un lusso che ti dovevi guadagnare, quindi io avevo fatto una sorta di contrattazione a vertice altissimo, tipo non so, il G7
0: quelle robe lì,
1: esattamente,
0: insomma.
1: senza Trump. E quindi avevamo barattato un buon andamento scolastico in cambio della TV in camera.
0: Ha funzionato,
1: per cui ero assolutamente indipendente, sai quando poi prendi un po' le distanze dai genitori, no? E
0: grande,
1: ti chiudi in camera e dici fuori da questa stanza perché questo è il mio spazio e questa è la mia televisione, così scelgo io quello da guardare.
0: Un'altra cosa che faceva bambino ricco era avere le merendine di marca. Quelle original one.
1: Ma dai?
0: Sì, che una volta non trovavi qua in Svizzera, dovevi andare per forza a Ponte Tresa o a Varese, cioè, adesso le trovi anche qua, però chi le aveva era un passo avanti.
1: Era un gradino più su.
0: Era un passo avanti.
1: E poi vediamo un po' che altro faceva la differenza. Non
0: avere la cameretta, se avevi fratelli, avere la camera tutta per te.
1: Quella faceva. Bellissimo. Quando siamo stati separati, io e mio fratello, ognuno con la propria stanza,
0: vi siete sentiti arrivati
1: abbiamo fatto l'upgrade,
0: esatto.
1: Praticamente dalla economy siamo passati alla business.
0: Quanto è costato questo?
1: No, credo che sia venuta naturale perché eravamo cane gatto e quindi forse per il quieto
0: forza
1: vivere
0: maggiore,
1: hanno deciso di separare i due contendenti.
0: Dai, cosa vi faceva sentire ricchi? Cosa avevano i bimbi ricchi da piccoli? Ormai tutti ce l'hanno queste cose, però quando eravamo piccoli noi era un po' diverso.
1: Esatto, ce li dovevamo guadagnare.

0: ti ride di gusto stamattina, fin quasi alle lacrime.
1: Sì, perché devo dire che il T9 fa degli strani scherzi.
2: Che ridere.
0: Però infatti, è stato divertente.
1: Moltissimo, moltissimo. Stiamo parlando delle cose che ci hanno fatto fare il salto di qualità quando eravamo mediamente piccoli, e quindi televisione in camera, poi le camere separate dai fratelli,
0: certo, la pizza a casa,
1: la pizza a casa, come dicevi tu, il frigorifero con il ghiaccio,
0: che bello quello,
1: e altre cose. E quindi tra poco sentiremo che cosa ci raccontate voi allo 079 449, aspetta, 9537.
0: Occhio, mangi carote, ci vedi bene.
3: Questa è Radio 3 delle suore. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Self System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Self System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Self System. Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froils, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
4: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
5: Direi di sì, e
4: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
5: Certo, ma
4: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino, oppure un color...
5: Sì, va bene, e
4: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
5: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
4: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
5: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
4: Davvero?
5: Sì, chiama la Trapletti Pittori.

0: Anche quello è un upgrade, come dicevamo.
1: Esatto.
0: Una frequentazione con la piscina era tanta roba.
1: Certo, perché poi se ti invitavano, io non li conoscevo, però lei, appunto, essendo vicina di casa, aveva accesso alla piscina e quindi si sentiva un po' nobile, diciamo.
0: Vabbè, ci credo. Allora, abbiamo il vocale di Mary, poi andiamo a leggere anche gli altri messaggi.
2: Buongiorno Patti, buongiorno, buongiorno Lollina. Io negli anni 90 ero una ragazzina e quando guardavo le serie TV americane e vedevo che gli altri potevano comandare il cibo a casa, il takeaway, mi sembrava una cosa da ricchi, invece là era normale. Ah no, io ho toccato aspettare forse quasi 30 anni, perché non è da tantissimi anni che esiste questo servizio. Adesso che c'è, comunque non lo uso. Mi sembra uno spreco. Ciao.
0: E dipende dove abiti, Mary. Se abiti in centro, secondo me in una città è anche utile, no?
1: Sì.
0: Se abiti come me ad Arzo
1: ti costa
0: meno andare col jet,
1: ti costa di più di quello che hai ordinato.
0: È vero, eh? Assolutamente.
1: Qua c'è scritto, aspetta che vado a recuperarlo, il messaggio del proiettore
0: di Luca è il primo. È il primo perché ha aggiunto un pezzettino.
1: Io avevo un amico che negli anni 90 aveva il proiettore. Guardavamo i cartoni su questa parete gigante. Poi ricordo che suo padre aveva un sacco di dollari a casa, chissà da dove arrivavano. Non indaghiamo.
0: Cognome Musk.
1: Non indaghiamo. Poi ha fatto l'aggiuntina, come dicevi tu, dimenticavo, aveva anche la piscina. Allora le aveva tutte.
0: Lo vogliamo conoscere.
1: Dillo subito che era messo non bene, era messo benissimo.
0: Io mi ricordo una compagna invece che faceva equitazione più volte a settimana e anche quello era per pochi, insomma,
1: certo,
0: per tutti.
1: Adesso invece è più frequente. Mi è piaciuto molto la testimonianza di prima, vedere i film americani dove ti portavano il cibo a casa, adesso che lo fanno anche qui non uso il servizio.
0: No, è uno spreco. Beh, e qua è un po' costosino, nel senso, se ti avanza quel rene o quel fegato che non devi usare,
1: puoi anche metterlo a disposizione per una consegna fatta a casa. Quindi abbiamo visto il frigorifero, la consegna a casa, i vestiti di un certo tipo.
0: Avere una casa al mare e una casa in montagna, anche quello insomma faceva la differenza.
1: Certo. Quindi una casa al mare, una casa in montagna e una casa in città.
0: E certo.
1: Campagna?
0: Non si può avere nella vita.
1: Vabbè,
0: avere la donna alle pulizie anche era quel regalo che pochi potevano permettersi.
1: È vero, anche avere qualcuno che appunto badasse ai lavori di casa e consentisse ai genitori di fare altro non era male.
0: Concordo. Andiamo avanti con la musica?
1: Ma io direi di sì, guarda.
0: Io comunque non ho nessuno che mi fa le pulizie neanche adesso.
1: Ma neanche io. Ecco. Neanche io. Ogni tanto provo a dire puff, ma non succede niente. No.

0: Sempre io nel takeaway, alla fine degli anni '80 avevo un compagno russo, che poi tra l'altro non c'erano tanti russi proprio all'epoca, no? Allora questo bambino aveva la scatola di colori che io volevo, della Carandage, che adesso non ricordo più se era di 80 o 120.
1: Wow.
0: E io la bramavo e lui non imprestava mai un colore a nessuno in classe. Beh, pensavo di stargli antipatica e invece per il suo compleanno ha scelto 5 bambini della classe, è arrivato un taxi privato a prenderci, ci ha portato a casa sua, che in realtà era una mega villona presa in affitto a Bissone.
1: Bueno.
0: E io mi sembrava di stare in un altro mondo, avevo paura a muovermi in quella casa, non c'erano i genitori ma c'era solo il personale di servizio. Anche questa è una cosa che io non avevo mai visto dal vivo.
1: Immagino, neanche noi.
2: No, neanche noi, ma sembra, guarda che l'ha raccontata benissimo.
0: Bellissima.
2: E io mi vedevo scorrere le immagini, sì. E quindi mi sembrava di vedere un film.
3: Sì, è da film.
2: Questa è molto da film. Tra l'altro Luca fa un'ulteriore aggiunta, però a questo punto Luca, cioè facilita, non so, facceli conoscere
3: per un'amica, chiediamo per un'amica,
2: chiediamo sempre per un'amica, noi non siamo interessati.
3: No, no.
2: Che ricordi aveva la casa a Cielo Alto sopra Cervinia e una a Marina di Massa, ovviamente Montagna Mare. Mi sa che stava tanto bene.
3: Giusto,
2: ma
3: un attimo.
2: Anche noi abbiamo questa sensazione.
3: Era che amico di quello russo con le matite da 80.
2: Io ho questa sensazione che stesse bene. C'è Roberto che scrive: mi ricordo da piccolo quando vidi uno dei primi Natel. Era Natel A, grande come una 24 ore, e facevi 2 minuti massimo di chiamata e poi li realizzai. Se hai, aiutami,
3: se hai il telefono, immagino,
2: ah,
3: no?
2: Il telefono,
3: hai tutto,
2: perché quando tu
3: è già bello che hai
2: il telefono fisso in casa, quando vedi il Natel realizzi che il grano serve.
3: Beh, quei tempi era per pochi, sicuramente anche la semplice telefonata con questo portatile costava quanto una vacanza in Costa Azzurra, immagino.
2: Io mi ricordo di una persona che non nomino che aveva uno dei primi e si portava in giro quella che sembrava una batteria della macchina,
3: quindi
2: aveva questa roba rettangolare pesantissima,
3: enorme,
2: con questa cosa enorme che serviva per parlare e faceva tanto batteria della macchina.
3: Immagino.
2: Ci informano, le vedete del traffico, che c'è colonna tra Lugano Nord e Lugano Sud.
3: Quale novità, insomma. Esatto. No, comunque grazie dell'info, questa mattina è stata un po' una mattinata calda, diciamo, a causa di un veicolo in avaria.
2: Esattamente, quindi direi che abbiamo avuto dei film raccontati dai nostri ascoltatori che sono bellissimi, quindi andare nelle case degli altri
3: e sognare
2: esattamente.
3: Aggiungiamo un altro elemento nelle case sempre degli altri, mica nelle nostre: il pianoforte da tenere lì così senza suonarlo.
2: È vero. E poi quando entravi in quelle case dove c'era il pianoforte a coda,
3: ma vabbè, era una rarità,
2: una roba pazzesca,
3: pavimento sempre Luigi XV,
2: ha ragione l'ascoltatrice a dire avevo il terrore a muovermi.
3: Immagino.
2: Perché metti che facevi cadere qualcosa,
3: un vaso, cadeva un della
2: rene,
3: dinastia,
2: cadeva un rene, cadeva un rene,
3: cadevano i denti, mi sa anche poi. C'è Marco Mengoni,

0: Dalle 9 sarete in compagnia del nostro Riccardo Pellegrini, che sicuramente vi parlerà ancora un po' di viabilità, perché Via Swiss manda qualche chicchetta ogni tanto ancora.
1: Dubito che vi parli di calcio, perché non credo che Riccardo Pellegrini sia un grande tifoso. Apriamo una parentesi per chiudere l'argomento che abbiamo trattato nei 20 minuti precedenti. Ti hanno scritto sul telefonino che era un segno di benessere. Come dire, di benessere avere la tata che vedevi nei film, anche lì nei film americani.
0: Certo, c'era il telefilm proprio la tata,
1: esatto,
0: Francesca, no?
1: Esattamente, quella molto bella che poi si innamora.
0: Si è sposata,
1: certo, ha fatto carriera.
0: L'upgrade l'ha fatto lei questa
1: L'ha fatto lei l'upgrade. Dicevo, non so se vi parlerà di calcio, se è un grande tifoso, comunque avete sentito, no? Che campioni del mondo sono gli spagnoli. Io ho tenuto la televisione accesa per addormentarmi guardando la partita. Argentina è rimasta con un uovo in meno perché è stato buttato fuori. La faccia di Messi la diceva tutta alla fine della partita.
0: Non era felicione, eh?
1: No, non era per niente felice, era affranto e devo dire che però noiosa,
0: vero?
1: Sì. Cioè neanche la noia, ma neanche quella noia sana che ti fa addormentare.
0: Sì. No, non neanche quello,
1: neanche
0: c'era come
1: quello.
0: Talmente noiosa che anche il sonno se n'è andato.
1: Esattamente, non riuscivo ad addormentarmi e quindi è pazzesco.
0: Allora Patti, noi ci dedichiamo un po' di pubblicità, torniamo tra pochissimo con una voce, non so come definirla,
1: pazzesca.
0: Ecco.
2: Questa è Radio 3 Telesuona.
3: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Volkswagen.
4: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: noi piano piano ci stiamo preparando ai saluti. Io sto facendo la valigia per lasciare spazio a Ricky. Tu l'hai già fatta?
1: La valigia?
0: Per andare a casa. No,
1: io sono ancora nel jet lag.
0: Tu stai dormendo.
1: Io sono nel jet lag. Praticamente questo è un mondo sconosciuto. E infatti ho detto, per fortuna sono in coppia con la Lolly, perché la Lolly è più dimestichezza con la mattina e quindi saprà orientarmi e dirmi a quest'ora succede questo, a quest'altra ora aspetta di questo, questo si fa così, questo si fa così.
0: Tu hai imparato in uno schiocco di dita a fare le telefonate con questo sistema nuovo che è infinito.
1: Sì,
0: certo.
1: Cioè
0: in due secondi.
1: Sì, certo.
0: Eh?
1: Vediamo venerdì, venerdì poi che cosa succede.
0: Venerdì dovrai chiamare
1: me. Magari, non so, sbaglio un numero e chiamo Trump.
0: Perché no? Cosa gli dici? No, non diciamo.
1: No, non
0: entriamo in questo argomento. Va bene così.
1: Assolutamente.
0: Allora, sono le 8:48 minuti. Tra l'altro, è stato molto bello vedere i tuoi ascoltatori della sera essere qua la mattina per te. È bello questo.
1: Sì, ma siete matti? No, ma perché si svegliano presto? Infatti, me l'avevano detto e io dicevo: spero che non ascoltino, perché così almeno non sentono che faccio fatica a parlare, che ho le occhiaie, che sono dei portaborse
0: no,
1: o cose del genere.
0: Vero.
1: Vedrete venerdì che roba. Qua cos'è che è arrivato? Buongiorno, il problema non è il lunedì, alzarsi, come ti capisco.
0: Patti concorda pienamente.
1: Come ti capisco. Ma adesso vai a dormire? Direi di sì, perché ho dormito 2 ore o 3 ore al massimo stanotte, quindi direi che
0: bisogna recuperare un po'.
1: Caso.
0: Però non devi dormire troppo, perché se no rimani un po' rincitrullita tutto il giorno.
1: Vabbè.
0: C'era questa regola, no?
1: Ho capito. E allora era una regola dei genitori?
0: Dei genitori. Devi fare 20 minuti di nanna e basta.
1: Sì, 20
0: col
1: minuti
0: timer.
1: Li fai a casa tua.
0: Va bene, allora vado, ciao. Dai, tra poco ci salutiamo e ci si prepara per avvicinarsi pian piano al pranzo con il Ricky.
1: Esattamente. E noi invece qua abbiamo Miley Cyrus.

0: Siamo tutti jaded a quest'ora, eh?
1: Saluto anche chi entra per augurarci buon resto di giornata, grazie, lo sarà. E quindi noi che facciamo? Diamo appuntamento domani mattina alla stessa ora?
0: Sei abbiamo quei 10 secondi per farlo.
1: Ok.
0: Ma ce la faremo?
1: Ma io non lo so, nella migliore delle ipotesi sì.
2: Noi ci proviamo come
1: ci proviamo,
2: sempre.
1: Esattamente.
0: Ma se ci siete voi ci saremo sicuramente. Buona continuazione di mattinata, buon inizio settimana. Per alcuni magari la sveglia sta per suonare adesso.
1: Beati loro. Ciao.
0: Ciao a tutti.

0: estate di Radio 3.
1: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorla c'è!
6: Hai presente quando dici
7: esco a bere un caffè al volo con un amico
6: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
7: Dalle 8 alle 12.
6: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
7: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
6: Un caffè al volo.
8: Solo qui. Solo con noi.
6: Solo con la nostra Fede Volo.
9: Sono le 8 e 58.
10: Ticino News.
11: Ben ritrovati da Samuele Quadri. La Spagna è campione del mondo. La Roja si è imposta 1-0 ieri sera nella finale contro l'Argentina. Decisivo il gol di Ferran Torres nei tempi supplementari, una partita fiacca da parte dell'Albiceleste che non riesce a bissare il successo di 4 anni fa. Per la Spagna la seconda vittoria è ridata dopo quella del 2010. Una finale con strascico polemico causato, neanche a dirlo, dal presidente americano Donald Trump. Laura Zucchetti.
12: Ha voluto i mondiali con tutto se stesso, li ha ottenuti e si è intestato l'atto conclusivo, la finale, la consegna della Coppa del Mondo alla Spagna. Al termine della partita contro l'Argentina, Donald Trump è sceso in campo insieme al presidente della FIFA Gianni Infantino, ricevendo non pochi fischi, ha consegnato il trofeo, trattenendosi sul palco insieme alla Spagna più del previsto. È rimasto per la foto ufficiale e ha fatto in modo di rimanere anche per gli scatti successivi, fino all'intervento di un Infantino che, non senza imbarazzo, lo accompagnato all'uscita per lasciare spazio ai giocatori. La presenza di Trump allo stadio ha creato non pochi disagi. Come in ogni occasione in cui è presente il presidente, le misure di sicurezza sono state più stringenti, ciò che ha provocato lunghe file anche di ore per poter accedere allo stadio, con gli agenti impegnati a perquisire nel dettaglio ogni singola persona e ogni singola borsa. Nonostante le code e la frustrazione di una logistica complicata, però i tifosi si sono goduti lo spettacolo non solo calcistico. Sugli spalti è stata una parata di VIP, da Matt Damon a Beyoncé, Jay-Z, Arianna e Dua Lipa. Non è mancato poi l'halftime show stile Super Bowl, che ha allungato l'intervallo dai regolamentari 15 minuti fino a 27, in scena tra gli altri Madonna, Shakira e Justin Bieber.
11: Donald Trump si è poi espresso sulla possibilità di imporre dazi al Canada per i danni causati dagli incendi che stanno inquinando anche le città americane. Se possiamo aiutarli, li aiuteremo, ma forse dovrebbero pagarci dei danni o qualcosa del genere, oppure dovremmo imporre dei dazi, ha detto il presidente americano. Brucia il Canada, brucia anche il sud della Francia, il caldo intenso e la vegetazione secca hanno alimentato incendi in un'area periurbana della costa, così come in alcune zone della Corsica. Allerta arancione, rischio di incendi estremo, segnala Meteo France. Nella regione mobilitati oltre 600 pompieri, sfollate 150 persone.
13: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
14: L'infotraffico.
11: Via Suisse segnala traffico sulla cantonale da Magliasio verso Bioggio su più tratti e poi sull'autostrada sulla A2 al portale nord del San Gottardo ci sono code di 5 km con conseguenti attese di 50 minuti in direzione del Ticino.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
10: Previsioni del tempo.
11: In prevalenza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, ma per lo più asciutto, massime sui 30 gradi.
10: Radio 3 ti presenta Una mattina d'estate.
14: Una mattina d'estate. Tanti dischi che suonano, però non solo il nostro, perché la radio ne mette tanti di dischi. Buongiorno, buongiorno, buona settimana. Oh, siamo usciti dalla zona mundial e adesso ci dedichiamo solo all'estate, dai, ci dedichiamo solo all'estate che c'è, eh? Mattina fresca, si sta bene, questa notte si è dormito bene, voi avete dormito bene? Bene, bene, bene, allora, primo giorno della settimana che passiamo insieme nelle tre ore centrali della mattina, quindi da adesso fino a mezzogiorno. Io sono Riccardo Pellegrini, buongiorno. Cosa state facendo di bello? Da dove state ascoltando la radio, visto che siamo in questa modalità di c'è chi va, c'è chi viene, c'è chi torna, c'è chi rientra. Oggi ad esempio è rientrata la Lolli, no? Che è stata in vacanza, nello stesso tempo c'è qualcuno di noi che inizia le vacanze, fino a fine agosto è così, no? È tutto un vai e vieni, e quindi mi piace sapere anche la vostra situazione. Le avete già fatte le vacanze? Le state aspettando? Non le farete? State ascoltando proprio dal posto di vacanza, perché poi ci sono quelli che portano via l'applicazione sul telefonino e quindi ci seguono da un po' ovunque. Bene, dai, facciamo il punto della situazione al 20 luglio. 079 449 9537, il contatto WhatsApp. La musica protagonista delle nostre giornate, ora con Samuele Bersani, è una canzone che ci invita a riflettere proprio sulla vita. Ah, che vita!

Che vita, Samuele Bersani con questa canzone che ci riporta al 2002 nella nostra mattinata d'estate. Allora, avete visto la finale dei mondiali ieri? Mi è rimasto impresso una cosa a me, mi è rimasto impresso la Madonna. Sì, cioè Madonna quando ha cantato la canzone, intendo, no? Che c'è stato questo spettacolo, erano tutti molto preoccupati perché con tutti gli ospiti che erano stati annunciati ci si aspettava una pausa tra il primo e il secondo tempo eterna, no? Invece tutto sommato devo dire che è andata bene, no? È stata abbastanza veloce e soprattutto regia eccezionale, perché tutti questi VIP, questi cantanti famosi, sono arrivati uno dietro l'altro intercalati da uno spettacolo molto molto bello. Però la scena più bella che mi ha colpito e mi ha fatto anche tenerezza è stata Madonna con tutti i campioni di calcio del passato. Però il fatto che aveva a fianco Ronaldinho, che insomma ha il suo perché ancora, no? Lo vedi che ancora, e Ronaldo dall'altra parte, che insomma bello grosso con la tuta, tra l'altro, cioè proprio dalla serie, siamo qua alla finale del mondiale, però io mi piazzo qua così, e li teneva per mano. Ecco, questo tenerli per mano alla fine, vedendo che non era soltanto una questione di immagine, ma era una questione di valore, perché Ronaldo non avrà l'immagine di altri campioni, ma è stato Ronaldo, no? E vederlo lì a fianco alla Ciccone che lo teneva per mano era un po', non lo so, mi ha fatto quell'impressione lì. Anche lei e i suoi anni, anche lei e i suoi anni è ancora perfetta. L'altra cosa che invece mi ha colpito è stata l'esibizione di Shakira, perché ho notato che tutti i ballerini praticamente lì, oltre a quando ti selezionano, immagino che oltre a saper ballare devi avere l'altezza giusta. Lei non è altissima, ma gliele hanno scelte proprio tutte livellate le ballerine che la accompagnavano. Comunque bellissimo spettacolo che va a chiudere questi mondiali che hanno fatto discutere molto. Sì, concordo con il messaggio che mi è arrivato adesso, grande Madonna, tanta roba, tantissima roba. Se poi vai ad ascoltare l'album rimarrai piacevolmente stupita. Io devo dire che ce l'ho in macchina, mi accompagna, e proprio un bel compagno di viaggio per quest'estate. Saluto Nives e Roberto che mandano i loro saluti dal Gambarogno, bellissimo panorama quello che avete davanti. Saluto anche chi ci segue dai monti e si sta preparando per un'estate all'Isola d'Elba. Sabato la partenza, tanti sono partiti questo weekend, tanti tornati e tanti partiranno, eh?

Miss You, Rolling Stones, che meraviglia. Mick Jagger, l'avete visto ieri sera? C'era anche lui alla finale dei mondiali, a parte che se ne è viste tante di partite, perché è un po' di giorni che sta da quelle parti lì, comunque in pistissima come sempre. Allora, c'è la Sabi che dice: ho notato anch'io i ballerini di Shakira, tutti più bassi di lei, quelli accanto a lei ragazzini, belle esibizioni. Diciamo che gli americani per queste cose sono specialisti, concordo, sì, hanno fatto uno spettacolo incredibile, insolito nel calcio, però secondo me sono cose che andrebbero fatte di più, perché comunque unisci un po' lo spettacolo. È chiaro che devi avere anche le strutture idonee per poter fare una roba così, no? Perché se vai a fare una cosa del genere in uno stadio che non è attrezzato, con impianti magari che non sono al top, e fai un casino incredibile e basta, allora la sa perde. Noi siamo in partenza per Malpensa, andiamo a Vienna per 4 giorni e poi subito dopo andremo a Rodi per 7 giorni. Tiago, buone vacanze, cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Buone vacanze, passatela bene, dai, divertitevi. E poi ancora saluto Letizia e Andrea che ci hanno portato con loro per 10 giorni, che bello, si sono ritirati in una cascina stupenda. Ma è quella lì, è quella della foto, la cascina? Praticamente voi venite fuori, guardi lì e hai quel panorama stupendo davanti, fantastico. Aspetta un attimo perché lo faccio vedere anche a chi ci sta guardando su Teleticino. Guardate un po' questi nostri ascoltatori dove si trovano, cari amici che seguite la TV, fantastico. Buone vacanze anche a voi, vedi, a confermare quello che dicevamo prima, che ci sono tanti che ci portano anche in vacanza, no? Francesco Gabbani, la sua è indubbiamente una summer funk.

0: conti fatti, questa è indubbiamente una delle canzoni che potrebbero giocarselo, quel ruolo lì di tormentone dell'estate. Summer Funk di Francesco Gabbani.
1: L'estate di Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

ballatona, grande ballatona di Ed Sheeran alle 9:25 minuti. Buona mattina, lunedì 20 luglio. Buongiorno a quelli che hanno da poco acceso la radio o la televisione, la radio Radio 3, la televisione Teleticino. Prima parlavamo di vacanze, naturalmente, perché insomma è un po' il tema, no? C'è chi va, c'è chi viene, si diceva dove siete, qualcuno ci ha scritto dal posto di vacanze, qualcuno si sta preparando, e vedevo questo articolo pubblicato dal sito del Corriere del Ticino: dai bikini al selfie, ecco i divieti che possono costare caro. Costume da bagno, selfie, picnic, perfino ombrelloni. Nelle località più affollate aumentano le restrizioni anche per contrastare il cosiddetto overtourism. L'Italia, che è qui proprio a

stagione come l'estate dei divieti, non che non ce ne siano mai stati, però ce ne sono di bizzarri. Vabbè, abbiamo già sentito di questo divieto che è sempre più presente, è uno dei divieti più comuni, e che riguarda l'abbigliamento. Vietato passeggiare in costume fuori dalla spiaggia, perché in diverse località balneari la gente va in spiaggia, si mette in bikini, in costume, quel che l'è, poi vado a comprare la focaccia, vado a comprare questo, vado a fare un giro, e girano anche per il budello, il centro storico, insomma al di fuori di quella che è la spiaggia. Nel vicino lago di Como, ad esempio, il comune di Varenna ha introdotto multe fino a 200 franchi per chi circola in costume lontano dalla spiaggia. A Gallipoli le multe salgono e possono raggiungere anche 500 franchi. Questo vabbè, per il passeggiare in costume. Selfie e soste vietati nei luoghi più affollati. Anche scattare una semplice fotografia può diventare un problema se ti trovi in quelle zone dove c'è un grande flusso di movimento, di persone che girano, e tu ostacoli per scattarti il selfie. E allora ci sono delle zone dove sono proprio vietati i selfie, e anche lì, se lo fai, becchi la multa. Niente picnic sui monumenti. Diciamo che alcune di queste regole potrebbero anche essere evitate, perché dovrebbe essere il senso civico. C'è lì un monumento, tu ci vai a mangiare la frittatazza sopra, no? Anche no. Quindi mangiare seduti sui monumenti o nelle piazze storiche può costare una multa. In alcuni posti, e qui andiamo in Sardegna, è vietata anche l'ombra. Tra le ordinanze che fanno discutere c'è quella che riguarda una disposizione che riguarda gli ombrelloni. Possono essere utilizzati, siamo in una spiaggia libera, sai che uno arriva con l'ombrellone, l'asciugamano, nei casi più fortunati ti porti dietro anche lo sdraio, no? Ecco, gli ombrelloni possono essere usati solo dalle famiglie con bimbi sotto i 10 anni oppure persone con più di 65 anni. Quindi proteggiamo i bambini e proteggiamo gli anziani. Se tu sei un trentenne, vai con l'amica o con l'amico, quel che l'è, non puoi portare l'ombrellone. Questo perché? Perché secondo l'amministrazione comunale fare questa cosa protegge l'ecosistema particolarmente fragile, invoglia le persone ad andare da un'altra parte e la spiaggia non diventa affollata, e soprattutto vai a contrastare quei fenomeni che mi è capitato di vedere, perché c'è della gente che quando organizza il picnic in spiaggia arriva con proprio cioè fanno l'accampamento, una roba esagerata, e quindi si cerca di salvare un po' la spiaggia e il discorso anche legato un po' alla natura e quant'altro. Vietata l'ombra. Regole nate contro l'overtourism, dice qua. In molti casi queste regole vengono inserite per gestire l'afflusso record dei visitatori. Allora, abbiamo detto, vietato passeggiare in costume da bagno fuori, e penso che lì non fa una grinza. Selfie vietati, niente picnic sui monumenti, vietato l'ombrellone quando le trop. Quale altra regola mettereste voi se vi fosse data la possibilità? Telefoni spenti magari, se ti chiama il tuo capo non ti metti a urlare. 079 449 9537.

0: buongiorno carissimo. Io direi i telefonini danno così fastidio, la gente non ha più una educazione, si mettono a gridare al telefono, parlano e tu ascolti tutte le sue cose private. È questo che dovrebbero proibire, i telefonini nei ristoranti, nei posti pubblici. Tu stai a guardare qualcosa di bello e c'è quell'altro che grida al telefono. Per me sarebbe questo. Grazie, buona giornata.
1: Buona giornata a te. Quindi il telefonino, certo che ragazzi, proibire, che brutta parola, no? Però ti viene spontaneo dirla, perché quando è vero anche sta roba qua, quando mi viene in mente la vacanza che ho fatto qualche settimana fa, dietro la fila dietro la mia degli ombrelloni, un po' distante di 4-5 ombrelloni, c'era una che tutti i giorni praticamente raccontava alla vicina di casa tutto quello che aveva fatto, e la vicina di casa raccontava tutto quello che succedeva nel paese, e tutta la spiaggia sapeva quello che aveva fatto questa signora e anche quello che era successo nel paese di questa signora, perché naturalmente non bastava il fatto che tu sei in spiaggia e già parli ad alta voce, che tutti ti sentono, no? Devi mettere anche viva voce, no? Così sentiamo anche l'altra persona. Prima si parlava di senso civico, non bisognerebbe arrivare a vietare il telefonino, bisognerebbe soltanto avere quel non so che, C'è chi giustamente mi scrive: contare sul senso civico? Auguri allora, Saluto invece chi sta per partire per la Calabria e chi invece ha deciso di starsene qui nello splendido Ticino con il proprio amore. Tra l'altro, bellissima fotografia questa che avete mandato, non la faccio vedere in TV perché ci siete voi due che vi date il bacino, ma è veramente molto romantica, molto bella, con la cascata, e trasmette fresco, è una foto che trasmette fresco e dà l'occasione per ricordare a tutte quelle persone che dicono sì, le vacanze, potersele permettere, io non posso, io qua, io su, io giù. Guardate che qua a portata di mano ci sono un sacco di posti, ci sono un sacco di posti da visitare che magari gli passi vicino tutti i giorni e non hai mai il tempo di fermarti, approfondire, guardare. Vero per i telefonini, però solo in Italia succede di sentir parlare ad alta voce con il telefonino. Se vai in altri paesi europei non è così.

Giovanotti canta l'estate di 34 anni fa, estate 1992, l'estate delle mie e delle tue vacanze. Eccola lì. Allora, i vostri messaggi che parlano di vacanze, di divieti e quant'altro. C'è chi scrive: io rimango a casa, abbiamo la nostra Svizzera, il nostro bel Canton Ticino con posti magnifici che non sappiamo apprezzare, valorizzare. Poi ancora Ricky, hai ragione, però devo contraddire l'ultimo ascoltatore, perché non solo in Italia succede questo. Io guido l'auto postale e non solo parlano col viva voce, ma ti fanno sentire anche i video vari su Instagram, TikTok e via dicendo. Buona giornata. Non è l'unico messaggio su questo tiro, ne è arrivato anche un altro che dice: anche da noi parlano ad alta voce o addirittura in viva voce. Ma è uguale, vi siete messi d'accordo? Avete scritto la stessa roba? Allora, anche da noi parlano ad alta voce o addirittura in viva voce come se sono a casa, anche videochiamate sui bus come se esistessero solo loro. Sono due messaggi diversi che parlano del bus, che però arrivano a sostegno di sta roba. Beh, è chiaro che chi guida il bus ne sente, ne vede di robe. Pellegrini, ti rendi conto? Non si può più mangiare la pasta al forno in spiaggia. È vero, ho sentito anche quella lì come cosa, che non puoi, lì però riguardi lì di privati, no? Che ti impediscono di portare la pasta al forno, la tua schiscetta, perché devono far lavorare il loro bar. E quindi dicono: se tu mi porti sotto l'ombrellone le tue cose, non le vai a comprare da me. Invece tu non le porti e poi vieni a comprarle da me, che te le faccio pagare 4 volte. Un po' questo il concetto, no? E funziona anche così. Queste qua sono le regole fatte. E poi arriva una provocazione che non è tanto una provocazione, ma è una realtà, solo che quando tocchi questi argomenti qui va sempre in piedi un mezzo casotto. Allora, io metterei l'obbligo del guinzaglio per i cani in spiaggia. Ho 2 cani, li porto regolarmente in spiaggia, sia al mare che al lago, ma i miei cani non disturbano nessuno, non vanno in giro ad annusare, a salire sul telo degli altri, soprattutto rispettano quelle persone che hanno il diritto di avere paura dei cani o semplicemente non sono interessate ad interagire con loro. Esistono guinzagli lunghi 5 metri e più, certo, è più impegnativo, ma la corretta conduzione ci aprirebbe molte più possibilità. Qui Alessandra, hai aperto un altro argomentone. Siete o non siete d'accordo con Alessandra? No, non scatenatevi, anzi rilassatevi, che c'è una canzone fantastica da ascoltare insieme, una canzone bellissima, una canzone che parla proprio della vita, no? E di tutto quello che ci gira attorno. Lo dicevamo prima, che tante volte non guardiamo abbastanza quello che ci circonda, no? È vero.

0: L'estate di Radio 3.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto. Dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
5: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
6: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
5: E come si fa?
6: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
5: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Brad Pitt. Ah, che pezzo, questo fa estate un casino, fa un casino estate. Allora, alle 9:50 minuti, buongiorno, buona mattina. È divertente la fotografia che mi ha mandato un'ascoltatrice, visto che prima si parlava di divieti, no? Ecco, l'ascoltatrice ci ha mandato una fotografia di un divieto trovato in Alto Adige, dove c'è il divieto di fare la pipì nei boschi. È messo in un bosco, evidentemente vicino a un albero, e praticamente c'è la fotografia, l'insegna con il divieto e l'omettino che sta facendo la pipì, e sotto c'è una forbice della serie tagliamo via tutto se fai la pipì. C'è molta ironia, però l'ascoltatrice dice qui occhio perché qui fanno sul serio, no? Visto che questa mattina stiamo parlando dei divieti nelle spiagge e via dicendo. C'è anche questo messaggio che è arrivato e che dice questo.
1: Ciao Ricky. Ciao. Ma non so questa cosa della schiscetta dove non si può, ma io sono stata in Liguria sia a Varazze che ad Alassio 2 e 3 settimane fa e ti posso assicurare che la gente sotto l'ombrellone a pagamento si portava il cibo da casa.
0: Ecco, allora è giusto, ma infatti non è, attenzione, tutte i divieti che abbiamo elencato, e ce ne sarebbero a tanti altri, non è che sono cose estese ovunque, sono dei divieti raccolti qua e là nelle varie spiagge, ognuno se ne inventa anche uno, no? Nel senso che sono delle situazioni, ok, perfetto, quindi ad esempio quello lì del non portare la schiscetta, chiamiamola così, sotto l'ombrellone, mi pare fosse uno stabilimento in Puglia, da quelle parti lì, non so se Gallipoli o comunque dove era, no? E sono goliardate di alcuni posti che naturalmente fanno imbizzarrire quella che è la clientela, però normalmente nessuno si dovrebbe dire nulla. Ad esempio ho presente benissimo la storia della Puglia, perché della Liguria, tu hai citato Alassio, Varazze e via dicendo, perché è vero, se tu vai in Liguria in spiaggia, cosa fanno? Lasciano la spiaggia, vanno in focacceria, comprano la focaccia e se la mangiano sotto l'ombrellone. Tradizione!

Radio 3i, lunedì 20 luglio, la mattina di Radio 3i. Allora, qua si è aperto tutto un dibattito con diversi messaggi che sono arrivati a reagire su quanto aveva scritto l'ascoltatrice prima riguardo i cani in spiaggia che vanno tenuti al guinzaglio e via dicendo. Ne parliamo dopo perché adesso c'è l'informazione e quindi raccogliamo i vostri pareri su questa roba qua. Ecco, parlavamo anche di tormentoni prima. Questo è uno dei tormentoni dell'estate 2026.

0: estate. Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama Ras Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, Ras Tuttofare lo fa oggi.
1: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Amore, mi compri una nuova cucina?
4: Fatto.
3: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
4: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
5: Le 9:59.
6: Ticino News.
7: Ben ritrovati in studio, Laura Zucchetti. Questa mattina il mondo si è svegliato ammirando la vittoria spagnola al Mondiale, il secondo trionfo per gli iberici dopo quello del 2010, guadagnato ai supplementari contro l'Argentina, un evento che impera anche sulla stampa internazionale. Samuele Quadri.
8: La vittoria della Spagna ha immediatamente suscitato reazioni da parte della stampa internazionale. In casa iberica il quotidiano El País titola con un perentorio Campeones. Superstrellas, superstelle in italiano, invece sulla prima pagina di Marca, che sottolinea il dominio totale della Roja contro l'Argentina. In terra sudamericana i quotidiani argentini fanno riferimento alla fine del ciclo calcistico di Messi e compagni. Siamo eterni, scrive Olé, ricordando le 5 finali e i 4 titoli ottenuti da Lionel Messi. È sempre il capitano dell'Albi Celeste il protagonista della prima pagina della Nación con le sue lacrime e un romantico grazie Leo. In Francia l'Equipe omaggia la Spagna, roi du jeu, re del gioco, e critica la squadra di Scaloni, indifesi e disonesti. Sulle pagine rosa della Gazzetta dello Sport il riferimento è cromatico, mondo rosso titola, Spagna campione, Argentina dominata. Oltreoceano il New York Times celebra la nazionale iberica, il regno è della Spagna, scrive. Infine il Blick si diverte con il gioco di parole tra il nome dell'autore del gol, Torres, e Tor, rete per l'appunto in tedesco.
7: Non solo festeggiamenti, il post partita contro la Spagna nel centro di Buenos Aires è degenerato in una lunga battaglia tra sostenitori argentini e le forze dell'ordine, con lanci di bottiglie, pietre, lacrimogeni e cariche degli agenti in tenuta antisommossa. Ad accendere la miccia è stato l'intervento della polizia, che cercava di impedire ad alcuni tifosi di salire sull'obelisco che tradizionalmente rappresenta l'epicentro delle celebrazioni calcistiche nella capitale. La sola presenza degli agenti ha innescato la reazione di alcuni gruppi di tifosi, che hanno reagito trasformando per circa mezz'ora la zona in un vero e proprio campo di battaglia. Secondo un primo comunicato ufficiale ci sarebbero almeno 12 persone arrestate. Torniamo ora sul doppio terremoto che a fine giugno ha duramente colpito il Venezuela. Mentre proseguono i lavori di sostegno alle popolazioni colpite e di ricostruzione, le autorità locali aggiornano stamattina il bilancio delle vittime, che è salito ancora a 5.208 morti. A distanza di quasi un mese dal sisma, il numero dei feriti rimane invece stabile a 16.740 e quello dei senza tetto sfiora i 18.000. Le autorità non hanno ancora diffuso dati sul numero dei dispersi, ma alcune proiezioni suggeriscono una cifra vicina ai 10.000. L'economia in chiusura, apertura in calo per le principali borse europee, che puntano i riflettori sull'escalation nello stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran. Il prezzo del petrolio è tornato a salire, con il WTI che ha toccato gli 84,40 dollari, mentre il Brent i 90,37. E così Zurigo perde lo 0,62%, Parigi lo 0,27%, Francoforte lo 0,25% e Londra lo 0,3%. Avvio in negativo anche per Milano.
6: L'infotraffico.
7: Sono le 10:02 e il traffico risulta scorrevole su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.

Jennifer on the Block, Jennifer Lopez ad aprire una nuova ora insieme qui su Radio 3i. Allora, benvenuti a quelli che hanno da poco acceso la radio e la televisione. Io sono Riccardo Pellegrini. Questa settimana tocca a me ad accompagnarvi tra le 9 e le 12. Tra l'altro poi avremo anche ospiti la prossima ora. Questa settimana vengono un po' di ospiti perché oggi viene Gigi Maglione, poi detto Kashmir, cioè Kashmir è il nome d'arte di Gigi Maglione. Però fate voi un po' la riunione delle due cose, no? Poi mercoledì viene a trovarmi un attore di Un posto al sole, Samuel del Bar Vulcano. Non sto facendo pubblicità, il Bar Vulcano è un bar dove si girano molte cose. Ha fatto un pezzo, un disco, e mercoledì viene a presentarlo. Poi c'è in ballo un'altra persona che verrà a trovarmi in una di queste mattinate. Insomma, ci divertiremo parecchio. Ma tra poco parliamo di cani in spiaggia.

Paul Russell. Lui fa un po' parte di questa nuova ondata funk che ci sta invadendo da un po' di tempo a questa parte. Allora, mettiamo un po' i puntini sulle i e tiriamo insieme le cose. Prima è arrivato un messaggio di Alessandra che diceva, siccome si parlava prima nell'ora precedente dei divieti che ci sono in spiaggia quest'anno, ma non solo in spiaggia, nei posti dove si turistici, diciamo, no? Ecco, Alessandra scriveva: io metterei l'obbligo del guinzaglio per i cani in spiaggia. Ho due cani, li porto regolarmente in spiaggia sia al mare che al lago, ma i miei cani non disturbano nessuno, non vanno in giro ad annusare, a salire sui teli degli altri, soprattutto rispettano quelle persone che hanno diritto ad aver paura dei cani o semplicemente non sono interessate ad interagire con loro. Esistono guinzagli lunghi 5 metri e più, certo è più impegnativo, ma la corretta conduzione ci aprirebbe molte più possibilità. Ecco, messaggio molto chiaro. I messaggi che sono arrivati qui, dice, allora, questo dice: non c'è nessun cane che non fa niente, anche se lo conosci, lui qualcosa farà. Con 5 metri di guinzaglio è inutile, se succede qualcosa ora che arriva vicino ce ne vuole del tempo se è furioso. Mio marito era istruttore di cani e qualcosa ho imparato anch'io. Chi ha un cane per tutti non fa niente, però deve entrare nel suo cervello perché non lo conosci. Quante volte è capitato di trovare, a me è capitato settimana scorsa, che camminavo nella campagna e arriva sto cagnolino lì, wah, wah, wah, wah, che mi abbaiava, no? E che io gli dico: via, vai via, per cosa fai? Gli ho urlato: vai via. E la tipa, arrabbiatissima, mi dice: ma non fa niente, io ho paura, va via. È vero, non puoi sapere la reazione che ha. Se al mio vai via questo qua si arrabbiava e mi dava un morso, vabbè. Esatto, poi dice: quelli che lasciano libero il cane hanno la pretesa anche di avere ragione. Beh, insomma, tanti si sono rivolti attraverso il messaggio proprio con la cosa dell'avere la pretesa che l'altra persona possa capire che il tuo cane non fa niente, e invece non è così. E allora la colpa non è mai dell'animale, comunque, la colpa è di chi dovrebbe gestire l'animale, penso io. In ogni caso, questo è uno di quei dibattiti eterni che non finiranno mai. Ogni tanto tornano e sono sempre lì. Essere dal dentista e sentire Radio 3i può far sentire meno dolore. Beh, insomma, questo è un bel complimento, no?

Che meraviglia ritrovare i Queen di Don't Stop Me Now, i grandi classici su Radio 3. Non ce li facciamo mai mancare, eh? Non ce li facciamo mai mancare. E questo è uno di quelli. Allora, qua continuano ad arrivare messaggi. Allora, aspetta, giovedì dirò al mio dentista di posizionare su Radio 3, così almeno mi fa meno male, scrive Susie.

0: anche se cadiamo poi ci rialziamo. È bellissimo il messaggio contenuto in questa canzone legata ai mondiali, legata ai mondiali, eccolo lì. Allora, vogliamo aprire un vero dibattito? Io tengo il cane vicino a me in spiaggia, mi allontano per i suoi bisogni e anche se fa la pipì in spiaggia raccolgo tutta la sabbia bagnata. Ma vogliamo parlare dei bambini o delle mamme che urlano tutto il giorno per richiamarli o dei bicchieri di carta e cartoni di succhi di frutta e giochini vari che finiscono in mare perché ci giocano sul bagnasciuga o i bambini che corrono sulla sabbia e ti inondano di sabbia in faccia? Credo che come io ho pazienza per i loro bambini, loro possono avere un po' di pazienza con i miei cani. Beh, direi che il messaggio di Betty è molto duro, diretto, ma chiaro, non fa una grinza, perché comunque certe cose bisogna ammetterle. Il problema è che spiaggia o non spiaggia, quando tu vai in un posto dove ci sono tante persone, tante menti, tanti che tutti hanno ragione, è un disastro. Io vado spesso in Costa Azzurra, leggo un altro messaggio, vado in una spiaggia privata, divieto di animali, divieto bambini o genitori che non hanno rispetto. Trovo eccezionale. Almeno non ci sono rotture o gente senza rispetto che si fa vacanze e si fanno vacanze riposando senza, eccola qua che torna, senza mamme che urlano, bambini fuori controllo, cani che abbaiano o guinzagli che intralciano pipì e altro. Poi ho dimenticato divieto di sigarette. Ah, eccola un'altra roba, questa non era stata ancora citata, visto che prima parlavamo di divieti, visto che negli anni la gente invece di usare il portacenere spegne i mozziconi nella sabbia. Sono pienamente d'accordo e amo questa spiaggia. Diciamo che il divieto di sigarette un po' esteso adesso, no? Anche oltre, perciò dovrebbe quello lì, dai, non si può dire assolutamente nulla, ecco. Poi ancora qualcuno dà una medaglia alla signora che diceva che sopporta i bambini e che gli altri potrebbero sopportare il cane. Aggiungerei anche che fin troppo spesso sono gli umani che lasciano sporcizia e schifo molto più dei cani. Ecco, vedi che questi sono quei messaggi che tornano, però chiaramente sono i pensieri che ci sono, no? Oltre ad avere paura o meno, ho già visto che i bagnanti vanno a farsi il bagno e arriva il cane sciolto di turno, fa la pipì sugli asciugamani e via dicendo. Che brutta roba questa qua, però tu sei in spiaggia, vai a fare il bagno. Innumerevoli motivi che non vado neanche a raccontare. Inoltre io sono proprietario di una cagnolina, a parte chi proprio ha paura anche della chihuahua, sono fobie. Inoltre si prendono multa di 100 franchi se sei in giro col cane slegato in qualsiasi luogo. Prima era arrivato anche un altro messaggio che diceva: se hai paura dei cani non vai in una spiaggia per cani. Però della paura dei cani e del cane libero era un discorso un po' allargato anche al di fuori della spiaggia, quando sei in giro e trovi il tizio o la tizia che porta il cane a fare i suoi bisogni, il suo giretto, lo lascia libero perché tanto non fa niente. La regola dei cani, la regola di cani e persone è: la mia libertà finisce dove inizia la tua.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona. Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso, in tutta la rete Dacia Ticino. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
2: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
3: Ah, la so. Il traffico.
2: No, dai. Altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
3: Ah, la so. Il tramonto.
2: Ma no! Vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
3: Vabbè, ma così è troppo facile.
2: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
3: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
2: Chiamala Trapletti pittori.

89 con questa canzone che abbiamo ascoltato qui alle 10:27 minuti di questa mattinata, lunedì 20 luglio, col bene che ti voglio, tarallallallallà. Allora, scusa, ma se uno... No, ma non è che se qualcuno si comporta male, allora dobbiamo equipararci e comportarci male anche noi. Dovremmo fare il contrario, perché qualche messaggio ha detto qualcosa del genere. Mi è sfuggito se... Il concetto non dovrebbe essere quello lì. È chiaro che poi si parla sempre, se tocchi i cani, arrivano sempre i messaggi che equiparano l'umano con il cane. Ma l'umano fa questo, il cane fa quello. Attenzione che dietro un cane c'è sempre un umano. Comunque, tante volte Rick, concordo con Betty, ho passato delle vacanze fantastiche con cani come vicini, mentre certi bambini e i loro genitori fanno molto più casino e lasciano la monnezza quando se ne vanno, scrive qualcuno. Poi ancora, la mia cagnolina è sempre al guinzaglio, è stata maltrattata, ma se la maggior parte che incontro con guinzagli lunghi da istruzione non sanno gestire il cane, lascino perdere. Quelli che lo liberano e dicono ma il mio è bravo e vuole giocare, devono capire che la mia ad esempio no, e non sopporti i cani più piccoli. Ah, questo è un altro argomento. Quando si incrociano due coi cani che a tutti i costi uno dei due vuole che i due cani diventano amici. Ma è il tuo amico. E vedi che un cane è disposto e l'altro invece che rimane. E a tutti i costi però devono diventare amici. Mi viene in mente mia moglie, che cioè noi avevamo questo cagnolino mini, piccolino, e quando succedeva che qualcuno si fermava, lei tirava sempre dritta, no? E un giorno una tipa gli ha detto una frase del tipo: e beh, ma lasci che si conoscano i due cani, no? Lei l'ha guardato e gli ha detto: no, perché il mio cane è asociale, come la padrona, come me. Quindi, buongiorno, buongiorno, è andata. Va bene, buongiorno, buongiorno. Quando apri questi discorsi qua non chiudi più poi, continuano ad arrivare messaggi su messaggi, potrei andare avanti fino a oggi pomeriggio. Bello questo messaggio sulle vacanze fantoziane, concordo, ripartiremo da lì.

0: Sì, carissimo, come dici tu, è un discorso infinito. Allora, ieri, per esempio, eravamo al ristorante a mangiare, io con la mia cagnolina un po' anche anzianotta, vediamo il Jack Russell di turno che danno la cassa a pagare, ho visto subito che era un baschetto, e d'un tratto mi si avvicina e mi dice: signora, posso? No, perché voleva salutare. Primo si chiede. Gli ho detto: sì, tanto lei è una femminuccia. Ah, perfetto, sì, perché ho già... Si chiede. Poi, come ho sentito dire, che i cani anche di una certa età non ne hanno più voglia di socializzare, a parte tutto. Sempre una questione di educazione, Ricky, sempre.
1: Sempre, sempre, sempre e comunque. Sentiamo quest'altro messaggio.
2: Allora, non prendiamocela con i cani e con i bambini, perché sono sempre gli adulti. Uno, i genitori, quelli che, oh, è solo un bambino, vuol dire che se ne fregano del rispetto e anche del... buon senso di non lasciare fare troppo casino ai bambini. È ovvio, si devono divertire, sono al mare, però i bambini che prendono la sabbia senza guardare, la tirano ovunque con la paletta, il genitore zitto, vuol dire che lì c'è qualcosa a sopra, a monte. La stessa cosa vale per i padroni dei cagnolini, che pensano che i loro amici a quattro zampe siano come dei bambini.
1: Hai ragione, ecco, direi che comunque quello che dicevamo prima vale anche per i bambini, no? La responsabilità di chi lo conduce, il cane. Poi è chiaro che non possiamo essere nella loro testa, ma proprio perché non lo siamo, dobbiamo prevedere alcune cose. Il mio cane ha paura del mondo per colpa di un cane libero che lo ha attaccato, scrive qualcuno. E poi questo mi piaceva: quello che viene raccontato in questi messaggi mi ricorda le vacanze fantoziane. Meglio fare le ferie a settembre, meno gente, i prezzi sono più bassi e i bambini a scuola. Poi bisogna essere tolleranti, avere un portafoglio a fisarmonica per fare vacanze in luoghi esclusivi tranquilli. È vero, visto che prima c'era qualche messaggio che diceva: io vado in quella spiaggia privata dove non puoi fare questo, però chissà cosa costa, si chiede qualcun altro, no? Però il poterselo permettere la vacanza a settembre, meglio ancora in alcuni posti ottobre, non sarebbe male, non sarebbe male. Quando vado in pensione andrò lì, li farò anch'io in quel. Però devi avere la possibilità di farlo. Ci sono dei lavori dove questo non è possibile, insomma, no? Poi ancora, cosa dice questo? Buongiorno, ma quando è che ci sarà un attore di Un posto al sole? Mercoledì viene a trovarci Samuel. E poi c'era anche un saluto di Simona, eccola qua. Saluti da una delle tante cucine che stanno cucinando per i bambini dei vari scoiattoli del Mendrisiotto. Grazie per la compagnia che ci tenete. Voglio mandare un saluto particolare, scrive Simona, alla cuoca Salvina, che di sicuro sta ascoltando dalla cucina di Stabio. E allora salutiamole tutte le cucine all'ascolto di Radio 3, quelle che cucinano per i bambini dei vari scoiattoli, quelle che cucinano per chi tra poco fa pausa pranzo e arriva da voi. Vi auguro una bella giornata e una bella settimana con tanto tanto lavoro, perché se si lavora va sempre molto molto bene. 10:30 passate da 5 minuti, questa è Radio 3, e quale se no.

0: Gabriel, che eleganza, When a Woman, la canzone che abbiamo ascoltato qui su Radio 3 alle 10:41 minuti. I vostri messaggi.
1: Sì, buongiorno. Ciao. Allora, secondo me si è perso un po' il rispetto sia dei cani che dei bambini, perché i genitori lasciano fare quello che vogliono, buttare sabbia, buttare ghiaia, strappare fiori, è tutto concesso, e i cani idem, cioè liberi, vanno a far pipì dove gli capita, io ho delle aiuole, ho un posto, e vanno a fare la pipì sulle aiuole, se non stai attento ti fanno giù anche i suoi bisogni e se ne fregano, insomma, ecco, se qualcuno si prendesse un po' di più le proprie responsabilità, sia per i cani che per i bambini, non sarebbe un male.
0: Ecco, altro messaggio di un'ascoltatrice che parla, che ce le canta chiare, eh? Ho un cane e quando vado al mare scelgo una spiaggia dedicata solo a loro, in zona discosta dal centro, proprio per non disturbare chi non si sente a proprio agio con gli animali. È una forma di rispetto verso gli altri. Non sono però d'accordo con quei proprietari di cani che, di fronte a chi si lamenta, rispondono: e allora noi che dobbiamo sopportare bambini chiassosi? Il buon senso dovrebbe essere la misura dei rapporti umani. I cani meritano rispetto e vanno trattati bene, ma paragonati ai bambini mi sembra eccessivo. Eh sì, però io penso che chi risponde dicendo noi che dobbiamo sopportare i bambini chiassosi è chiassoso come i bambini, perché non arriva a capire la roba lì e dice tu mi fai questo allora io faccio questo, e vedi che allora siamo sempre lì. Brava, idem, si chiama educazione, scrive un'ascoltatrice rivolgendosi all'ascoltatrice che abbiamo appena sentito. Io vado all'Elba con i cani e l'anno scorso in Sardegna, ma con i miei cani basta, vado senza aver problemi di nessun tipo, perché basta educarli. Certo, ma io penso che sia tutto lì, il problema non è portare il cane o no. Educare e organizzarsi di conseguenza, come i bambini al ristorante che gridano. Se io ho un bambino piccolo che so che grida, che fa casino, non vado al ristorante. Ci sono dei momenti dove anche noi dobbiamo adeguarci al nostro animale. Vogliamo parlare dei cani in spiaggia con 35 gradi alla sabbia bollente? Ma chi ha deciso che quel cane deve stare lì? Lui perché voleva bruciarsi tutto, o tu perché devi portarlo in spiaggia a tutti i costi? Ci sono anche delle scelte che a volte facciamo che sono un po' così, no? Ecco. Questa signora del vocale su cani e bimbi: io ho un bimbo e un cane, non facciamo di tutto un erbo, un fascio sull'educazione. No, beh, lì poi è chiaro che puoi avere sia uno che l'altro, no? Io mi ricordo le vacanze al mare degli anni 80, dove se ti muovi non entri a fare il bagno, e lì stavi fermo, zitto, e al massimo facevi il castello di sabbia perché tu volevi fare il bagno. Oggi purtroppo per noi è diventato reato pure sgridare i figli. No, non è uno scherzo, una fake news. Quindi che ci lamentiamo a fare, eh? Perché non puoi più dire nulla. Eh sì, perché sennò dopo ti accusano di aver fatto una volta, lo so, cambia tutto. Se parliamo di chiedere, sconfino nell'argomento sconosciuto. Ah, ok. Qua usciamo dall'argomento lì, parlando dei bimbi e dei comportamenti vari, gli sconosciuti che salutano i tuoi bimbi quando li incrociano, danno fastidio anche loro, scrive questa ascoltatrice. Vi è mai capitato di essere in giro con il vostro bambino e qualcuno sconosciuto che inizia a dire delle cose? Ma niente di male, però a volte. Io ho sempre portato il mio cane negli appositi stabilimenti balneari, onde evitare problemi e discussioni. Altro messaggio che è arrivato. Grazie, siete stati in tantissimi con i vostri messaggi. Tra poco su Radio 3 George Benson.
2: Questa è Radio 3.
3: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Buongiorno Radio 3.
1: Buongiorno.
0: Io da qualche anno vado in una piccola spiaggia a Cogoleto, in Liguria, dove da una parte c'è la spiaggia per gli umani, con addirittura una piccola zona dove cercano di mettere tutte le famiglie con bambini, così che possono anche giocare insieme senza disturbare troppo. E dall'altra parte c'è anche la spiaggia per i cani, dove tutti i padroni dei cani possono stare con i loro amici a quattro zampe e discutere, chiacchierare e giocare con loro. E la convivenza è molto umana, quindi consiglio a tutti di trovarsi un bel posto tranquillo dove poter godersi le vacanze al mare, sia con i bambini che con gli animali. Ciao a tutti!
1: Ciao, ciao, ciao! Stavo riflettendo un po' su questo messaggio, mi sembra veramente di tornare indietro di tantissimi anni, anche se è una realtà che esiste ancora in alcuni posti. Dov'è che l'ho visto? Non mi ricordo dov'era, l'ho visto recentemente, un servizio dove ancora c'è la spiaggia divisa in due e da una parte stanno gli uomini e dall'altra parte stanno le donne. Adesso qui abbiamo fatto dei passi avanti, perché almeno uomini e donne li mettiamo insieme negli umani, e invece dall'altra parte mettiamo appunto i cani, no? Bisognerebbe partire dal presupposto, scrive Emanuela, che sia bambini che cani non possono andare ovunque, vedi feste troppo affollate, concerti. Avere dei figli o degli animali significa anche saper rinunciare per il loro bene. Manuela, hai vinto, eh? Mi sembra che il tuo messaggio in tre parole riassume tutto quello che abbiamo detto in un'ora abbondante di trasmissione. Complimenti. Altro messaggio: rispetto per tutti, ho girato un po' e purtroppo certe cose succedono solo da noi. In Australia, spiaggia immensa, bimbi, cani, giovani, ma tutti portano rispetto per gli altri, nessuno urla o altro, e c'è soltanto da imparare. Chapeau anche qui. Riccardo, a me sembra che al giorno d'oggi non si sopporta più niente. Mi sembra che anche noi ai nostri tempi avevamo bambini, cani, ci sono sempre state queste cose, però sopportavamo molto di più. Al giorno d'oggi non si sopporta più nessuno. Messaggio che trova forza in quest'altro messaggio che conferma e che dice: ma se non sopportiamo cani e bambini, meglio stare a casa, così non ci sono problemi, i problemi che dici. La gente non sopporta più niente, nessuno. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione, però scusa, perché stare a casa? Si sceglie un'alternativa diversa. Non si va nelle spiagge affollate, non si va laddove puoi incrociare quella roba lì, non si va in determinati periodi. Però rinunciare, no, dai, rinunciare mai. Complimenti a Emanuela. Con piccoli e cani bisogna saper rinunciare a qualcosa. Rinunciare a qualcosa sì, ma non alla vacanza, la fai in un modo diverso, non vai in determinati posti, trovi la cosiddetta alternativa, o sbaglio? Va bene, allora mettiamo una canzone, poi c'è l'informazione, poi un'altra ora insieme. 1, 2

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Stai rifacendo casa? Da Gaffori trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffori, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. Attenzerete, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
2: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
4: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
5: Sono le 10 e 58 minuti.
6: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Non solo festeggiamenti dopo la seguitissima finale tra Spagna e Argentina che ha incoronato la Spagna campione del mondo, il post partita è degenerato a Buenos Aires in scontri tra tifosi e polizia, disordine anche in Brasile, un morto in Spagna, Laura Zucchetti.
8: I disordini maggiori si sono registrati nella capitale argentina Buenos Aires, dove la sola presenza degli agenti di polizia nel mezzo delle celebrazioni del post partita ha innescato la reazione di alcuni gruppi di tifosi che hanno iniziato a lanciare oggetti contro le forze dell'ordine. Forze dell'ordine che cercavano di impedire ad alcuni di scavalcare le transenne a protezione dell'obelisco che tradizionalmente rappresenta l'epicentro delle celebrazioni calcistiche nella capitale. Ne è nato uno scontro frontale che ha trasformato l'intera zona per circa mezz'ora in un vero e proprio campo di battaglia. Secondo un primo comunicato ufficiale ci sarebbero almeno 12 persone arrestate. I tifosi argentini hanno scatenato violente risse anche in Brasile, in particolare a Rio de Janeiro e Búzios, nella regione dei Laghi, rendendo necessario l'intervento della polizia militare che non ancora ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. In Spagna un 13enne è morto durante i festeggiamenti a Ciudad Rodrigo. Lo ha annunciato il comune della città esprimendo cordoglio per l'accaduto e spiegando che il ragazzo è morto nel crollo di una fontana sulla quale si erano arrampicati diversi spettatori.
7: Andiamo ora all'estero. Maxi operazione di polizia in Italia contro la criminalità organizzata giovanile, arrestate 539 persone in 44 province italiane, quasi il doppio i denunciati, sequestrati stupefacenti, armi e 300.000 euro in contanti e numerosi oggetti rubati. Le operazioni sono state svolte nella zona di spaccio della Movida e in oltre 1.000 immobili. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. Restiamo all'estero. Migliaia di persone stanno manifestando nel centro di Nuova Delhi in India, a renderlo noto l'agenzia italiana ANSA. I dimostranti sfilano chiedendo le dimissioni del ministro dell'istruzione indiano dopo una presunta fuga di informazioni sulle domande del test di ingresso alla facoltà di medicina svoltosi a maggio. Test cancellato e poi ripetuto. Tra i manifestanti ci sono molti studenti e molti giovani. Secondo l'agenzia di stampa indiana PTI, la polizia ha dichiarato che la manifestazione di oggi non è stata autorizzata e che non saranno permessi cortei in direzione del Parlamento. La compagnia aerea irlandese Ryanair ha dichiarato che l'utile netto è crollato del 34% nel primo trimestre. La causa è il conflitto in Medio Oriente, che ha fatto impennare i prezzi del carburante per aerei e ha influito negativamente sulle vendite dei biglietti. L'utile al netto delle imposte è sceso infatti a 496 milioni di franchi nei tre mesi fino alla fine di giugno.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
7: Sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, traffico per 2 km con ritardi fino a 20 minuti. Sempre sulla A2 ma in direzione sud, traffico congestionato tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda.
3: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
9: Previsioni del tempo.
7: Oggi in prevalenza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, massime sui 30 gradi.

0: Radio 3 Estate con una delle canzoni che fanno più estate di tantissime altre. Beh, qua l'estate viene fuori ogni nota, viene fuori sempre. Sweet Home Alabama con questo pezzo. Siamo ritornati nel 1974, quindi ragazzi, 52 anni fa. Kashmir!
1: Ciao ragazzi!
0: Eccolo qua, bentornato a Radio 3i, caro Kashmir.
1: Buongiorno Ricky, buongiorno ragazzi che ci ascoltate.
0: Tu hai cani?
1: Io ho due cani, sì.
0: Li porti in spiaggia?
1: Sì, sì, quasi sempre.
0: Li liberi o li, come li tieni?
1: Allora, uno dei due...
0: Anzitutto, che spiagge siamo quando li porti?
1: Allora, se l'ultima volta che li ho portati ero giù in Toscana, forse ero all'Isola d'Elba, se non sbaglio, vabbè. Però ne avevo solo uno, che abbiamo portato in spiaggia, e che è un pastore belga di Malinois. È molto, molto esuberante, però anche molto equilibrato.
0: In che orari li porti? No, perché qui si è aperto un dibattito questa mattina, no? Sui cani liberi, la libertà mia finisce dove inizia la tua, l'avventore che ha diritto ad aver paura dei cani e quindi tu perché lo lasci libero, e dalle cose che sono emerse, insomma, anche un po' il senso civico di chi va.
1: Io devo,
0: ad esempio,
1: essere onesto.
0: Io i cani in spiaggia li vedo spesso quando vado a camminare alle 6 del mattino, no?
1: Ah, giusto, bravo.
0: La spiaggia semideserta, e allora lì magari ci sta anche, gli fai fare quattro passi senza il guinzaglio, sempre che non ci sia nessuno.
1: Bravo, io devo essere onesto, anche per premura mia personale, è difficile che li lasci liberi in spazi pubblici, perché non puoi mai
0: non
1: sapere,
0: sai dove può finire.
1: Poi i miei cani sono abbastanza esuberanti, se trovano magari il cane più rognoso loro giocano, vanno, fanno i loro casini e magari poi succede qualcosa di inaspettato.
0: Patatrac. Allora, mare sei già andato?
1: Ma che? Speriamo di andare a fine agosto.
0: Fine agosto, perché stai suonando tanto.
1: Sto facendo un bel po' di cose, adesso è uscito anche il mio nuovo singolo, quindi
0: ecco,
1: sono in fase
0: finalmente
1: promozionale.
0: È arrivato.
1: Sì, davvero.
0: Venerdì è arrivato, dopo lo ascolteremo, ed è la canzone con la quale avevi fatto Castrocaro,
1: giusto? Bravissimo, sì, è la canzone più fortunata per adesso, perché con il secondo posto a Castrocaro, il premio della critica, il premio Lunezia,
0: 2025 è stato
1: un anno meraviglioso,
0: un grande anno. Sì. Però ti vedo anche spesso sul palco.
1: Sì.
0: Ti invitano ai vari festival, alle varie situazioni che ci sono.
1: È vero. Poi
0: l'ultima volta dove eri? A Mendrisio?
1: Ero a Mendrisio alla Festa della Musica e al Nevermind a Bellinzona.
0: Ok.
1: Però devo dire che sono sempre tutti molto molto disponibili e gentili.
0: So che farai Locarno, ti manca Lugano quest'anno.
1: Quest'anno però forse a settembre.
0: Così
1: forse.
0: Hai fatto i quattro punti.
1: Esatto.
0: Quattro punti principali.
1: Bravo.
0: Non me ne vogliano gli altri, però insomma, abbiamo detto Mendrisio,
1: Bellinzona, Locarno e Lugano forse a settembre.
0: Bene, bene. C'è Kashmir con noi questa mattina, Radio 3i, le 11:09.

0: More to You su Radio 3, la musica da ballare, la musica dell'estate, la musica da spiaggia. Salutiamo i Lidi che ci stanno ascoltando. Oh, ieri sono andato a Lugano, c'è un posto fresco, l'ho scoperto ieri, era veramente incredibile. Ero al Club Canottieri di Lugano ieri.
1: Ah, ok.
0: Hai presente dove hanno la... lì sul lago hanno come il, che si chiama, il posto aperto ma coperto?
1: Sì, ho capito, certo,
0: che è a fianco al Lido, vedi il Lido che arriva, sì. No? Allora, si sta, lì gira l'aria.
1: Lo so, è vero.
0: E ieri, nonostante la giornata che era tosta, si stava di un bene lì che non mi è neanche pezzata l'ascella.
1: Ma poi ti posso dire, ieri sera c'erano anche 25-26 gradi lungo lago. E si stava bene.
0: E
1: meno male, va.
0: Però ieri quando io sono venuto via da lì, che era ancora pomeriggio, appena fuori sulla via Foce si chiama? Come
1: sì,
0: si chiama?
1: Bravo, mi sembra di sì. Sì.
0: Ah, no, caldone, cioè voglio dire 20 metri.
1: Sì.
0: Invece in quell'angolino lì
1: è un'oasi felice.
0: Era proprio bellissimo. Mi sono messo lì come un pascià, guardavo il lago.
1: Che meraviglia.
0: E me la sono goduta.
1: Fantastico.
0: Perché ti ho detto questa roba qui? Non mi ricordo.
1: Per i Lidi, la musica dell'estate, Talk to You, che
0: sì,
1: è un pezzo
0: ma volevo dirti qualcos'altro, però non...
1: Io ti dico che invece sono stato a Riva San Vitale, al Lido,
0: sì,
1: una settimana fa, e nonostante ci fosse il sole, fosse caldo,
0: stavi
1: anche
0: bene.
1: Lì c'era un'arietta strepitosa.
0: Stavi bene.
1: Sì.
0: Bene, vedi, per tornare a quello che dicevamo prima, tu non eri all'ascolto, però prima parlavamo delle vacanze, quelli che non vanno, che dicono, ci sono tantissimi posti da scoprire, anche
1: assolutamente,
0: qui.
1: Assolutamente, è vero.
0: Allora, adesso invece abbiamo Michael Jackson e poi parleremo di questo singolo che è uscito e che vede appunto, in un certo senso è il debutto tra le major, perché qui scatta l'operazione major.
1: È vero.
0: Ma che cosa cambia? Dopo ce lo racconti.
1: Certo.
0: Di fatto, realmente, rispetto a prima, Gigi Maglione in Arte Cashmere ce lo racconterà.
1: Yeah!

0: Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento. Questo è il loro successo di quest'estate. Allora, parliamo di Sanremo. Parliamo di Sanremo perché la presenti una canzoncina?
1: Proveremo, tenteremo.
0: Quest'anno c'è questo dibattito aperto sui giovani, no?
1: Proprio
0: ne parlavo venerdì, mi pare, quando ero in onda, perché c'era tutta la storia, dicevo, una volta, ai tempi di Pippo, erano tantissimi giovani in gara, no? C'era proprio la sezione Nuove Proposte, sono venuti fuori Ramazzotti, la Giorgia, tantissimi nomi arrivano da lì.
1: Se non sbaglio,
0: no?
1: Erano anche più di 16, 15, 16, esatto. Nuove Proposte.
0: Poi è iniziato a tagliare. Tagliare. Chi? Taglia là, taglia giù, taglia su. Quest'anno sembra che De Martino, il nuovo organizzatore, vuole portarne solo uno, forse.
1: Sì, è vero.
0: Però stavamo facendo adesso questa riflessione con Kashmir, no? L'idea, adesso poi vedremo se è confermata o no, è creare una gara, non come hanno fatto i suoi predecessori negli ultimi anni, la gara giovani per tirar fuori quattro che porterai, e mandavano in gara i giovani a mezzanotte e mezza dopo il primo film, dopo
1: seconda serata,
0: e non li guardava nessuno, perché i giovani interessano anche quelli della loro età, no?
1: Infatti,
0: se De Martino veramente vuole fare questa gara all'interno della roba lì delle scatole, no?
1: Sì.
0: Quindi orario perfetto.
1: No? Prima serata su Rai 1.
0: Offri una visibilità enorme e una bella opportunità anche a chi a Sanremo non ci andrà.
1: È vero.
0: L'idea è: facciamo una gara in un determinato periodo dove ogni sera canta qualcuno, selezioniamo per arrivare a un vincitore prima di Sanremo. E quello lì se la gioca tra i big.
1: Bravissimo. Allora, pare sia così, almeno da quello che dicono.
0: Non è più un togliere una possibilità, ma è meglio fare forse così che averne otto che li fai cantare alla una di notte.
1: Io condivido pienamente, no? Si stanno lamentando in molti, però il fatto
0: se guardi bene, perché alla fine un giovane che cosa interessa? La vetrina.
1: Bravo, no? È la visibilità che ha bisogno, no? Di cui ha bisogno il giovane.
0: Io trovo molto moderna questa scelta qui, e non dimentichiamoci che l'ultima volta che hanno fatto la storia di portare uno a Sanremo solo, vinse un certo Mahmood.
1: È vero.
0: Che arrivò proprio essendo quell'uno.
1: Dai giovani, e poi vinse il festival.
0: E vinse il festival. Quindi chissà.
1: Staremo a vedere.
0: Oggi è il 20 luglio. Se dovesse capitare qualcosa, caro Kashmir, ricordati di quella vecchia ciabatta del Pellegrini.
2: Nelle suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.

0: bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Maroon 5 con Sugar su Radio 3. Allora, Kashmir, dicevamo prima che con questo nuovo singolo cambia un po', volti un po' pagina, nel senso che approdi a una di quelle che vengono chiamate major.
1: È vero, sì.
0: Che
1: sì,
0: è
1: sì.
0: La
1: BMG.
0: La BMG. Allora, cosa cambia di fatto?
1: Allora,
0: rispetto al disco di prima,
1: diverse cose cambiano in grande grande positività per quanto mi riguarda, perché innanzitutto la BMG, a mio parere, a differenza di altre major, cura a 360 gradi l'artista, big o emergente come nel mio caso che sia, cioè si prendono veramente la briga di gestire a 360 gradi il progetto artistico.
0: Ecco, in che senso? Proprio nel senso pratico, cosa
1: Nel senso che
0: loro?
1: Si costruisce un'immagine che nel mio caso era già consolidata, ma che si abbellisce, si lavora sul brano, in questo caso sul primo singolo, ma anche poi su altri brani, quindi si va in studio insieme, si cerca di rinfrescare oppure abbellire anche in quel caso l'arrangiamento. Cioè abbiamo un confronto su ogni aspetto del progetto, quindi innanzitutto non sono più io che devo smazzarmi.
0: Ecco, ma tu riesci a tenere la tua di linea?
1: Sì,
0: o
1: sì,
0: ti influenzano?
1: No, ma loro non hanno questa politica. Sono molto liberi e sono anzi molto affezionati al mio progetto proprio perché ha un'originalità abbastanza diversa dall'artista emergente italiano o italo-svizzero comune. Cioè,
0: ecco, ma voi avete un accordo di più singoli, un album, cosa
1: sì,
0: farai?
1: Sì, per ora abbiamo un accordo su questo singolo e altri singoli a venire, però penso che l'idea sarà eventualmente, a dipendenza di come andranno le cose, di fare finalmente un primo EP.
0: Ok. Sì. Allora, io direi che potremmo andare ad ascoltare la canzone di Kashmir, perché ne abbiamo parlato un po'. Raccontiamo un po' di cosa parla, com'è nata.
1: Beh, allora, l'unica che può cambiare l'atmosfera è una canzone che è nata nel 2024 con Renato D'Amico, che è il produttore del brano. Ed è un brano che è nato veramente molto molto di getto, cioè non ha avuto bisogno di costruzioni di chissà che tipo, è uscito seguendo il flusso creativo.
0: L'hai scritto tu?
1: L'ho scritto io e Renato. Siamo quattro mani, abbiamo scritto.
0: E avete fatto un video?
1: Abbiamo fatto un videoclip che è uscito venerdì, quando è uscita anche la canzone, e che ha avuto la regia di Giulio

0: Cocco, nonché regista anche di Saif, di cui parlavamo poco fa, e che è veramente, veramente carino. Mi è piaciuto tanto perché, anche se avevamo poco tempo, un giorno di riprese in una rapidità mostruosa, è uscita una cosa divertente, veramente molto, molto carina.
1: L'unica cosa che può cambiare l'atmosfera. Questo è il singolo di Kashmir, questa mattina qui a Radio 3.

0: può cambiarmi l'atmosfera.
1: L'atmosfera è cambiata, l'unica che può cambiare l'atmosfera. Poi facciamo cambiare anche la scritta qui, caro Kalmir, che ha detto: ma qua, ma non cambiato il titolo della canzone, eh?
2: No, va bene lo stesso, l'importante è che il pezzo piaccia e arrivi, arrivi.
1: Allora, io come ti dicevo, questo pezzo mi riporta a Pino D'Angiò.
2: Che bello, ma sai che sei la prima persona che me lo dice?
1: Mi riporta a Pino D'Angiò perché nella produzione che avevi fatto con lui c'era un po' questo saltellare in quel modo lì,
2: poi
1: la tua vocina con stile farsetto, così
2: è vero, qui abbiamo usato anche vocal synth, varie cose sulla voce per dargli un po' un effetto particolare.
1: E a proposito di questo e di quello che abbiamo detto prima sulla Mej, va bene che sei arrivato dalla Mej, ma non diventare come loro.
2: No, per carità, per carità, quel pezzo lì è fondamentale, è un mantra.
1: Complimenti Kashmir, stupenda canzone, molto orecchiabile, piace tantissimo, scrive un'ascoltatrice al nostro numero WhatsApp.
2: Grazie, grazie infinite, grazie di cuore.
1: È tornato il funky comunque.
2: Sì, ma
1: hai visto
2: sempre,
1: che roba?
2: È sempre molto, devo dire che più passano gli anni, più aumentano, diciamo,
1: c'è
2: le influenze funkettose,
1: anche diverse produzioni.
2: Bravo,
1: così,
2: nel pop, ma lo stesso,
1: sì, magari un po' poppizzato,
2: esatto.
1: Certo,
2: nell'ultimo brano di Gabbani, per esempio, Summer Funk.
1: Cioè,
2: tanto groove, sì, è vero, è vero.
1: Qual è il tuo disco funky della vita?
2: Urca miseria, tosta, però così a istinto mi è venuto in mente uno, nemmeno tanto lontano, nel senso che è più recente dei miei preferiti di anni 70-80, ma io mi riferisco a Random Access Memories dei Daft Punk.
1: Daft Punk, proprio gli inizi dei Daft Punk.
2: E questo qui è, penso, del 2013, ma c'è dentro dei brani con Nile Rodgers degli Chic, batteristi e musicisti spaziali, cioè veramente un disco clamoroso.
1: Ma io ho visto male che c'è la chitarra in giro.
2: Sì, che ce l'ho. Come?
1: C'è la chitarra. E allora adesso tra poco la tiriamo fuori.
2: Sì.
1: Noi ti abbiamo sentito esibire a San Bernardino a gennaio, da lì sei sempre nelle nostre playlist, scrive Simo.
2: Ma che bello, è vero, San Bernardino è stata una data epica, anche perché aprivo i The Colors, quindi avevo tutto il pubblico dei The Colors di fronte. Grazie, tanti saluti funky.
1: Tanti saluti funky a te.
2: Gentilissimi.
1: Allora, King of Convenience, tanto tiriamo fuori la chitarra, così poi facciamo il finalone della mattina con Kashmir alla chitarra.
2: Yeah.
1: Diamo agli ascoltatori tre opzioni di grandi classici che potresti fare, così gli facciamo scegliere.
2: Va bene,
1: quale.
2: Allora, potremmo fare, il mio, diciamo, masterpiece dei classici è Figli delle Stelle.
1: Figli delle Stelle.
2: Potremmo fare un Bennato potremmo fare o Abbi Dubbi o Sono Solo Canzonette o Gatto la Volpe o
1: allora,
2: Viva la Mamma.
1: Allora facciamo Alan Sorrenti, Bennato
2: oppure abbiamo citato i Daft Punk, facciamo i Daft Punk.
1: Quale?
2: Get Lucky.
1: Dai, è vero?
2: Fantastica.
1: Allora votate, così facciamo la gara come facevamo con i tenori.
2: Dai, va bene.
1: Canzone numero uno, Alan Sorrenti.
2: Yeah.
1: Canzone numero 2, Bennato. Canzone numero 3, Daft Punk. 1, 2 o 3?

0: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froils, Tarrus Riley e Ladelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
1: Con l'Happy Meal ce n'è per ogni te. Per il tuo ai, mi sono fatto la bua. E per il tuo con una sorpresa passa tutto. E questo per soli 6,90 franchi. L'Happy Meal. Deals per ogni te. Solo da McDonald's.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Radio 3, dove batte il cuore.

0: You Be Loved? Could You Be Loved? Bob Marley alle 11:47. Caro Gigi Maglione, detto Kashmir.
1: Ciao Ricky, ciao ragazzi.
0: Ti mando i saluti del buon Piffaretti, che è tornato a casa.
1: Grande,
0: e che
1: Boris
0: ci sta ascoltando, hai capito?
1: Un abbraccione collettivo.
0: Adesso è là così.
1: Povero Boris, rimettiti, ti aspettiamo.
0: Ecco, allora è stata una devo dire che i Daft Punk, qualcuno, però è stata una battaglia tra Bennato e Alan Sorrenti. Alan Sorrenti e Bennato, spunta Bennato.
1: Su
0: Bennato potremmo fare un'altra gara, perché
1: esatto.
0: Così andiamo avanti ancora un'ora. No, hai scelto una canzone che mi piace molto, perché è un omaggio che facciamo alle mamme.
1: Alle mamme, sì, ci tengo particolarmente oggi.
0: Come mai? Ah, beh, certo.
1: Sì, perché purtroppo è mancata una persona cara che amava molto questa canzone, quindi gliela dedico con grande, se riesco, con grande piacere.
0: Ecco, vedi, perché comunque noi siamo qua che ridiamo, scherziamo, facciamo, però nella nostra vita ci sono anche degli eventi. Sì. Dovete sapere che oggi Gigi è venuto, nonostante un lutto importante, proprio perché voleva mantenere fede ad un impegno preso.
1: È in un momento
0: così. Com'è che dicevano quelli là? The show must go.
1: Sai che ci stavo pensando anch'io? Sì.
0: È dura, in certi momenti.
1: È dura, però è fondamentale, perché le persone che non ci sono più vorrebbero che lo show andasse avanti.
0: Mi ha fatto tornare in mente una cosa, la racconto, perché dà l'idea di quello che viviamo noi. Quando mio padre stava andando, io ero in radio ed ero disperato. Mi ricordo ancora che avevo ospite Giancarlo Dillena, ex direttore del Corriere del Ticino, no?
1: Figurati.
0: E quindi stavamo chiacchierando e io mi sfogavo molto, perché eravamo anche abbastanza
1: confidenza,
0: no? Mi ricordo che lui è rimasto sconvolto, perché mentre andavano le canzoni io gli raccontavo, piangevo, ero proprio disperato quel giorno,
1: immagino.
0: No? Perché, e poi quando finiva la canzone io entravo e facevo l'intervento, e lui a un certo punto mi ha proprio guardato e mi ha detto: ma come fai? Cioè, non è umano quello che stai facendo, no? Però è quello che,
1: è vero,
0: che
1: però,
0: dobbiamo fare, no? Perché poi magari tu uno lo giudica, quello lì è leggero, sempre lì a conta sui bambusciad. È il nostro mestiere anche, no?
1: Bravo,
0: è uno che ascolta la radio, gli può fregare di meno, però se devi, devi.
1: È vero, è vero.
0: Aperta questa parentesi e chiusa, viva la mamma, viva tutte le mamme.
1: Viva tutte le mamme.

0: Yes!
1: Viva tutte le mamme, viva tutte le mamme. Allora, siamo arrivati alla fine. Prima di salutarci, diamo un po' di indicazioni, visto che c'è il live da segnalare, giusto?
0: Bravissimo, live Locarno Rotonda per il Film Music Festival l'8 agosto ore 21, vi aspetto a
1: sul palcone principale,
0: sul main stage,
1: quindi
0: ho questo privilegio quest'anno, quindi vi aspetto
1: 8 con... agosto
0: sì.
1: 8
0: sabato 8 agosto ore 21 Locarno Rotonda.
1: Perfetto, altre segnalazioni per il momento non ne abbiamo, tutti i lavori che dobbiamo tenere zitti.
0: Bravissimo, lavoro in corso
1: e quindi tornerai
0: cantiere
1: ad aggiornarci man mano,
0: con piacere. Nel frattempo l'unica che può cambiare l'atmosfera è vostra.
1: No, mi sono perso questa frase.
0: Il nuovo singolo, l'unica che può cambiare l'atmosfera.
1: Ah, ok. No, infatti devo far correggere
0: perché stanno entrando.
1: È arrivata la redazione.
0: Esatto,
1: adesso
0: ci
1: sono le notizie. Allora, io saluto anch'io tutti gli ascoltatori perché chiudo qua la mia mattinata. Ringrazio Gigi Maglione.
0: Ma grazie a te, a voi tutti.
1: Chiudiamo con Bruno Mars, tra l'altro. L'hai sentito Bruno, l'ultimo album, Romantic?
0: Mamma mia, bello, bellissimo. Bello. Beh, ma lui è
1: meraviglioso. Questo mix. Di funky latino, perché
0: bravissimo,
1: c'è dentro veramente un po'
0: tra l'altro
1: di
0: il pezzo che hai scelto è il mio preferito del disco,
1: è il nuovo singolo . È il nuovo singolo. Noi ci ritroviamo domani mattina domani mattina, lo dico per gli ascoltatori, viene a trovarmi una vecchia conoscenza di Radio 3 con la quale ho condiviso tantissimi momenti belli, Piernando Binaghi, quindi domani mattina ce la raccontiamo in lungo e in largo. Tra poco, come detto, l'informazione e buon pranzo. Ciao
0: Grazie,
1: Gigi.
0: Ciao a tutti voi.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Radio 3.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Tesoro, che fai?
5: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
4: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
5: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
4: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
5: Non vedo l'ora di partire!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
7: Buongiorno, le 11:58.
0: Ticino News Giorno.
8: La Spagna è dunque sul tetto del mondo, spezzando la resistenza dell'Argentina ai tempi supplementari. Gli iberici conquistano il loro secondo mondiale dopo quello del 2010, un titolo che l'Argentina, ormai ex campione del mondo, non è invece riuscita a confermare.
9: Grandi festeggiamenti ma anche disordini e strascichi polemici, fischia Trump e Infantino durante la consegna del trofeo, scontri tra tifosi e polizia a Buenos Aires e Rio de Janeiro, 12 persone in manette.
8: Fine settimana da bollino rosso sull'asse autostradale del San Gottardo, l'esodo estivo è all'apice, così anche il traffico. Sabato si sono formati 20 km di coda al portale nord in direzione del Ticino, 12 domenica, un flusso turistico che giova al settore.
9: Meteo al sud, giornata in prevalenza soleggiata, temperatura massima sui 30 gradi.
8: Lunedì 20 luglio, buongiorno e ben ritrovati a Ticino News Giorno. Io sono Laura Zucchetti, accanto a me, lo avete sentito, c'è Samuele Quadri. Buongiorno.
9: Buongiorno anche da parte mia.
8: E con noi in studio c'è già anche Dominic Fonburg. Buongiorno Dominic.
10: Buongiorno.
8: Perché in apertura parliamo naturalmente dei mondiali 2026 che si sono chiusi ieri sera. Allora, la Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Una partita che per molti non è stata entusiasmante, quella di ieri contro l'Argentina. Dominic, che cosa possiamo dire?
10: Allora, giustamente Spagna campione del mondo per la sua seconda volta, un successo meritato, dobbiamo dirlo, per quanto visto ieri nei 120 minuti di New York. L'Argentina che veramente ha creato poco se non nulla, una statistica clamorosa, fino al 117esimo minuto zero tiri totali, neanche solo in porta, totali è 0,00 expected goal, quindi un'Argentina che non si è mai resa pericolosa, al contrario della Spagna che poi ha trovato meritatamente anche il gol al 106esimo minuto con Ferran Torres. Spagna che in quel momento era anche in 11 contro 10 a causa del rosso per Enzo Fernandez al 93esimo. Questo insomma un po' quello che abbiamo visto sul rettangolo verde ieri sera. Sono stati assegnati anche i premi individuali al termine della partita, dove la Spagna logicamente ha fatto man bassa. Rodri migliore giocatore del torneo, Unai Simon invece il miglior portiere, Cubarsí miglior giovane, l'unica eccezione è Mbappé, miglior capocannoniere con 10 gol, col francese che è salito addirittura a quota 22 gol in una Coppa del Mondo, record di tutti i tempi. Questi insomma un po' i verdetti. Poi giusto menzionare anche Lionel Messi, che a 39 anni ha molto probabilmente giocato la sua ultima partita di Coppa del Mondo, un mondiale comunque che l'ha visto protagonista con 8 gol e 4 assist, ha trascinato la sua Argentina in finale dove però ha perso, seconda sconfitta per lui in 3 finali, ha invece trionfato, lo ricordiamo tutti, 4 anni fa in Qatar. Si chiude quindi probabilmente così la carriera internazionale di Lionel Messi, che si è comunque consacrato come uno dei, se non il migliore di sempre. Questi insomma un po' i verdetti di ieri sera.
8: Ecco, dunque si chiude questo mondiale fatto sì di tanto sport, ma anche di tanto contorno, dallo show alle varie polemiche immancabili, quest'anno però particolarmente sentite dentro e fuori dal campo. Allora, sono moltissime le riflessioni che si possono fare. Che bilancio ti senti di tracciare?
10: Allora, giustamente bisogna anche menzionare le polemiche, perché come hai detto te ci sono state, a partire dalla meteo, dal gran caldo, poi anche il rischio temporali che magari ha portato al spostamento, dalle pause di alcune partite, il caldo che poi ha portato anche ai famigerati hydration break, frutto di tanta contestazione, è stato visto come un modo per inserire più pubblicità nelle partite. Quindi ecco, ci sono state delle polemiche anche per quanto riguarda il prezzo dei biglietti, se ne è parlato tantissimo, prezzi troppo alti, e poi anche a livello tra virgolette sportivo, con la squalifica poi revocata di Balogan, oppure i visti negati all'Iran. Insomma, c'è stato tanto di cui discutere, anche già solo per il fatto che era un mondiale allargato a 48 squadre per la prima volta nella storia. Questo però d'altro canto ha portato anche alcune note positive, giusto menzionarle, come Capoverde che ha scritto una bellissima storia, oppure anche le squadre africane che bene 9 su 10 si sono qualificate ai sedicesimi di finale. Poi è vero che è mancato forse un acuto, c'è stato il Marocco ai quarti di finale, comunque non male, però ecco, le africane che hanno ben figurato. Però ecco, questo mondiale a 48 squadre ha innescato anche delle polemiche poi sugli slot da ripartire alle varie confederazioni, come per esempio le asiatiche che hanno fatto malissimo, in tante dicono che le europee dovrebbero avere più slot a disposizione. Vedremo se fra 4 anni ci saranno dei cambiamenti, o se addirittura, come si vocifera, si potrebbe passare addirittura a 64 squadre. Questo poi sarebbe un nuovo argomento ancora, però insomma è un mondiale che ci ha appassionato, ha regalato tante polemiche, anche delle belle storie. Giusto per finire, magari menzionare anche la Svizzera, se parliamo di bilanci, miglior mondiale di sempre, e quindi ecco, per noi rossocrociati è sicuramente stata una bella avventura sul suolo nordamericano.
9: Grazie Dominic Fomburg, noi continuiamo con il notiziario e continuiamo a parlare del mondiale, un mondiale che oggi regna sulle prime pagine dei quotidiani, anche di quelli ticinesi. Ecco una sintesi dei commenti di Corriere e Regione, Barbara Venneri.
11: Un mondiale indecifrabile ma anche pericoloso, titola Massimo Solari sul Corriere del Ticino. Un mondiale in cui in troppe circostanze si è avvertita la sensazione di una competizione in cui tutto fosse già scritto, complici i desideri del presidente FIFA Gianni Infantino e le ingerenze del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Anche se alla fine il torneo si è concluso con la vittoria della Spagna, sovvertendo le aspettative di una finale Francia-Argentina. Tante cose devono far riflettere, sottolinea Solari, dall'ampliamento dei poteri sul fronte arbitrale all'interventismo sulle regole del gioco, passando per il gigantismo organizzativo, gli show esagerati e un clima di sospetti e polemiche. Anche l'editoriale della Regione si concentra sull'ultimo capitolo di un mondiale delle iperboli, l'evento sportivo più seguito, più politicizzato e chiacchierato della storia. In questo senso, scrive Stefano Marelli, grande merito o colpa va al binomio Trump-Infantino, che non si è risparmiato nel conferire alla kermesse di dimensioni spropositate e una visibilità inimmaginabile fino a qualche mese fa. Secondo Marelli, l'allargamento a 48 squadre ha allargato il pubblico, ma ha trasformato la competizione in un prodotto di intrattenimento piuttosto che in un evento sportivo puro. Dal punto di vista tecnico, sostiene, il torneo è stato deludente. Nessuna novità tattica e pochissimi guizzi, fatta eccezione per Manzambi e qualche portiere.
8: E la finale di ieri non ha mancato di lasciare uno strascico polemico, causato neanche a dirlo dal presidente Donald Trump, che dopo aver voluto con tutte le sue forze ottenuto questo mondiale, se ne è intestato anche l'atto conclusivo, ovvero la consegna della Coppa del Mondo alla Spagna. Al termine della partita è sceso in campo con il presidente della FIFA Gianni Infantino, ricevendo una pioggia di fischi, ha consegnato il trofeo, si è trattenuto sul palco insieme alla Spagna più del previsto, è rimasto non solo per la foto ufficiale ma anche per gli scatti successivi, fino all'intervento dello stesso Infantino che, non senza un certo imbarazzo, lo ha accompagnato all'uscita per lasciare spazio ai giocatori.
9: La presenza di Trump allo stadio ha creato non pochi disagi, come in ogni occasione in cui c'è il presidente le misure di sicurezza sono più stringenti. Questo ha provocato lunghe file anche di ore per poter accedere allo stadio, con gli agenti impegnati a perquisire nel dettaglio ogni singola persona e ogni singola borsa. Nonostante la frustrazione di una logistica complicata, i tifosi si sono goduti lo spettacolo, non solo calcistico. Sugli spalti è stata una parata di VIP, da Matt Damon a Beyoncé a Jay-Z, Rihanna, Dua Lipa. Non è mancato anche l'halftime show stile Super Bowl, che ha allungato l'interno nell'intervallo dei regolamentari 15 minuti fino a 27, in scena Madonna, Shakira e Justin Bieber.
8: Non solo festeggiamenti, tuttavia il post partita contro la Spagna nel centro di Buenos Aires è infatti degenerato in una lunga battaglia tra sostenitori argentini con le forze dell'ordine, con lanci di bottiglie, pietre, lacrimogeni e cariche degli agenti in tenuta antisommossa. Ad accendere la miccia è stato l'intervento della polizia, che cercava di impedire ad alcuni tifosi di salire sull'obelisco che tradizionalmente rappresenta l'epicentro delle celebrazioni calcistiche nella capitale. La sola presenza degli agenti ha innescato la reazione di alcuni gruppi di tifosi, che hanno reagito trasformando per circa mezz'ora la zona in un vero e proprio campo di battaglia. Secondo un primo comunicato ufficiale ci sarebbero almeno 12 persone arrestate.
9: Chiudiamo qui per ora l'ampia pagina dedicata ai mondiali e parliamo di turismo, perché la stagione è decisamente entrata nel vivo. Lo abbiamo percepito nel fine settimana appena trascorso con le lunghe code al portale nord del San Gottardo, dovute alle vacanze estive non solo nella Svizzera interna ma anche in altri paesi del nord. Qual è la situazione e cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi weekend? Lo abbiamo chiesto a Ilaria Schwegler di Via Swiss.
12: Ci sono i paesi appunto come Germania, Belgio, Olanda e molti cantoni svizzeri, la maggior parte, che sono entrati in vacanze, quindi l'afflusso del traffico è sicuramente aumentato. L'ultimo weekend è stato tra gli ultimi quello più congestionato. Al portale nord sono registrati appunto 20 km in direzione del Ticino e più o meno tutti i giorni si registrano code anche sui 9-10 km. I giorni magari meno d'afflusso tra il lunedì e il giovedì, che sono in settimana, ma il weekend è particolarmente trafficato. Prevediamo che tra i weekend di maggior afflusso siano quelli appunto di luglio e inizio agosto per il Ticino, per poi invece inserirsi le code di rientro verso la metà di agosto per la fine delle vacanze.
8: È una situazione che può andare a ripercuotersi poi anche sul normale traffico? Ci sono delle zone del cantone, soprattutto degli orari, dove passa un veicolo in avaria per creare un blocco?
12: Questo sicuramente sì, perché le macchine che scendono verso sud, soprattutto in settimana, si inseriscono poi nel traffico pendolare, che sicuramente è un po' diminuito ma comunque resta, e quindi effettivamente, come detto, basta un veicolo in avaria, un incidente, per veramente creare grosse code, come è successo nei giorni scorsi, dove la coda addirittura partiva da Bellinzona fino a Mendrisio, insomma. Quindi effettivamente è tra gli scenari è sicuramente quello magari peggiore.
8: Ci sono degli orari migliori per partire, per chi dovesse partire in vacanza, delle giornate più indicate?
12: Sicuramente noi consigliamo di mettersi in viaggio durante la settimana tra lunedì e il giovedì, soprattutto la mattina presto o la sera tardi, però in linea di massima siamo veramente in un periodo molto molto caldo a livello di traffico, e quindi difficile suggerire con precisione un orario o un giorno. Ci sono più o meno delle tendenze. Quello che consigliamo sicuramente di fare è prendere magari delle strade alternative.
8: Code al Gottardo, lo sappiamo, significano turismo, ma ci siamo chiesti quanto il settore in Ticino riesce a beneficiarne. Detto altrimenti, il nostro cantone è un cantone di transito o meta turistica? Abbiamo rivolto l'interrogativo al direttore di Ticino Turismo, Angelo Trotta.
13: È molto difficile, non abbiamo dati precisi, cioè noi non sappiamo tutti coloro che transitano il Gottardo, quanti poi di questi poi si fermino da noi o ritransitano poi un'oretta dopo, un'oretta e mezza dopo a Chiasso, a Scud. Però sì, qualcuno si ferma. Tra l'altro quest'anno stiamo avendo un anno molto favorevole, siamo a quasi più 8% a fine maggio, complice anche un po' la situazione geopolitica internazionale, però le cose stanno andando bene.
8: Forse è prematuro avere i dati già del mese di giugno e luglio, però sappiamo sono mesi che tirano molto, soprattutto alcune regioni, penso al Locarnese con i grandi eventi eccetera. Si può già dare una lettura o perlomeno una tendenza di come stanno andando?
13: Sì, assolutamente. Sappiamo che i mesi attivi, giugno, luglio, agosto e anche settembre, sono mesi molto importanti dove si fanno la maggioranza dei pernottamenti. Giugno non abbiamo ancora i dati definitivi, però dovremmo anche avere un segno più. Per luglio i dati che abbiamo ad oggi ci danno delle riservazioni praticamente a livello dell'anno scorso, e agosto 3 punti percentuali in più dell'anno scorso. Quindi tutto sommato questi mesi di giugno, luglio, agosto, i tre mesi classici estivi, dovremmo essere leggermente al di sopra dell'anno scorso.
8: Quindi se nulla dovesse cambiare e si dovesse continuare sulla strada intrapresa, quest'anno potrebbe essere un anno decisamente positivo per il turismo.
13: Sì, poi è difficile da dire perché è tutto molto volatile, però se dovessimo continuare su questo trend, il 26 dovrebbe essere il miglior anno degli ultimi 20 anni, eccezion fatta per il 21, perché il 21, l'anno post-Covid, era stato un anno proprio da record.
0: Infotraffico.
8: Sono le 12:11 minuti. Via Swiss segnala che sulla A13 la galleria del San Bernardino è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Code si sono quindi formate già a partire da Medels in direzione del nostro cantone, così come da San Bernardino in direzione nord. Abbiamo sentito il peso del traffico al San Gottardo. Attualmente sono già 11 chilometri che si sono formati al portale nord, con attese di circa 1 ora e 50 minuti. In direzione del nostro cantone.
0: Previsioni del tempo.
9: Al sud giornata in prevalenza soleggiata, temperatura massima sui 30 gradi.

0: Sere nere, Tiziano Ferro, 12-16 minuti, buon pranzo!
1: È estate!
0: Buon lunedì 20 di luglio, 12-16 minuti come dicevo, per questa settimana e anche per la prossima ci terremo compagnia durante la pausa pranzo, non solo, anche il primo pomeriggio, anzi vi accompagno fino alla granita, fino al rinfresco delle 15. Ben ritrovati a tutti al microfono Danny Morandi. Ben ritrovati, buon inizio settimana per chi è qui nel nostro bel cantone, per chi invece è in vacanza, buona vacanza. Allora, tre ore quasi, dai, 2.45 da trascorrere insieme. Ringraziamo Riccardo Pellegrini, ringraziamo la Lolla e la Patti. Questa settimana, belle, mi piace la coppia Patti-Lolli al mattino. Poi nel corso del pomeriggio sentirete Ruben, sentirete, aspetta, la sera, Miguel. Il Miguelito la sera. Beh, questo è un pochettino quello che succederà in questa settimanella d'estate, questa bella estate che stiamo trascorrendo, stiamo vivendo più che altro, con temperature che si sono leggermente abbassate, leggermente, il freschicino giusto per dormire bene, almeno quello. Con il Morandi si sa, si gioca, e per due settimane giocheremo grazie a tamburini vini, quindi orecchio alla radio, perché nel corso delle 2 ore 45 insieme si gioca e si vince, si stappa bollicine e via. Non vi lasciamo soli con i giochi neanche durante l'estate. Ormai questo lo sapete dall'inizio estate con i nostri gadget. Oggi invece, come detto, per due settimane l'appuntamento sarà con tamburini vini. Non solo. Perché con il Morandi si gioca anche per la gloria. Complimenti alla Spagna per aver vinto il mondiale. Ieri non c'è stata storia, io non ho visto tutta la partita, lo ammetto, però quel poco che ho visto, diciamo, non c'è stata storia, quindi complimenti alla Spagna per la seconda volta nella storia campione del mondo. Come si dice presi a bastonate in spagnolo? Qualcuno lo sa? 120 minuti a bastonate.

Before You Go Go, i Wetman, Radio 3. Buon pranzo a tutti quanti, a chi se lo sta permettendo, buon lavoro, a chi invece sceglie di pranzare più tardi, a chi ha già pranzato ed è già spaparanzato sul divano, pronto per la pennichella, quella che però quando ti svegli dici che anno è, che giorno è, che anno è, che giorno è. Classiche pennichelle che dovrebbero durare 15 minuti, ti svegli dopo un'ora. Zombie propri, proprio. Buon pomeriggio, dall'una lo puoi dire. Buon pranzo anche a Latina. BTS, scrive, anche i BTS, perché non li nominano mai? Sono quelli che hanno spaccato di più. E qui si torna a quello che è stato il mondiale. Cioè, adesso non so se durante l'intervallo o prima. Prima credo ci sia stato Tom Cruise, giusto? Non l'ho vista tuttissimissimissimi. L'intervallo, vabbè, l'intervallo è durato più del mondiale, una cosa del genere. E c'era una marea di gente. E l'Atena dice c'erano anche i BTS nominati anche loro. Va bene, va bene. Da quando è andata a Madrid a vedere il concerto, fa quasi da chioccia lei ai BTS. Buon pranzo anche a Simone, Simone, Simone. Buon pranzo anche alla Roxy, scrive ciao tesor. Tesoro, tesoro, salsiccia e pomodoro. A proposito di salsiccia e pomodoro, ci starebbe una salsiccia e pomodoro questo, no? Allora, a chi sta già minacciando? Ah, se non mi fai vincere le bollicine, mannaggia a te. Buongiorno amico mio, Jamming, ciao Jamming. Buongiorno, buongiorno. Facciamo una bella cosa, iniziamo a giocare il per non la gloria, anzi per la gloria, quindi per nulla. Poi magari si dice golpear con un, come un porra, Brian, che sarebbe tirata una bastonata. Ciao Danny, buongiorno a te Brian. Golpear con una porra, chiedevo come si dice presi a bastonate in spagnolo. Mi è arrivato questo, se non Aioli ne sa altre. Nico, Nico, Nico, Nico, scrivono da Rivela Yasmin, come godo per la Spagna. Ieri il clima nel cantone, non tutto, ma nella maggior parte del cantone credo sia stato così.

andai a fare benzina, tra l'altro a proposito della benzina, consegni il rene alla casa, dici guardi ho fatto diesel, andai a fare benzina e andrai con questo clima, proprio così. Allora, ho fatto 120 franchi di benzina, fa niente, ha vinto la Spagna, fa niente.

0: C'entri nulla, ti levi? Infantino.
1: Scusi, dovresti scendere da lì.
0: Un altro l'infantino, un altro. Vabbè, è andata come dovevo andare. Allora, nonna Ioli, stai mandando l'audio, ti prego, mandami l'audio di, come si dice in español, presi a bastonate. Anzi, a bastonate. Con la... Andiamo un po' di bossa nostra, andiamo con Gaia. Ultimamente, brava la Gaia. Che outfit la Gaia?

0: Radio 3i. Tele suona Radio 3i.
1: Con i McDill Snacks ce n'è uno per ogni te. Per il tuo patatine e sundae insieme è il massimo. E per il tuo non so mai decidermi. Scegli due snack per 5 franchi. McDill Snacks, deals per ogni te, solo da McDonald's.
2: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: 12.36, buon pranzo su Radio 3, la bella musica. Si sente più zia Atena, mamma fa troppo vecchia. Poi scrive: ieri giustizia è stata fa, giustizia è stata fa, giustizia. Tra l'altro l'ha presa bene Paredes. Il finale l'ho visto, sì. Buongiorno anche alla Shanti. Buongiorno, buongiorno anche alla Dani, che dice: guarda, mi sono avanzate qualche avevo qualche fragola. Se avete visto tramite la televisione o tramite l'app passare delle buone crostate di fragole, alla Dani, che ne aveva alcune, si è data da fare. Buone, buone, buone, belle fresche poi. Andiamo dalla nonna Yuli. Senti.
1: Hola Dani, buenos días.
0: Hola,
1: yo soy
0: hola.
1: campeón. Viva, ha vinto la giustizia futbolera. Viva la España, viva el Mundiale. Si ha fatto giustizia.
0: Aspetta che poi aggiunge altro, aspetta.
1: Les hemos dado caña, Dani. Ha ganado el fútbol.
0: ¿Cómo?
1: Ha ganado el play.
0: ¿Cómo?
1: Viva la España y viva todo.
0: Ah, ecco.
1: Viva la fiesta, caray.
0: Era partita con quel viva, aspetta, todo. Buona pausa pranzo anche alla Vani. Ciao Vani, buongiorno. Sta proprio bene il colorito rosa dei capelli, li sta proprio bene. Andiamo con la musica e c'è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Per chi sta pranzando, devi fare giusto un aiuto per il ruttino del dopo pranzo, agitare Coca-Cola. Dicevo, il nuovo appunto di Tommaso Paradiso.

0: Cairolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
3: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
4: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: schitarate di Santana, questa è Smooth Radio 3. Hanno scatenato un po' di messaggi, ha scatenato la Dani dalla foto, credo, vista in televisione delle crostate, visto le fragole avanzate. Qualcuno ha scritto: Laura, stamattina avevo troppe albicocche mature, risultato, crostata fatta e sparita in mezz'ora. Le foto, vogliamo le foto, le testimonianze. Poi aspetta, perché in realtà sono arrivati altri due che riguardano le crostate alla frutta. Diciamo, periodo merita. Per esempio, io ieri sera, anche io crostata alla frutta. Comprata, non fatta, comprata. Aspetta, Sara, io ho usato i mirtilli, non sarà perfetta, ma è buonissima. Vedi che, basta un messaggino, basta un là. In questo caso oggi da Daniela, con la sua crostata di fragole, viste che ne aveva alcune che avanzavano. Allora, l'ultimo: le mele stavano per andare a male, trasformate in una crostata con un pizzico di cannella. E aggiunge top, Andrea che lo scrive, vero? Mela e cannella, la morte sua, un po' come pistacchio e nocciola, diciamo, un po' come Gianni e Pinotto, no? Un po' come Cocchi e Renato.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Mystical Magical, Benson Boone, 12:53. Buona pausa pranzo anche a Rita, che scrive: crostata bicocca è andata a ruba, con tanto di foto che abbiamo passato anche su Teleticino, che conferma che è rimasta solo una fettona di quella buona crostata. Grazie Rita, buona pausa pranzo. Oi Rita, oi Rita via. Allora, tra poco l'informazione, poi apriremo la seconda parte insieme di questa pausa pranzo allungata fino alle 15, quindi fino alla granita in questo lunedì 20, e si giocherà per tamborini vini. Ora Mr. Brops, questa è Waves.

0: State ascoltando Radio 3 delle Suona.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino, parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
2: La tua estate sarà calda e Red Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti, oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate, all'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
3: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Ladonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
4: Amore, mi compri una nuova cucina?
5: Fatto.
4: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
5: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
6: Sono le 12:58.
7: Ticino News.
8: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. Alte temperature e piogge scarse riportano d'attualità il tema delle concentrazioni d'ozono, che restano critiche anche in Svizzera. Nonostante una migliore qualità dell'aria, scrive l'Accademia Svizzera di Scienze Naturali, i valori limite al suolo vengono regolarmente superati. A favorire questa situazione, avvertono gli esperti, sono appunto le persistenti giornate soleggiate e secche favorite dal cambiamento climatico. Utile trimestrale in netto calo per Ryanair, meno 34% a causa del conflitto in Medio Oriente. Le tariffe del primo trimestre dell'anno hanno richiesto misure di stimolo dal momento che l'instabilità internazionale ha causato esitazione da parte dei consumatori, preoccupazioni riguardo alla carenza di carburante per aerei nell'Unione Europea, incertezza economica e prenotazioni effettuate in ritardo in borsa. Oggi il titolo cede il 4,31%. Il conflitto in Medio Oriente, ma anche le elezioni americane di medio termine e più vicino a noi la tragedia di Crans Montanaa e le polemiche che ne sono seguite, saranno al centro della nuova edizione del Festival Endorfine dall'11 al 13 settembre a Palazzo dei Congressi a Lugano. Il programma è stato presentato poco fa, ad aprirlo sarà proprio il presidente della Confederazione Guy Parmelin, che si concentrerà sulla tragedia di Capodanno e la sua gestione, non senza strascichi polemici. Il presidente del Festival, Andrea Leoni.
9: Come tutti, anche noi abbiamo vissuto questo dramma in maniera molto intensa e quindi ci è venuta l'idea di fare questo tentativo di coinvolgere Guy Parmelin. Siamo stati fortunati che la sua agenda permetteva di fare questo incontro e lui ha aderito con piacere all'invito, e dunque siamo riusciti ad avere l'ospite più preciso per affrontare questo tipo di vicenda, anche per tutte poi le conseguenze che ci sono state e che insomma hanno creato un grande dibattito anche in Ticino.
8: E poi spazio come sempre all'attualità internazionale con ospiti di grande richiamo. Vuoi citarcene alcuni? Forse è difficile passare in rassegna tutto il programma, però proviamo.
9: Per quanto riguarda le elezioni americane di mid term, che saranno in novembre, saranno dunque il primo banco di prova elettorale di Donald Trump dal suo ritorno alla Casa Bianca, ne parleremo con Federico Rampini. Un'altra questione molto importante resta quella della guerra tra Russia e Ucraina, o comunque insomma il grande tema della Russia, di Putin. E qui ci sarà veramente un evento incredibile, perché Roberto Saviano intervisterà Yulia Navalnaya, che è la moglie di Alexei Navalny, e dunque parleremo di tutta questa tragica vicenda di Navalny, ma soprattutto insomma della Russia di oggi e anche quella di domani.
8: E poi avete anche un personaggio forse più pop in qualche modo, Mara Maionchi.
9: Sì, assolutamente, il programma di Endorfine ricerca con scrupolo anche la parte pop, e dunque se negli altri anni, cioè, l'anno scorso per esempio c'era Fabio Volo, quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di portare Mara Maionchi, che è un personaggio, beh, non ha bisogno di presentazioni, musica, televisione, ma anche social, dunque una vita incredibile, sarà un piacere ascoltarla dalla sua viva voce.
8: Ancora cultura, ma con il Locarno Film Festival, che quest'anno assegnerà il pardo alla carriera regista americano James Gray. L'appuntamento per la consegna è per domenica 9 agosto in Piazza Grande, prima della proiezione del nuovo film del regista, girato quest'anno, Paper Tiger. Sempre di Gray, altre due opere faranno parte del programma di Locarno 79, che si svolgerà, lo ricordo, dal 5 al 15 agosto, I padroni della notte e Two Lovers.
7: Infotraffico.
8: 13:02, ci sono code a entrambi i portali della Galleria del San Gottardo, in particolare a quello nord, dove sono 11 chilometri di colonna con ritardi di circa 2 ore per chi viaggia in direzione del nostro cantone, 4 chilometri invece di coda al portale sud del San Gottardo con ritardi di circa 40 minuti per chi viaggia in direzione nord.

10:09, da adesso vi si può dire buon pomeriggio, lo facciamo, quindi buon pomeriggio a tutti, buon lunedì, altre due orette in mia compagnia, quindi fino alle 15, all'arrivo di Ruben Bassi, che poi vi condurrà nel pomeriggio di Radio 3 con la sua granita. Non ci siamo occupati della pausa pranzo, lo faremo ancora come detto fino alle 3, ma dalle 13 alle 14 si gioca. C'è chi pranza anche a quest'ora, per carità, chi come il sottoscritto attende le 15 per fare tipo una mezza merenda anche salata, vedrò. Non amo andare in onda a pancia piena. Buon pomeriggio anche all'amico Andy dal cenacolo di Ponte Capriasca, dove questo venerdì si mangia il pollo al cestello. Bella, pollo al cestello, golosa anche l'immagine che ci ha inviato. Un abbraccio Andy, un abbraccio anche alla Molletta, se è all'ascolto. Un abbraccio anche a chi ci chiede sul gioco quanto dura. L'abbiamo detto ad inizio programma, probabilmente ti sei collegata soltanto più tardi, quindi non l'hai sentito, ma lo faremo, giocheremo per 2 settimane, questa è la prossima, quindi per 10 giorni effettivi della settimana si gioca con tamburini vini. L'occasione è quella dell'avvicinamento, visto la data, al 1° di agosto, quindi a festeggiamenti nazionali, di conseguenza farlo con degli ottimi vini, tanta ruemba, e noi vi permetteremo di farlo grazie a Vini Tamburini, o tamburini vini fate voi, ma soprattutto grazie ai giochi. Il più veloce si porta a casa il premio del giorno, lo dico sin d'ora, vado a snocciolare, vediamo cosa c'è oggi. Oggi già 2 bottiglie, non vi dico di cosa perché riguarda la domanda, ma 2 bottiglie, uno di bianco e uno di rosato, i premi di chi vince oggi. Quindi a orecchio alla radio, si giocherà tramite WhatsApp, che ricordo, ne approfitto, 079 449 9537.

0: come on.
1: Show up. Boogies in my soul, Chaka Khan, Snoop Dogg, che disco, che sonorità, bello, bello, bello. Lo sapevo che Molletta avrebbe colto. Ciao Molletta! Poi un buon pomeriggio anche a Lorenza che ci scrive dalla scalda e festosa Spagna. Vamos! Ciao Lorenza. Ora anche i Bangles.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta.
1: Radio 3i. Hey, hey. Tele. Suono. Radio 3i. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.

0: bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

0: Ginga e The Sheeran, Radio 3, il nostro pomeriggio che avanza. Allora, per prima cosa devo salutare Barbara, felicissimo per lei. Dice: ciao carissimo, gioia, è tornata a casa. Questo bellissimo micione, questa miciona, anzi, sono felicissimo. Fallo sapere alla zia Patti e ringrazia a tutti per l'aiuto. Detto fatto, bello. Che bel micione, tra l'altro, che bel viso. Poi ringraziamo le Laleti, scrive: spero che per il gioco non si deve cercare sul sito, siamo fregati, perché effettivamente in questo momento tamburinivini.ch sta aggiornando il sito, ma tra poche ore torna online. Grazie Leti, non preoccuparti, non preoccupatevi, perché la domanda, la prima, è semplicina, quindi non serve neanche andare sul sito. Però effettivamente, se clicchi il loro sito, stiamo aggiornando. Il nostro shop online tornerà disponibile entro poche ore. Ancora più bello di prima. Grazie della pazienza. Anche in tedesco lo leggo, mi lancio. Senti. Wir aktualisieren unsere Website. In wenigen Stunden sind wir wieder online. Vielen Dank für Ihr Geduld.
1: Geduld!
0: Quindi si gioca tra poco, 079-449-9537, ma davvero la prima delle tante domande pronte per voi è semplice. Tra l'altro voi ascoltate bene anche il tono della voce del Morandi. Nat James e poi si gioca The

0: sapevo che arrivavano i primi gelosi. Frango! Oh, Frango! Scrive Zucchino Vero. Certo. Scusa, uno che nasce a Bülach. Zucchino Vero. Ciao Franco, un abbraccio. Buon pomeriggio anche alla mia Luce. Ciao Luce, ciao Luce.
1: Ciao Danny, un caro saluto da Toma. Siamo al fresco. Ciao, baci, ciao ciao.
0: Ciao Luce, in quel di Toma si sta bene. Bene, bene, bene, bene. Allora, si va? Pronti? 079-449-9537 da oggi. Parte il gioco con tamburini Vini.
2: Questo appuntamento è offerto da Vinissima, la festa del vino, organizzata da Tamburini Vini. Il gioca e vinci.
0: Tambo Summer Days, gioca, vinci e brindi all'estate con i vini
3: tamburini.
0: Sono tornati, come detto, fino al 31 luglio. Tutti i vini esposti in vinoteche presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine, champagne per brindare a un ingondro. Tutte le info su tamburinivini.ch. Non oggi, cioè non in questo momento, capito? Però dalle prossime ore sì. Si va subito col domandone. Quindi oggi in palio due bottiglie da cosa? Non posso dirlo perché è la risposta. Due bottiglie, un bianco e un rosato. Questo è il premio di oggi. Il rosato rigorosamente è anche il bianco da avere ghiacciato. La domanda con opzione di risposta è la seguente. Ascoltate bene, bene, bene. Tra le novità lanciate quest'anno da Tamburini c'è il vino 9.9, pensato per chi ama vini freschi, leggeri e perfetti per l'estate. Ma perché si chiama 9.9? A. Gli anni di ricerca necessari per crearlo. B. I gradi alcolici naturali del vino. O C. Dai 9.9 mesi di affinamento del vino. Gli anni di ricerca necessari per crearlo? B. I gradi alcolici naturali del vino? O C. Dai 9.9 mesi di affinamento del vino? 079-449-9537.
2: Radio 3i d'estate. L'estate di Radio 3i.

0: il nuovo di Giovanotti Alfa Radio 3, 13:35. Allora, la risposta esatta, senti un po', curiosità, e questo porta alla risposta esatta. Il 9.9 di Tamburini prende il nome proprio dai suoi 9.9 gradi alcolici naturali. Non è un vino dealcolato, nasce così grazie a una raccolta anticipata delle uve per mantenere freschezza e piacevolezza. Dealcolato, ho detto giusto, sì, dealcolato. Quindi, come detto, il premio, due bottiglie di 9.9, un bianco e un rosato. Quindi la risposta esatta era la BB. Come sempre, ora vado a capire il più veloce, poi avrò bisogno nome, cognome, email. Lo dico sin d'ora, non che domani scrivete non mi ha ancora chiamato nessuno. Lo faranno da settimana prossima, perché manderò i nomi venerdì, anzi lo farà Ruben Bassi. Venerdì tutti i nomi completi, quindi aspettatevi una chiamata o un'email da settimana prossima. Chi vince settimana prossima da quella dopo. Va bene?
1: Va bene?
0: Vado a capire la più veloce o il più veloce. Risposta B, gradi alcolici naturali del vino. Come detto, si tornerà domani a giocare con Tamburini Vini.
2: Questo appuntamento è stato offerto da Tambo Summer Days. Gioca, vinci e brinda l'estate con i vini Tamburini.
3: L'estate di Radio 3. Radio 3.

0: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
1: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
2: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
3: No, troppo moscia, più convinta.
2: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
3: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
2: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
3: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
2: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
3: Dai, vi aspettiamo.
2: Per un bianco
3: o per un rosso.
4: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Back for Good.
1: Take That, Radio 3, 13:45 minuti del nostro pomeriggio insieme. Complimenti a Donata, è stata lei la più veloce a rispondere B, la risposta B per quello che riguarda il gioco Tamburini Vini, che come detto tornerà domani 13:30 circa, o magari anche dopo. Orecchio alla radio, questo è il bello della radio, non dare punti di riferimento, diamo punti di riferimento sulla musica, quello sì. Il nuovo di Emma e Fabri Fibra.

anche la musica dei Coldplay Everyday Life nel nostro appuntamento di oggi, di questo lunedì 20 luglio. Stiamo per terminare un'altra ora insieme, lo facciamo con un disco di Tiro Mancino, poi come sempre l'informazione, a seguire l'ultima parte in compagnia del Morandi. Di Tiro Mancino dal 2018 ci cantano Sale, Amore e Vento. Plata u plomo.

0: suolo con il sostegno di Banca Stato.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Pochi secondi e sono le 13:58.
5: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
6: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Alte temperature e siccità riportano d'attualità il tema delle concentrazioni d'ozono che restano critiche anche in Svizzera. L'allerta è dell'Accademia Svizzera di Scienze Naturali. Laura Zucchetti.
8: Nonostante una migliore qualità dell'aria registrata negli ultimi anni, i valori limite di ozono al suolo vengono regolarmente superati anche in Svizzera. A favorire questa situazione sono le persistenti giornate soleggiate e secche, favorite dal cambiamento climatico. Insomma, periodi come quello appena trascorso, con una canicola persistente, riportano prepotentemente d'attualità la questione della concentrazione d'ozono al suolo. E le notizie che giungono dalle rilevazioni in questo senso non sono positive. Nella stratosfera, ricordano gli esperti, l'ozono ha la funzione essenziale di schermare i raggi ultravioletti solari, ma nella troposfera, quella più vicina al suolo, agisce invece come un gas serra e ha effetti negativi sulla salute umana e sulla flora. Grazie a norme più severe, negli anni la Svizzera è stata in grado di ridurre notevolmente le emissioni di sostanze precursori dell'ozono, ma i valori limite vengono comunque superati di frequente. In parte il fenomeno si spiega con processi naturali e con la complessa formazione fotochimica, ma è al contempo accentuato dal progressivo cambiamento climatico.
7: Restiamo in Svizzera. L'ex gran consigliere argoviese democentrista Patrick Frey rischia la detenzione a vita per aver abusato sessualmente di più donne, tra cui una minorenne. È quanto chiede il Ministero Pubblico Cantonale. Quest'ultimo, in un comunicato odierno, elenca i capi d'accusa contro il 57enne, attualmente posto in detenzione preventiva per il quale vale la presunzione di innocenza. Tra questi, ripetuto tentato assassinio, violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli, lesione personale e violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini. La Commissione europea ha inflitto una multa ad AliExpress da 550 milioni di euro per aver violato gli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali di valutare e mitigare diligentemente i rischi relativi alla vendita di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti sulla piattaforma. AliExpress ha ora tempo fino al 20 ottobre per presentare un piano d'azione con una serie di misure per porre rimedio alle violazioni contestate. In chiusura, il cambio della guardia Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di re Carlo III a Buckingham Palace, dove è stato convocato Andy Burnham, proclamato leader del partito laburista di maggioranza venerdì scorso. La cerimonia, detta tradizionalmente del bacio della mano al sovrano, non prevede più da tempo questo atto di omaggio per il 77enne re Carlo. Si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena 4 anni di regno.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
6: L'infotraffico.
7: Via Suisse segnala che sulla A13 la galleria del San Bernardino è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, 5 km di colonna con ritardi fino a 50 minuti. Al portale nord della galleria del San Gottardo invece code di 13 km con attese di 2 ore e 10 minuti.

0: Gran bel personaggio lui, Sombre, questo è Potential. Prima Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre. Sicuramente l'emozione per sempre l'ha avuta lui nel momento in cui, non so se l'avete visto, girano i video e link ormai da qualche giorno a questa parte, al momento in cui si gira e vede sua figlia Aurora vestita da sposa. Ecco lì la sua emozione sarà stata sicuramente, e lo sarà per sempre. L'Eros emozionato. Stavo dando lo sguardo, visto e considerato che vabbè ieri è terminata l'appuntamento con il mondiale, stavo notando un pochettino di notizie che arrivano dal web e che tante sono abbastanza contro l'Argentina, più che l'Argentina squadra, alcuni giocatori che non l'hanno presa benissimo al termine, vabbè, oltre alle risse e quant'altro, quello si è visto in diretta. C'è stato un qualcosina che io non ci avevo fatto caso, cioè al momento in cui hanno premiato la Spagna consegnando loro la Coppa del Mondo a Rodrigo il capitano, cioè l'intera squadra dell'Argentina voltava le spalle alla, le spalle alla premiazione guardando il proprio pubblico, che ci sta una sorta di chiedere scusa per la sconfitta, però voglio dire, bisogna anche dar merito a chi l'ha vinta, no? Di conseguenza, ecco, secondo il mio punto di vista, un gesto poco simpatico. Più simpatico invece pare sia stato un pilota di aereo di una compagnia ovviamente argentina, che ha fatto credere ai suoi passeggeri che il mondiale è stato vinto proprio dall'Argentina. Pensa al momento dell'atterraggio. Era una bufala, l'abbiamo perso.
1: E Jubal!
0: Girano i video anche di questo link dell'annuncio del pilota, del comandante d'aereo, che appunto dichiarava ai propri passeggeri, la maggior parte argentini, della vittoria del mondiale, ovviamente falsa. Ah beh, almeno l'avrà presa col sorriso lui. I tifosi dopo la notizia, non lo so. Harry Styles, nuovo singolo da qualche settimana che suona e suona bene, si chiama Dance No More.

0: bello, dicevo, suona bene il nuovo di Harry Styles, Dance No More. Buon pomeriggio anche a nonna Irene, sempre all'ascolto di Radio 3i. Ciao Papino, scrive, buon pomeriggio a te nonna Irene, ben ritrovata. Quasi alle 14.15 arriva anche Edoardo Bennato.
1: Quanta

0: 3i.
1: Tele suona Radio 3i.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
3: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
5: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
6: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

David Guetta, San Martin, questa Dangerous. 079-449-9537. Andiamo un pochettino su WhatsApp, visto che ci state scrivendo in diversi in questo pomeriggio, in questo 20 di luglio. Troppo leggero per me, un abbraccio dal blu, buon pomeriggio l'amico mio. Ciao Roby, intende ovviamente il 9.9 di Tamburini Vini, per quello che riguardava il gioco dell'ora scorsa. Leggero, leggero. Poi, aspetta, andiamo a prendere un po' di messaggi, eccoci qua. Pausa pranzo finita, si riparte fino a stasera. Con voi tutto più bello. Ciao Marco, un abbraccione, grazie. Sorrido. Ciao ragazzi, io sono in piscina con i bambini, loro non vogliono più uscire dall'acqua. Un saluto da Chiara. Ciao Chiara, lo farei anch'io, con queste temperature, con il tempo che ci ritroviamo, effettivamente lo farei anch'io. Io invece, quando terminerò l'appuntamento con voi, quindi dalle 15 via, dovrò correre a casa, perché indovina, quella cosa che rimandi sempre, dici poi la faccio, poi la faccio, poi la faccio. Poi passano i giorni, la vedi crescere e dici aia, mi sa che è arrivato il momento, poi la faccio, poi la faccio, poi la faccio. Eh sì, mi tocca tagliare le erbe. Ah, che noia! Ultima settimana e poi ferie. Sara, ciao Sara, buon pomeriggio, buon lavoro, forza e coraggio. Per molti questa è l'ultima settimana di lavoro, poi si parte per la vacanza, c'è chi invece ne fa un'altra ancora, chi vuol sottoscritto poi dai primi di agosto si parte. Poi buon pomeriggio ragazzi, sto preparando le valigie, vedi? Domani mattina si parte per il mare, non vedo l'ora. Valentina, ciao Valentina, grazie. Poi buon pomeriggio anche a Davide, scrive: sono in officina, il lavoro non manca, ma con voi il tempo passa molto più in fretta. Ciao Davide, un abbraccione. Anche dall'officina ci ascoltano, bene, mi fa come sempre ovviamente piacere. Poi l'ultimissimo, poi andiamo di musica, anche perché vi regalo nuovo singolo di Achille Lauro, fresco fresco, ancora quasi in celofanata. Celofanato Jessica Breganzona. Da Breganzona scrive: oggi pomeriggio dedicato alle pulizie, con la musica si fa tutto più volentieri, anche le pulizie. Quasi quasi anch'io torno a casa, cuffietta all'orecchio e taglio l'erba. Cosa devo fare? Con la carica della musica. In questo caso La Città degli Angeli, come detto, il nuovo di Achille Lauro. Angeli.

Allora, bello questo della Stefi. E qui chiudiamo con i messaggi. Io sto facendo un pisolino sul divano, però la radio resta accesa, così mi sveglio con la musica giusta. Ciao Stefi, grazie per sceglierci anche durante il pisolino, che potrebbe essere quello della pennichella un pochettino più allungata visto l'orario. Tini Tempa, si torna alla musica qui con Jess Glynn, 2015, questo è Not Letting Go.

0: Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
0: Telesuono. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
4: Amore, mi compri una nuova cucina?
5: Fatto.
4: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
5: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

Sweet Child of Mine, Guns N' Roses, cariche grinta, schitarrate per questa grande band. 14:46, siamo entrati nella parte finale dell'appuntamento di oggi. Ancora bella musica da un disco, diciamo così, molto molto classico, 1987, è uno più fresco, più nuovo, quello di

Latin Lover, Cesare Cremonini, qui ancora con Ballo, il suo bassista. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, torniamo domani da mezzogiorno e 10 circa, dopo l'informazione di Ticino News Giorno. Tra poco invece l'informazione e a seguire Granita con Ruben Bassi. Come detto, a domani, buon proseguimento di pomeriggio, un abbraccio.

0: baby, I'm a fireball.
1: State ascoltando Radio 3 delle suona.
2: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla.ch.
8: Le 14:58.
9: Ticino News.
10: Ben ritrovati da Barbara Venneri. In primo piano il Regno Unito che ha ufficialmente un nuovo primo ministro. Si tratta di Andy Burnham, il settimo premier dal 2016. Francesca Facchiano.
11: Verso mezzogiorno l'ormai ex premier inglese Keir Starmer si è recato a Buckingham Palace per comunicare ufficialmente le sue dimissioni. In un breve discorso Starmer ha dato il suo pieno sostegno a Andy Burnham, presentandosi da re Carlo poco dopo le 13 per ottenere l'incarico di formare un nuovo governo. L'ex sindaco di Manchester in seguito è andato a Downing Street, la residenza del primo ministro. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, ha detto Burnham, davanti al numero 10. In effetti il 56enne è il settimo capo di governo da quando si è tenuto il referendum sulla Brexit nel 2016. Tra i primi compiti di Burnham ci sarà quello di presentare una lista di ministri che comporranno il nuovo esecutivo. In lizza per il ruolo chiave di cancelliere dello scacchiere ci sono Ed Miliband, attuale ministro dell'energia, e Shabama Mahmood, attuale ministra dell'interno.
10: Dalla Svizzera le neomadri dovrebbero poter chiedere un congedo di 6 mesi. È quanto chiede una petizione depositata oggi presso la Cancelleria federale che ha raccolto 110.000 firme. Attualmente sono concesse 14 settimane di maternità dopo il parto, ossia circa 3 mesi. Un periodo molto breve in una delle fasi più importanti della vita di un bambino, ritiene Campax, promotrice della richiesta. E ora parliamo di turismo, che sembra sorridere al Ticino quest'estate. Maggio si è attestato in positivo e la stessa tendenza dovrebbe ripetersi per i 3 mesi successivi. Sentiamo il direttore di Ticino Turismo, Angelo Trotta.
12: Sappiamo che i mesi attivi, giugno, luglio, agosto e anche settembre, sono mesi molto importanti dove si fanno la maggioranza dei pernottamenti. Giugno non abbiamo ancora i dati definitivi, però dovremmo anche avere un segno più. Per luglio i dati che abbiamo ci danno delle riservazioni praticamente a livello dell'anno scorso, e agosto un 3 punti percentuali in più dell'anno scorso. Quindi tutto sommato questi mesi di giugno, luglio e agosto, i 3 mesi classici estivi, dovremmo essere leggermente al di sopra dell'anno scorso. Se dovessimo continuare su questo trend, il 26 dovrebbe essere il miglior anno degli ultimi 20 anni, eccezione fatta per il 21, perché il 21 l'anno post-Covid era stato un anno proprio da record.
10: Un evento ci porta nel Canton Vaud a Nyon. È tutto pronto per la 49esima edizione del Paleo Festival, che da domani a domenica proporrà oltre 200 spettacoli e concerti di un centinaio di artisti provenienti da 30 paesi diversi. Tra i nomi più attesi la cantante statunitense Katy Perry. Ci si aspetta più di 250.000 visitatori.
9: L'infotraffico.
10: Traffico bloccato per 5 km in autostrada in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Via Swiss prevede ritardi fino a 50 minuti. E infine ritardi fino a 40 minuti sulla 13 in direzione di Bellinzona tra Nufenen e Mesocco. Qui Via Swiss ci segnala della colonna.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
9: Previsioni del tempo.
10: Lungo le Alpi in prevalenza soleggiato, nel Ticino centro-meridionale solo abbastanza soleggiato, a basse quote, temperatura massima sui 30 gradi.
1: Radio 3 ti presenta Granita.
13: Eccoci qua, ciao Barbara con la redazione, ci sentiremo poi più tardi. Come state? Avete iniziato bene questa giornata? Allora io metto subito il video wall nuovo, così partiamo belli freschi per questo pomeriggio assieme. La granita che si apre così alle 3 del pomeriggio, andremo assieme fino alle 18 e poi arriverà il Michael Casanova a tenervi compagnia. Tante notizie, insomma ce la giocheremo un po' così, tanta musica. Vi accompagnerò sul ritorno verso casa per tanti, e così poi tanti sono già in vacanza, quindi magari c'è anche qualcuno che ci ascolta dai monti, ci ascolta dalle cascine sparse per le valli superiori e non del Ticino, e quindi passeremo assieme appunto queste orette in relax. Partiamo subito allora con la musica, visto che si parlava di traffico ai portali e al San Bernardino, quindi tanti vacanzieri che stanno andando verso sud, ovvero stanno rotolando verso sud come cantavano i Negrita qualche anno fa.

Come avete passato questo weekend? Spero molto bene, spero che vi siate rilassati e rilassate. Chi ha avuto il tempo, chi poi magari in questo momento è bello a mollo nel mare perché è partito in vacanza, chi in montagna. Io devo dire che ho passato un paio di giorni in montagna, un pochettino fuori da tutto. E fa sempre piacere, ci si ricarica le batterie come non male, come non mai, perché è vero che è bello andare agli eventi, è bello stare in giro, però ogni tanto anche un attimino così a calare un pochettino il ritmo, quindi ci si prende il tempo magari per leggere un libro, fare delle parole crociate. Sto cercando di imparare a fare il rebus, cioè è una cosa dove sono totalmente negato, con la soluzione davanti agli occhi. Il sottoscritto non riesce comunque a fare il rebus, è una cosa micidiale, faccio una fatica boia a fare il rebus, devo cercare dei rebus facili per poi provare a salire di grado. Fatto sta che abbiamo trovato anche delle così settimane enigmistiche d'epoca, alcune anche risalenti allo scorso millennio, perché era il 1999 quella più vecchiotta che abbiamo trovato, quindi dobbiamo tornare indietro di quasi 30 anni. Devo dire, vuoi che le nozioni erano diverse, vuoi che il mondo era un altro, vuoi qualsiasi cosa, ma erano molto più difficili. Devo dire che c'erano effettivamente delle parole così che erano veramente molto molto più complicate rispetto a quelle più attuali, le definizioni alcune facevano riferimento magari a fatti dell'epoca, a personaggi che erano un pochettino più famosi qualche anno fa e di conseguenza erano, e poi c'era molta più letteratura, quello che ho notato. Altro argomento dove il sottoscritto insomma va un po' così a tentoni spesso. Ciao, sono in Spagna con mia figlia Charlotte, vi ascoltiamo. Ma certo che possiamo salutare Charlotte, spero che ti stai divertendo. Cinzia che ci ha mandato il messaggio. Dove siete di bello in Spagna? Spagna è grande, siete al sud, al nord, al mare piuttosto che da qualche altra parte, c'è anche delle meravigliose città. Chissà che casino, tra l'altro, ieri sera, quando ha vinto il mondiale la Spagna. Cosa su, chissà, raccontaci un po' com'è andata, perché qua un pochettino di casino, vabbè, giustamente, ma lì immagino che poteva essere qualcosa di molto più impegnativo. Allora, vado, ok, devo fare, grazie Anna Maria, quello di oggi sul CDT è semplicissimo. Guarda, adesso ci ascoltiamo due canzoni e provo a risolvere, mi viene già male, aiuto. Dai, andiamo con Bruno Mars, la prima.

Prego, Anna Maria, abbi pazienza, perché ho bisogno del foglio per provare a fare il rebus. Sì, ce l'ho fatta, l'ho trovato, non ve lo dico, così potete esercitarvi anche voi. Anche la Cri che diceva, non preoccuparti, pure io sono impedita. Prova a fare quello che si trova sull'edizione odierna del Corriere del Ticino. Devo dire che ci ho messo un attimino, ho dovuto fare cambiare vari sinonimi, soprattutto per i due elementi che ci sono, con una non tornava, poi effettivamente con la definizione un po' più gentile di questo animale ha funzionato. Allora adesso la mia scalata in rebus è partita, è una questione sì, di esercizio, però guardando queste che mi affascina sempre, no? La settimana enigmistica, ci sono dentro dei giochi, ci sono all'interno questi giochi di parole, ma alcuni sono complicatissimi, anche le parole crociate, quelle che non c'hai i quadratini neri, gialli e riti, che te devi fare in modo, cioè lì non puoi ranzare nemmeno una definizione e non sai quanto sono lunghe, quindi devi annerire te i quadratini. È un casino micidiale, perché poi ne sbagli una, va a finire che ti va male tutto il crucivero, perché poi non ti tornano le lunghezze. Casino micidiale, però sì, effettivamente è forse anche una questione di esercizio. Bisogna farlo più spesso, allenare la mente. Effettivamente ci dimentichiamo magari un po' con tutta l'intelligenza artificiale, tutti i telefoni e queste cose qua. Magari ci vorrebbe un pochettino più di giochi mentali, giochi tipo cruciverba e così via. Beh, arriva la musica a salvarmi, per fortuna. Arrivano i Queen.

Ho provato a guardare un altro rebus su questi 2 minuti e 34, cioè ho guardato velocemente, devo studiarci più con calma, non si può fare così. Sono ero gasato da quello che sono riuscito a risolvere così quasi in 448 con un foglio sotto mano. Ma ci vuole pazienza, era così il fuoco di paglia del momento. Noi ascoltiamo ancora una canzone, poi ci separiamo brevemente, poi torniamo per continuare la granita e il nostro pomeriggio assieme.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Te le suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
2: Ciao Marco, tutto bene?
3: Mica tanto. Dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
2: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
4: Carrozzeria Cell System.
3: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
4: Cell System.
5: A Coldredio, via San Gottardo 28.
6: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
7: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
6: E come si fa?
7: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
5: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
8: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Ladonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
9: Amore, mi compri una nuova cucina?
10: Fatto.
9: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
10: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Musica di casa nostra, di Grigioni, per essere precisi, 77 Bombay Street, I Love Lady Gaga. Andiamo al volo sulle strade, perché ringrazio Jamming che mi ha fatto un resoconto del traffico, come detto, a scendere dal sopraceneri verso il sottoceneri. In autostrada è già bello, bello trafficato e ci sono già i semafori al dosso di taverne che sono stati accesi così per dosare il traffico. Traffico anche tra Bioggio e Agno, e lui mi dice eravamo già incolonnati praticamente all'altezza di Lugano Nord. In più c'è anche tra Cadenazzo e Quartino parecchio traffico. Inoltre il tunnel autostradale del San Gottardo è chiuso in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria, quindi al momento ci sono ancora 5 km per andare verso nord, così si allungheranno. Inoltre c'era stato un incidente sulla A13, c'è ancora un po' di traffico fra Interrhein e Mesocco a tratti incolonnato per scendere verso il Ticino, quindi questa qua è la radiografia del traffico così in questo lunedì pomeriggio. Cioè Luca mitico nel bellinzonese, tutto bene comunque col traffico, almeno per il momento non gufiamocela proprio così tanto, però per il momento almeno alle 3:30 di un lunedì dovrebbe essere così gestibile, diciamo. E niente, grazie mille per i vostri messaggi, 079-449-9537 se volete scrivere, interagire. Mark Ronson con Rye

E per essere precisi, qua la precisione è d'obbligo, visto che anche i colleghi di Via Swiss da Bien sono super precisi. Allora, diciamo che i problemi di traffico sulla 13 permangono tra il tunnel di Cassanavald, detto così un po' alla tedesca, è pochi chilometri prima di San Bernardino, così tanto per intenderci, più o meno all'altezza di Splügen. Siamo in quelle zone, sono uno di quei tunnel lì a salire dopo che avete fatto tutti i tornanti, quando si arriva su anche a una certa altezza, perché lì sono praticamente 1600 metri, così più o meno. Ecco, quello lì è il tunnel di Cassanavald. Non lo sapevo, abbiamo imparato qualche cosa di geografia qui vicino a noi, una manciata di chilometri, fa sempre piacere. Robbie Williams con la sua Millennium ci riporta al 1998. Mamma mia, quanti ricordi questa canzone!

E visto che si parlava anche chiaramente di traffico, un traffico che, cioè cos'era, sabato, erano 20 chilometri al portale nord del San Gottardo, 20 chilometri parecchi anche fatti di roulotte e camper. Ci sono vacanzieri e vacanziere che hanno praticamente passato la giornata in colonna. Io non so come fate, io veramente impazzirei. Comunque non è di questo che vogliamo parlare, perché apriremo un argomento che non vorrei toccare, ma prendo la palla al balzo per dire quanto ha detto la polizia zurighese in un video che ha raggiunto i 30.000 like sui social, su Instagram, che può venire così comodo a tutti, perché anch'io delle volte mi sono chiesto: quando c'è un restringimento di carreggiata, ultimamente capita spesso, vuoi un incidente, vuoi un veicolo in panne, vuoi qualcosa, inserirsi all'ultimo, quindi aspettare di arrivare proprio dove è chiusa la carreggiata e poi inserirti, è la legge che dice che bisogna fare così. Questa regola è scritta appunto nella legge dal 2021 perché migliora la fluidità del traffico e quindi rispetto a quel concetto di chiusura a cerniera. Quindi che anche il sottoscritto lo fa, no? Che dice chiusa, non so, la corsia di sinistra, bene, appena posso mi infilo sulla destra che dovrebbe andare più veloce. Invece no, se vogliamo che il traffico sia più fluido per tutti, dovremmo andare diligentemente fino alla fine dove c'è la chiusura e lì ci si inserisce. Chiaramente c'è dire uno sì, uno no, uno sì, uno no, e quello ridurrebbe drasticamente i tempi d'attesa. Cioè non è il sottoscritto che lo dice, è la legge fatta su consiglio di grandissimi esperti che studiano anche le dinamiche del traffico. Penso che io sarei stressatissimo a studiare le dinamiche del traffico, guarda, non è proprio una roba che fa per il sottoscritto, ma se lo dicono loro io ci credo, cioè non ho mezzi per dire che non hanno ragione, assolutamente. Inoltre, il non rispetto di questo principio della chiusura a cerniera potrebbe scatenare anche delle multe, 100 franchi. Quindi oltre che hai fatto la fila, ti sei beccato il clacson, ti becchi pure la multa. No, grazie.

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen.
3: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

Devo dire che nonostante adesso fa caldo, perché all'esterno chiaramente è estate, c'è il sole, ma le temperature micidiali alle quali eravamo stati purtroppo abituati nella scorsa settimana con quelle ondate di canicola, di afa terrificanti... Cioè adesso funziona, dai, estate, sì, fa caldo, però si può gestire sicuramente meglio. Quindi, allora, almeno per il momento un problema l'abbiamo così, diciamo, parzialmente risolto. Per il momento è lì dormiente, quindi anche la notte magari si dorme un pochettino più facilmente. Ma c'è un altro metodo, se volete. Oggi è la giornata del benessere in questo lunedì, visto che c'è chi è rientrato al lavoro magari dopo 2 settimane di ferie con una nostalgia canaglia, e quindi cercheremo di dare qualche consiglio pratico, come il fatto di circondarsi di piante in casa, perché ci fa stare bene, il nostro corpo ne trae giovamento, chiaramente. Piante alle quali non siete allergici, possibilmente. Ne parliamo tra pochissimo, prima The Weeknd. Yeah.

The Weeknd, Save Your Tears. Traffico tra Rivera e il Dosso di Taverna in autostrada, siamo incolonnati. Ciao Guido, grazie per l'informazione. Sì, immagino che si utilizzino gli semafori per dosare il traffico, insomma, per fare in modo che sia un pochettino più dilazionato. Però lo so che quando si trova davanti al semaforo, anche tra Gravesano e Bioggio c'è parecchio traffico. Dicevamo, le piante, un metodo per così migliorare da una parte la qualità dell'aria che c'è in casa, perché se c'è qualche pianta chiaramente l'aria è più pulita, la qualità migliora, quindi un vantaggio fisico, ma c'è anche un vantaggio, un benessere mentale, perché seguire la crescita, assicurare la giusta idratazione, curarle e così via, può favorire la tranquillità e la concentrazione. Inoltre qualcosa, a meno che non prendete, non so, dei bonsai che vanno legati, potati, comunque delicatini, ma il classico ficus fantoziano, che non richiedono troppissimo lavoro, cioè bisogna fare attenzione a un paio di cose, poi così vi danno subito quel qualcosina in più. Passate qualche minuto a annaffiare le piante, a controllare che tutto va bene, che non ci siano delle macchie strane sulle foglie, tutto così, e quindi anche la vostra in quel momento staccate da tutto il resto, perché vi state occupando di quello. Dopo c'è gente che è allergica e chiaramente lì dovrebbe informarsi presso un rivenditore o comunque uno specialista, magari quali piante possono essere, anche se ci sono animali, bambini in casa, bisogna sempre fare un pochettino attenzione. E poi c'è chi non c'ha per niente il pollice verde, c'è qualsiasi cosa che io tocco praticamente passa all'altro mondo. Ma no che non è così. Anche lì è come i rebus di prima, serve un po' di allenamento. Magari bisogna partire con qualcosa di facilino da curare. Anche lì potete andare da, non so, in un vivaio, da un fiorista e chiedere: allora, mi dia per favore una pianta molto facile da curare. T'ho un cactus, ecco, praticamente lo bagno una volta l'anno, due volte l'anno, e lui va via tranquillo. Zucchero!

0: questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1° agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
4: Anche io.
3: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
4: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
3: E se ci piace lo compriamo.
4: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Le 15:59.
0: Ticino News.
6: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Un congedo maternità di 6 mesi invece che di 14 settimane, quanto chiede una petizione depositata oggi alla Cancelleria Federale. Giorgio Doninelli.
7: Un'estensione del congedo maternità migliorerebbe la salute delle mamme e dei neonati, rafforzerebbe il legame precoce, diminuirebbe lo stress per i genitori, renderebbe la Svizzera un paese più a misura di famiglia. Lo afferma Campax, organizzazione non governativa che oggi ha depositato una petizione che chiede un congedo di 6 mesi invece che di 14 settimane. 14 settimane infatti corrispondono a poco più di 3 mesi, un periodo molto breve in una delle fasi più importanti della vita di un bambino, affermano i promotori. In quel momento il neonato è ancora completamente dipendente dalla madre, la quale pure necessita del tempo sufficiente per riprendersi fisicamente, ma anche psicologicamente dopo la gravidanza e il parto. Allungare la maternità, infine, avvicinerebbe la Svizzera ad altre nazioni europee che già garantiscono congedi più estesi, argomenta Campax. La petizione consegnata questo pomeriggio alla Cancelleria federale, corredata da 110.000 firme.
6: Andiamo nel Regno Unito, dove Andy Burnham è diventato il nuovo primo ministro, il 7° da quando si è svolto il referendum sulla Brexit. Oggi Re Carlo gli ha conferito l'incarico di formare un nuovo governo dopo le dimissioni del premier uscente Keir Starmer. Il paese deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità, ha detto Burnham davanti a Downing Street. A lui il compito di presentare la lista di ministri che formeranno il nuovo esecutivo. Le elezioni di midterm statunitensi, la Russia di Putin e la guerra in Ucraina sono alcuni dei temi che verranno affrontati dagli ospiti del festival Endorfine, che torna a Lugano dall'11 al 13 settembre. Atteso tra gli altri il presidente della Confederazione Guy Parmelin, il cui incontro avrà al centro il dramma di Crans-Montana. Il cofondatore dell'evento è Andrea Leoni.
8: Come tutti anche noi abbiamo vissuto questo dramma in maniera molto intensa e quindi ci è venuta l'idea di provare di fare questo tentativo di coinvolgere Guy Parmelin, e siamo stati fortunati che la sua agenda permetteva di fare questo incontro, e lui ha aderito con piacere all'invito, e dunque diciamo siamo riusciti ad avere, penso, l'ospite più preciso per affrontare questo tipo di vicenda, anche per tutte poi le conseguenze che ci sono state e che insomma hanno creato un grande dibattito anche in Ticino.
6: La cronaca ci porta a Zurigo. In chiusura, una 50 di viaggiatori bloccati sul treno automatizzato che collega lo stabile principale dall'aeroporto al terminal E. La navetta è rimasta ferma in un tunnel a causa di un problema tecnico ed è quindi stata evacuata. I passeggeri sono rimasti all'interno della metro per circa una mezz'ora. L'episodio non ha avuto conseguenze sul traffico aereo.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
9: L'infotraffico.
6: Code a tratti e diverse chiusure delle gallerie sulla A2 tra Rivera e Mendrisio in direzione di Chiasso. Rallentamenti anche tra Sant'Antonino e Contone, tra Gravesano e Bioggio, a Lugano per chi scende su Via Besso e da Mendrisio verso Gaggiolo. Inoltre al San Gottardo sulla 2 tra Altdorf e Göschenen in direzione sud ci sono code di circa 18 km e attese di almeno 3 ore. In direzione nord invece tra Quinto e Erolo le code sono di circa 5 km e le attese di almeno 50 minuti.

con Relax, Take It Easy, era il 2006, me la ricordo, no, 2007, me la ricordo bene questa canzone, era praticamente la colonna sonora che avevamo nelle prime settimane di scuola reclute, quando ci alzavamo, cioè venivi praticamente buttato giù dal letto, a un orario micidiale per un giovane ex studente praticamente, e quindi ci eri abituato a dormirtela bene, poi arrivavi lì e dovevi alzarti abbastanza prestino, e mi ricordo che c'era la radio in sottofondo a quell'epoca, quella di Mika era al numero uno della classifica, c'erano ancora tutte le classifiche, c'erano i canali televisivi che trasmettevano praticamente solo musica, e quindi per le prime settimane ce la siamo beccata sempre. A colazione avevo sviluppato quasi una sorta, cioè quasi post-traumatico quando sentivo la canzone di Mika all'inizio, dico oddio mamma mia cosa succede. Andiamo, loro che sono passate dalla versione più grezza, dal punk rock un pochettino più spinto, a una sorta di pop, sono cambiate, la loro carriera ha anche ottenuto chiaramente una svolta con la partecipazione a Sanremo, hanno suonato qui a Bellinzona al Nevermind Music Festival, loro sono le Bambole di Pezza. Volevo

In Love era il 1981, canzone forse fatta in non so quante cover, non so in quanti generi musicali è stata rifatta, ricreata, insomma si è prestata veramente ad essere manipolata a destra e a sinistra. Quindi se ci stavate guardando tra l'altro tramite Teleticino potete vedere, parlavamo prima, no, che le piante ti fanno star bene, ma anche perché sì, ti puliscono l'aria in casa e anche perché ti impegnano un pochettino il cervello, cioè che devi controllare che siano bagnate il giusto, che stanno bene, che non c'hanno le macchie sulle foglie, che stanno fiorendo, insomma, e loro ti ripagano chiaramente facendo i fiori, fiorendo, crescendo nella maniera giusta, ecco. E queste qua erano piante, cactus e una qualche orchidea nell'acqua di Monica, che così le tiene in casa, ti colorano un pochettino l'ambiente, sono anche belle da vedere, sei lì, controlli, insomma, fanno anche, magari sì, per alcuni anche un pochettino di compagnia. Anche perché dopo più ne hai, più tempo ci vuole, per quello che bisognerebbe andare per gradi, non subito andare a svaligiare praticamente un vivaio e riempirsi la casa, perché potrebbe ritorcersi contro. In più ci sono delle piante che non vanno bene se messe una vicino all'altra, che non funzionano, insomma ci sono delle piante che dicevamo bisogna fare attenzione se si hanno dei bambini, degli animali, piante che magari sembrano innocue ma in realtà nascondono dei pericoli così nascosti, insomma bisogna fare un pochettino attenzione. A me piacciono i cactus, tra l'altro c'ho le piante qua nel... Allora, diciamo che gli studi della radio, quello, lo stabile radio vecchio, essendo che è tutto finestrato, è perfetto per le orchidee. Poi c'è il Boris Piffaretti, che saluto, che è un grandissimo pollice verde, è enorme il suo pollice verde, riesce a risuscitare anche le orchidee che sembrano date per spacciate, invece arrivano qua praticamente un mucchietto di terra con dentro qualche sentore di verde, ma neanche, pam, in un attimo, pam, vanno, risorgono, fioriscono, bellissime. Meno bello il messaggio di Valentina, che dice: ciao, auto in pan a Lugano Nord in direzione nord poco dopo l'uscita, quindi calcolate che allo svincolo autostradale di Lugano Nord, se andate verso nord, c'è un'auto in pan poco dopo l'uscita, immagino lì sul curvone. È vero che la carreggiata è abbastanza larga, però prestate la massima attenzione. E poi c'è Luca che dice: a me piace il peperoncino, possibile che non fanno i frutti, pollice nero, Luca. Peperoncino anche, poi in più se vuoi le piante da frutto è ancora più difficile, poi sicuramente ci sono dei gruppi di esperti, ci sono anche dei libri, puoi vedere, chiedere sicuramente consiglio. So per certo che non è così facile, soprattutto magari anche alle nostre latitudini, ci sono quei momenti dove le piante sono comunque molto più sensibili, soprattutto quando stanno per fare i frutti, e lì bisogna fare attenzione, ma abbi pazienza. Poi credo che facciano i frutti anche un pochettino più in là, no? È vero che a quest'ora dovrebbero averli fatti iniziare a maturare, che così diventano belli piccanti. Merck & Cremont featuring Serena Brancale and the Colors.

0: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
1: Io ho smesso di preoccuparmi. Mi sono affidata a Energy Planet.
0: E come si fa?
1: Semplice. Il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
2: Energy Planet. Fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
3: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

featuring Christina Aguilera, Move Like Jagger, ed era uno tra l'altro dei personaggi che si sono visti durante la finale sugli spalti. Ma ne ha guardata più di una di partita l'ottimo Mick Jagger, che a discapito della sua età, devo dire che va ancora in giro, fa ancora musica, fa ancora praticamente i concerti. Chiaramente magari con un po' meno di foga rispetto a qualche anno fa, ma ha superato gli 80 anni anche lui. Adesso, per essere precisi, vorrei vedere quanti anni ha Mick Jagger e così ci facciamo un'idea. Ecco, 82, è del 43. E lui era ancora in giro col suo cappellino, chiaramente, area VIP, tutto bello tranquillo, insomma, se la passava bene. E tra l'altro, adesso non è che vorrei rialzare l'ennesimo polverone sui mondiali, perché chiaramente si è parlato in lungo e in largo, anche sulla premiazione, sullo show di metà tempo, dove stiamo andando a finire, sul VAR, su personaggi come Trump, sull'Argentina, Argentina, Infantino, Messi, tutte queste cose. Ma possiamo, statistiche alla mano, dire che il signor Infantino, per guardare i suoi mondiali, ha inquinato come un disgraziato, come 52 cittadini europei praticamente. Cioè, adesso facendo delle medie, vuol dire che comunque anche noi inquiniamo di brutto, anche perché questo qua si è spostato praticamente a destra e a sinistra per il continente a bordo di jet privati per guardare un tot di partite, praticamente tutte, cioè quelle più importanti. Lui c'era, lui era lì, e quindi si spostava di qua, di là, di su, di giù, neanche soffrendo di jet lag, tra l'altro. Praticamente ha abitato in aereo, perché con il suo aereo privato ha fatto circa 94.000 chilometri durante tutti i mondiali, attraverso i tre paesi organizzatori, quindi Canada, Stati Uniti e Messico. Chiaramente l'aereo non va ad acqua, non va nemmeno ad aria compressa, ma va a cherosene, e di conseguenza ne ha bruciato veramente tantissimo e ha inquinato come un disgraziato. È vero che si è visto tutte le partite, ma come noi ce le siamo guardate in televisione, anche te potevi guardartene qualcuna in televisione. Dopo, è vero che sei il presidente, devi comunque presenziare diversi momenti ufficiali, ma proprio tutte fa niente, no? Vabbè, lasciamo stare, chiudiamo questa parentesi mondiale, che c'è chi era contentissimo, c'è chi dopo 5 settimane ne aveva anche un po' piena la scufia. Adesso vediamo se i prossimi saranno anche ancora più lunghi, perché si paventava l'idea di ingigantire ancora la rosa di squadre, portarla a 64. Ci saranno delle partite in Sud America e altre in Portogallo, Spagna e Marocco. Vedremo tra 4 anni, con calma.

Visto che così stiamo continuando sull'angolo del benessere di Radio 3 in questo lunedì pomeriggio. Aspettate, prima di parlare di benessere vado velocemente sulle strade. Traffico tra Rivera e il tunnel di Grancia, ritardi stimati fino a 30 minuti, questa è via Swiss. Inoltre c'è traffico, mamma mia, un bollettino di guerra, non è un bollettino del traffico, tra Cadenazzo e Sant'Antonino in entrambe le direzioni, ma credo che sia molto più forte il traffico andando verso Locarno. Poi scendendo da via Besso verso il centro di Lugano c'è anche parecchio traffico. Permangono un po' di rallentamenti anche tra San Bernardino e Pian San Giacomo, dovuto all'incidente avvenuto oramai qualche ora fa, e tra il tunnel della Collina d'Oro e Lugano Nord ci sono problemi di traffico, lo dicevamo prima, in direzione nord, perché c'era un'auto in panna poco dopo l'uscita di Lugano Nord e quindi una corsia al momento risulterebbe bloccata, almeno ci segnala via Suisse, questo chiaramente causa qualche disagio. Comunque il benessere estivo, lo sappiamo che durante le ultime notti, delle ultime settimane, era per tanti, per chi non ha magari l'aria condizionata, è difficile dormire, quindi dici, sai cosa faccio? Dormo nudo, biot come una rana, ma

il fatto di dormire nudi potrebbe in questo caso tornarci indietro tipo boomerang e farci dormire ancora peggio. Ci ascoltiamo una canzone e poi vi dico il perché di questo studio, cioè è stato fatto in un ospedale, lo studio, con un ospedale universitario statunitense, hanno un po' indagato, in sostanza hanno fatto dormire nude le persone, poi gli hanno chiesto come hanno dormito, ma le hanno anche monitorate e il risultato non è scontato.

0: Dondola.
1: Elodie con Affari Spenti, era il 2023 e stavamo appunto dicendo di quella ricerca che dovrebbe far luce un pochettino sul fatto se dormire nudi come mamma ci ha fatti è meglio o rischia di peggiorare la nostra sensazione di caldo e di conseguenza disturbare ancora di più le nostre notti estive. Il problema, dopo questo studio portato avanti dalla Cleveland Clinic con la Sleeping Foundation, sono arrivati alla conclusione che non è una questione di pigiama sì, pigiama no. La questione è strettamente legata all'umidità dell'aria, quindi nella zona in cui ci si trova. Perché? Perché nelle notti piovose il nostro corpo suda per cercare di raffreddarsi. Il sudore, chiaramente sulla pelle, va così a toccare le lenzuola, nel caso dormissimo nudi, e dà quella sensazione di appiccicosità che potrebbe trasformare il riposo in un calvario. Un indumento leggero, dicono loro, può assorbire parte di questa umidità fungendo da come da uno strato tampone tra il corpo e il letto. Il vantaggio appunto che questo tessuto qua trattiene un po' di umidità e ci fa sentire meno forte quella sensazione di essere un tutt'uno con il materasso. Tutto però dipende dal tessuto, perché cotone, lino, seta addirittura funzionano. Evitiamo di dormire con tessuti sintetici, vabbè, ma quello lì, quello si sa, perché quelli peggiorano solitamente le cose. Comunque non esiste quindi una regola universale, ma se siamo in un ambiente con una bassa umidità si può tranquillamente, perché la sudorazione è meno intensa, dormire nudi, così funziona. Se invece siamo in un ambiente molto molto umido, penso magari qualcuno in questo momento, non so io, in Thailandia o giù di lì, dormire nudi potrebbe essere peggio, perché c'è tanta tanta umidità nell'aria, il corpo suda e non trova sfogo nessuna parte questa umidità, e di conseguenza ci incogliamo così a letto dormendo molto molto peggio. Ci separiamo velocemente.
2: Questa è Radio 3. Telesuona.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.
5: Con l'Happy Meal ce n'è per ogni te. Per il tuo ai, mi sono fatto la bua. E per il tuo, con una sorpresa passa tutto. E questo per soli 6,90 franchi. L'Happy Meal. Deals per ogni te. Solo da McDonald's.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Una bella canzone dei Simply Red va sempre bene in qualsiasi momento del pomeriggio, della mattina, della notte. Così ti accompagna anche quando sei in macchina. Rientro, diciamo, turbolento per quel che riguarda il traffico, che ce n'è un po' su tutta la rete viaria della Svizzera italiana, un po' così a tratti. Adesso stavo guardando, occhieggiando le webcam, vedo che soprattutto zona Grancia adesso è parecchia trafficata, ma non abbiate paura, perché dopo si circola comunque anche sul Ponte Diga, vedo che dopo si circola, quindi sono stati attivati i semafori per il disciplinamento del traffico. Quell'effetto contagocce che dice sì, però quando ci casco dentro sono lì che mi giro i pollici e i minuti sembrano interminabili. Beh, vi facciamo compagnia noi con la musica qui su Radio 3i, e allora è il momento di una bella limonata con Louis Tomlinson.

0: E un saluto anche alla Jen che sta scendendo dal sopraceneri verso il sottoceneri, tanto tanto traffico a partire da Rivera. Aspetto che vado, sì, da Rivera direzione sud, tanto traffico, tutto bloccato. E sì, oramai sono giorni neri per quel che riguarda il traffico, lo spostarsi sulle strade, anche perché credo che abbiano iniziato almeno i 20 chilometri di sabato, mi fanno credere che abbiano iniziato le vacanze in diversi länder tedeschi. E lo sappiamo che loro senza paura si spostano in massa e in macchina, tra l'altro. E di conseguenza è stata una giornata da bollino. Cosa c'è dopo il nero? C'è un nero crociato di rosso proprio sulle strade, sull'asse nord-sud, meglio. Vabbè, non posso fare altro che esservi vicini. Voi continuate a scrivere se notate qualcosa, così informiamo anche coloro che si devono mettere in strada. E adesso noi continuiamo con la musica, e quella di Ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E come dice bene Cristina, ce ne sono 18 anche oggi di chilometri da portare. No, adesso sono leggermente scesi, sono solo 15,6. Però sì, ce ne sono parecchi anche oggi di chilometri di colonna al portale nord, quindi verso il Ticino, verso il sud. Tante auto incolonnate, auto camper, chi più ne ha più ne mette. Ho anche visto uno che trainava una barca che non finiva più. Comunque, tra Rivera e la Galleria di Grancia il traffico è congestionato, ritardi fino a 50 minuti. L'ultimo bollettino: code o forti rallentamenti tra Gudo Riazzino, Sant'Antonino Contone, Gravesano Bioggio, Magliaso, Ponte Teresa e a Lugano per chi scende verso Via Besso e da Mendrisio verso il Gaggiolo. Ancora una canzone, poi tornerà l'informazione.

0: estate di Radio 3.
1: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26,90 franchi. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.

0: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
1: Gorla.ch.
2: Le 15 e le 16:59.
3: Ticino News.
4: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Scuola di moda a Chiasso, 7 gran consiglieri chiedono lumi sullo stato del cantiere fermo ormai da 2 mesi per non meglio precisati approfondimenti tecnici. Il primo firmatario di un'interrogazione presentata oggi è il deputato della Lega Municipale della cittadina di Confine, Stefano Tonini.
5: Quando un'opera pubblica accumula ritardi, la politica ha il diritto di chiedere spiegazioni. Noi con questa interrogazione chiediamo trasparenza, responsabilità e concretezza. Non stiamo cercando polemiche, ma stiamo cercando risposte che vanno date ai cittadini, ma non solo ai cittadini, ma anche al Comune di Chiasso e a tutti quegli enti che stanno lavorando per creare le sinergie per l'insediamento della scuola stessa. Quando si parla concretezza si parla di una scuola e la stessa ha degli inizi di anno scolastico e una fine, e quindi a questo punto purtroppo lo slittamento è quasi inevitabile, ecco.
4: Vi proporremo questo tema anche tra un'ora a Ticino News per un'edizione condotta questa sera da Francesca Facchiano. Buongiorno Francesca.
6: Buonasera Barbara, buonasera a tutti. Questa sera avremo un'ampia pagina dedicata allo sport. Vi racconteremo tutti, o almeno quasi, i momenti più belli, ma anche quelli un po' meno, che hanno caratterizzato questo mondiale, andando ad analizzare anche l'aspetto più politico con un esperto. Faremo anche un bilancio della partecipazione del nostro cantone ai numerosi maxi schermi sparsi sul nostro territorio. Vi do soltanto alcune cifre: a Piazzale alla Valle Mendrisio per Svizzera-Argentina sono state più di 3.000 le persone e più di migliaia anche a Lugano. Avremo poi in studio Andrea Leoni, direttore del Festival di Endorfine, che ci racconterà tutte le novità in merito alla prossima edizione. Oggi infatti sono stati svelati praticamente tutti gli ospiti, da Roberto Saviano, Mara Maionchi, Federico Rampini e tanti altri. Per finire invece faremo un viaggio insieme ai più piccoli, perché estate fa anche rima con colonie e con anche l'aumento di richieste da parte delle famiglie di questo servizio, tanto che in alcuni casi sono state ampliate anche il numero delle sedi. Vi aspetto a Ticino News.
4: Grazie Francesca, noi proseguiamo con la cronaca. È deceduto un 62enne rimasto coinvolto in un incidente avvenuto in un laghetto a pochi chilometri da Berna. Secondo la polizia cantonale, l'uomo stava facendo snorkeling al di fuori della zona di balneazione quando si è trovato in difficoltà. La vittima è un cittadino svizzero residente nel cantone. Le autorità hanno avviato un'indagine per accertare la dinamica dell'accaduto. In chiusura la giudiziaria, il Tribunale Penale Federale ha condannato il figlio di una coppia iraniana in esilio a una pena detentiva di 40 mesi. L'uomo, oggi 67enne, ha approfittato della demenza del padre per trasferire a proprio nome circa 80 milioni di franchi del patrimonio familiare. La corte lo ha dichiarato colpevole di frode, appropriazione indebita e falsità in documenti. La sentenza non è ancora definitiva e può essere impugnata.
7: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
3: L'infotraffico.
4: Code a tratti sulla 2 tra Bellinzona Sud e Mendrisio in direzione di Chiasso. Via Swiss ci indica che i tempi di percorrenza sono di almeno un'ora. Rallentamenti anche tra Gudo e Riazzino, tra Sant'Antonino e Contone, tra Gravesano e Bioggio, tra Magliaso e Ponte Tresa, a Lugano per chi scende su via Besso, da Mendrisio verso Gaggiolo e di nuovo in autostrada tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Uno sguardo al San Gottardo sulla 2 tra Altdorf e Göschenen in direzione sud. Ci sono code di circa 19 km e attese che durano oltre le 3 ore. In direzione nord tra Quinto e Rollo le code invece sono di 5 km, le attese di circa 50 minuti.
7: Il meteo è offerto da
8: Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
3: Previsioni del tempo.
4: Questa sera al sud cieli generalmente sereni, domani invece inizialmente banchi di nuvolosità bassa ma generalmente asciutto con temperature massime sui 29 gradi.

Love, con questa canzone abbiamo imparato a conoscerli anche alle nostre latitudini. Era il 2003, loro vabbè chiaramente producevano già da qualche tempo, tuttavia qui da noi sono arrivati con questo mega successone. Mi ricordo ancora il video, era questo, questa sorta di camion che girava per la città, chiaramente Los Angeles, attaccando dei manifesti neri con su un punto di domanda, mi pare rosso. Adesso sto andando a memoria, magari ho detto una bestiata micidiale, comunque dovrebbe essere quello. Abbiamo sentito tanto traffico in direzione sud sull'autostrada. Ci sono ancora appunto svariati chilometri di colonna, perché da una parte si dice 19 e dall'altra 16, però siamo lì, non è che cambia molto. Tutta la settimana andrà così, perché ci sono praticamente tutti i cantoni che sono in vacanza, che l'hanno iniziate, e anche praticamente tutti i Länder tedeschi. Poi ci sono gli olandesi, ci sono i belgi, ci sono, cioè, in Lussemburgo, mettiamocene ancora, e chiaramente si stanno tutti riversando verso sud in macchina, almeno sembrerebbe. Tanti hanno scelto il San Gottardo e di conseguenza tutto si ripercuote sulle nostre strade. Armatevi, tocca, bisogna armarsi di pazienza, lo so che non è facile. Noi siamo qui, facciamo compagnia, c'è traffico anche oltre che tra, adesso dico, tra Bellinzona Sud e Chiasso, praticamente a vari tratti, però poi ci sono i semafori, viene bloccato anche tra Tenero e la galleria della Mappa Morettina, in entrambe le direzioni, tanto traffico. Biagio Antonacci adesso, You and Me.

E adesso andiamo così a trattare un tema che divide, ha diviso anche qui in Ticino, ma divide un po' in tutto il mondo, forse anche perché la nostra generazione, che adesso ha tirato fuori questo argomento, è cresciuta senza e di conseguenza vede o tocca con mano anche quanto è difficile, soprattutto coloro che hanno dei figli. Stiamo parlando di smartphone. Lo sappiamo che si sono mossi in più, diciamo, sedi, più enti, anche per chiedere che vengano tenuti fuori dalle scuole, perché chiaramente ti distraggono, sono delle armi di distrazione di massa, possiamo dire, perché chiaramente sei lì a scrollare, ma non solo i giovani, anche gli adulti ci caschiamo dentro anche noi. Comunque dobbiamo vedere un esempio virtuoso in Irlanda, la città di Greystone. Il 70% delle famiglie rispetta un patto che era stato lanciato nel, possiamo dire in questo caso lontano, 2023, per far sì che l'acquisto di uno smartphone sia ritardato dopo i 13 anni. Quindi le famiglie sono messe d'accordo: io non lo prendo a mio figlio, te non lo prendi a tuo figlio, che così i due si trovano senza smartphone. Non è che poi arriva a casa e dice ma tutti ce l'hanno, sono l'unico che non ce l'ha, perché poi si crea un po' un cortocircuito. Comunque in questa città, che è meta di studi e studiosi, gli insegnanti, prendendo spunto da, saranno in vacanza anche loro, immagino, saranno incolonnati a San Gottardo, comunque gli insegnanti hanno notato che ci sono i ragazzi e le ragazze sono più maturi, hanno uno spirito critico più sviluppato e delle capacità che sono cresciute nella risoluzione dei problemi. Li trovano anche più divertiti, più riposati. E quindi questo qua ce la dice lunga, se effettivamente funziona così. Lo so che è un esempio virtuoso, si sono messi d'accordo tutti a Greystone, non è per niente facile, ma bisogna guardare quelli bravi e poi imparare e cercare di copiare da quelli bravi. In questo caso, se il benessere dei più giovani è il punto focale, qui ce la stanno facendo, quindi bisognerebbe andare lì a parare, a imparare e vedere che cosa fanno. Noi ci ascoltiamo gli AC/DC adesso, Back in Black.

0: Un saluto anche a Jutta che ci scrive da sai cosa è capitato tra Gordola e Locarno? C'è una coda micidiale, tutti escono a Minusio. Non credo, almeno non ho notizie di incidenti, almeno non notizie ufficiali né ufficiose. So solo che lì in zona ci deve essere anche un cantiere ed è arrivato adesso tra Tenero e Minusio, colonna, traffico congestionato. Me l'avete scritto anche in diversi, c'era molto molto traffico anche nel locarnese e immagino che l'afflusso dei vacanzieri, i cantieri, il traffico normale che c'è a quest'ora, tutto unito fa un bel patatrac che fa sì che ci sono dopo queste situazioni. Comunque non ho notizie di incidenti, credo che sia solo il traffico molto molto incasinato, quasi fermi in Mappa Morettina direzione Locarno, si avanza poco. La colonna in autostrada all'altezza di Rivera in direzione sud. Invece, queste sono le ultime notizie fresche dai vostri messaggi WhatsApp. Adesso aspetta. Ciao Ruben, c'era una macchina in panna sotto il passaggio della stazione di Riazzino. Magari è quello. Sicuramente quello gioca un ruolo fondamentale e niente, continuiamo con la musica. Voi intanto per le vostre segnalazioni grazie mille Paola, adesso continuiamo, no, dobbiamo andare in pubblicità perché siamo in ritardissimo, ci sentiamo tra pochissimo con Giovanotti.
1: L'estate di Radio 3i. Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
1: L'infotraffico.
0: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dicevamo, tanto tanto traffico in questo momento, soprattutto sulla A2 in direzione sud, si viaggia a rilento praticamente tra Bellinzona Sud e Menderisio con code a tratti perché sono stati accesi anche i semafori per cercare di diluire un pochettino il traffico. Poi ci sono code o forti rallentamenti anche tra Cudo e Riazzino, tra Sant'Antonino e Contone, tra Locarno, tra Tenero e la Galleria della Mappa Morettina, tra Gravesano e Bioggio, tra Agno e Ponte Tresa, poi a Lugano per chi scende su Via Besso verso il centro, tra Stabio e il Gaggiolo. Ecco, questo qua è l'ultimo punto di quello che è 4 km invece in direzione nord, quasi 17 invece in direzione sud, ma sono ancora nel Canton Uri, quindi per il momento sono ancora lontani.

Giovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. E visto che parlavamo prima di questa città Greystone che ha fatto sì, intanto scusate, fare una parentesi, perché Tommy dice: ma spiegami un po' com'è che quando ci sei tu in diretta sulle strade del Canton Ticino c'è un casino che non finisce più. Ho avuto anche io la stessa impressione, devo provare a cambiare orario sperando di non portarmi dietro anche il traffico. Oramai è un orario così questo qua, e in queste settimane c'è un traffico che nemmeno Via Suissa si aspettava, quindi un po' e un po', è un po' il fato, un po' magari il sottoscritto, un po' la sfortuna, speriamo di no. Comunque, dicevamo prima di questa città Greystone, che dove il 70% delle famiglie rispettano questo patto di non comprare gli smartphone ai figli prima dei 13 anni. E voilà. Comunque c'è anche un movimento di persone un pochettino più anzianotte che sta cercando di remare nella direzione opposta allo smartphone. Ormai loro l'hanno comprato, possono, lo devono usare per lavoro, ma cercano di usarlo sempre meno. E qui è arrivata anche una marca di peso, ovvero Sony, che sta riportando in vita il Walkman, con cui in tanti siamo cresciuti, chi col Walkman, chi magari qualche anno dopo col Discman. Comunque i nuovi dispositivi possono, dove si può installare direttamente Spotify piuttosto che Tidal o altre piattaforme per l'ascolto di file audio senza ascoltarli dallo smartphone, praticamente ci avete solo il dispositivo che vi fa ascoltare la musica con una qualità micidiale, perché la qualità qua si alza, e quindi c'è anche questo movimento qua, dovete tenere conto, se siete così affini sapete che non siete i soli, e anzi troveremo sempre di più secondo me dei gadget che andranno in quella direzione lì, quindi c'è secondo me un po' un ritorno alle origini.

1997, Notorious B.I.G. con Hypnotize, lui che rappresenta uno dei massimi esponenti e anche tristemente famoso per la faida tra East Coast e West Coast, che ha visto così contrapposti vari rapper, varie etichette discografiche, che purtroppo aveva anche visto la morte da una parte di Notorious B.I.G. e dall'altra parte

parte di Tupac Shakur. Insomma, una pagina molto molto buia della musica mondiale. Noi continuiamo con lei, Beyoncé, che ci arriva in scivolata dal 2008 con la sua Halo, che ha fatto un successo fenomenale.

0: Parca Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: Al largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
3: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

L'ultima parte della granita, l'ultimo quarto d'oretta che passeremo assieme. C'è tanto, tanto traffico in praticamente tutte le direzioni. Comunque, andando con ordine, lasciando stare i portali sud e nord del San Gottardo, ma comunque c'è traffico sulla rampa del Ceneri in direzione sud. Vedo che adesso si è liberato, penso che abbiano così spento il semaforo, ma verrà riacceso a breve, così come anche al dosso di Taverne, sempre scendendo verso sud. La circolazione è veramente molto molto complicata, arrivando poi all'altezza degli svincoli di Lugano Nord, Lugano Sud, anche qua complice il cantiere, per arrivare poi a Grancia, dove anche qua il traffico è fortemente congestionato, e scendendo verso Mendrisio. Traffico, tanto traffico anche a Magadino, alla rotonda dell'aeroporto di Locarno, principalmente in direzione appunto proprio della rotonda, andando verso Riazzino, anche qua il traffico è molto molto intenso, andando anche verso il Gambarogno. Questi qua sono i punti caldi in questo momento. Traffico intenso anche sulla strada del Malcantone, tra Bioggio e Ponte Tresa, possiamo dire, in direzione dell'Italia. Tanto traffico anche in centro a Lugano, per chi sta scendendo lungo via Vesso verso il centro. Ecco, diciamo che abbiamo cercato di arrivare un po' là dove eravamo già arrivati prima, ma è bene ripeterlo. Poi magari qualcuno si è sintonizzato in questo momento, qualcuno è saltato in macchina, sono quasi le 6, finito di lavorare, ci andrà un po' di pazienza, ve lo dico io, amici. Adele.

Adele, non Adele, l'ho detto un po' così alla ticinese, effettivamente. Rumor has it, era il 2011. Noi siamo quasi in chiusura. Dopo di me ci sarà l'informazione, poi arriverà l'ottimo Miguel Casanova a tenervi compagnia. Abbiamo ancora una canzoncina prima dei saluti e ci ascoltiamo questa Viajando por el Mundo, visto che anche, diciamo, la Coppa sta tornando in Europa. Boh, sarebbe atterrata in questo momento. Comunque il volo di rientro della nazionale spagnola è stato il più seguito su Flyradar. Si poteva tracciare loro che riportavano a casa la Coppa. Qua Karol G e Manu Chao.

Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo. E noi siamo praticamente in dirittura d'arrivo. Devo arrivare giusto per far sì che alle 18 parta il news informazione in maniera ineccepibile. Adesso Crystal Waters con questa Gypsy Woman.

0: con informazione, poi arriverà anche il Miguel Casanova a tenervi compagnia in questo momento, bloccato anche lui nel traffico che attanaglia il cantone. E noi siamo effettivamente arrivati ai saluti finali, ci risentiremo domani sempre alla stessa ora. Adesso vi lascio con l'informazione.
1: Radio 3 d'estate.
2: Tesoro, che fai?
3: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
3: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
3: Non vedo l'ora di partire!
2: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
4: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1° agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
5: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
0: Sono le 18.
6: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
7: Ticino News, sera.
8: Battuta all'Argentina, la Spagna è campione del mondo. Dopo settimane di eccessi e polemiche, ma anche gioie e momenti storici, si chiude così il mondiale allargato di Infantino. Per la FIFA l'evento è riuscito, commenta l'esperto Raffaele Poli, ma dovrà affrontare alcune questioni come i prezzi dei biglietti. Oltre 3.000 spettatori per Svizzera-Argentina-Mendrisio, in migliaia anche a Lugano. Finito il mondiale, è tempo di smontare maxi schermi nelle città del cantone. Noi abbiamo cercato di tracciare un bilancio della partecipazione. Siamo preoccupati ma anche perplessi, così il municipale di Chiasso e gran consigliere Stefano Tonini sulla situazione del cantiere della futura scuola di moda, fermo ormai da 2 mesi per consentire dei non meglio precisati approfondimenti tecnici, verifiche che potrebbero portare a un aumento dei costi e a un ritardo nella consegna dell'opera. Il potere nelle sue tante sfaccettature sarà il filo conduttore della prossima edizione di Endorfine, svelati i primi grandi ospiti del Festival di Lugano, dal presidente della Confederazione Guy Parmelin a Roberto Saviano con Yulia Navalnia, passando per Federico Rampini e Mara Maionchi. Estate fa rima anche con colonie diurne, una realtà sempre più consolidata in Ticino che risponde alle esigenze delle famiglie e propone ai più giovani settimane all'insegna di sport, gioco e socializzazione. Questa sera alle 18.30 torna Fuori Gioco. Oltre a un'approfondita disamina sui mondiali di calcio, si parlerà del Lugano che si appresta ad affrontare il primo turno di Conference League. E siamo al meteo. Domani al mattino sul Ticino centro meridionale possibili banchi di nubi basse, per il resto abbastanza soleggiato, a basse quote, temperatura minima compresa tra i 17 e i 20 gradi, massima sui 29. È lunedì 20 luglio, buonasera, ben ritrovati a Ticino News Sera. Chissà di voi, chissà in quanti di voi l'hanno guardata ieri sera. Stiamo parlando ovviamente della finale dei mondiali di calcio, ad aggiudicarsi il titolo di campioni del mondo per la seconda volta la Spagna. E per parlare della partita, ma anche di questo mondiale ormai giunto al termine, in studio mi ha raggiunta il collega Stefano Sala. Buonasera Stefano.
9: Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori.
8: Allora, partiamo proprio dalla partita di ieri sera.
9: Sì, insomma, mi aspettavo qualcosa di più dall'Argentina. 0 tiri in porta, 2 tiri fuori dallo specchio della porta, insomma un po' poco per una squadra che è arrivata in finale con tante polemiche. Questo, apro e chiudo parentesi in fretta, fa aumentare il rammarico per l'uscita di scena della Svizzera. Qualcosa in più si poteva sicuramente fare. La Spagna ha dimostrato di essere una squadra ingiocabile, di essere certamente la squadra che più di tutte le altre, più della Francia, più di tutte, ha meritato questo titolo. So che alcuni servizi, no? Poi parleremo anche di quello che è successo fuori dal campo, il brutto lo vedremo dopo fuori gioco, è stata anche la reazione di Paredes alla fine, andrà a cercare una rissa. Insomma, alla fine una finale è sempre una festa, che tu la vinca o tu la perda, è comunque una partita importante, poi per un giocatore come lui a fine carriera e quant'altro, è stato davvero un brutto gesto. Per quanto riguarda la partita, alla fine la Spagna ha ampiamente meritato il risultato, forse doveva chiuderla nei 90 minuti, però Dibu Martinez in qualche parata è stato davvero decisivo, finché c'era Lisandro Martinez in campo per l'Argentina, fino a metà del primo tempo ha retto bene. Insomma, una partita che però per una finale io mi aspettavo qualcosa in più.
8: Tra poco vedremo i momenti belli, anche quelli appunto meno belli. Una finale molto diversa dalla finalina invece, che ci ha regalato tantissimi gol.
9: La finalina, poi c'è stato Rabiot che si è arrabbiato con i compagni, un po' di polemiche. La finalina qualcuno dice di toglierla, perché ultimamente è una partita dove magari si schiera chi non ha mai giocato, oppure come nel caso che abbiamo visto, una partita dove cadono un po' gli schemi, è stato divertente, diciamo la verità. Forse andare a vedere una finale è una cosa unica al mondo, e certamente chi lo ha fatto ne ha giovato, però ecco, forse si è divertito di più, come dici tu, che è andato a vedere la finalina.
8: Telegrafico, prima di lanciare il nostro servizio che poi ci apre altri orizzonti, la Spagna con questa vittoria è entrata insomma nelle grandi potenze europee.
9: Spagna sta lavorando da molti anni con i giovani a un livello di calcio veramente il migliore al mondo, nulla da dire, lo si vede. Questa è una squadra che è stata presa, diciamo così, dai settori giovanili, dalle selezioni giovanili della Spagna, è portata pian piano in avanti con la maggioranza di questi giocatori. È un programma a lungo termine, un programma che lancia i giovani, un programma che tutti, anche noi, diciamo dovremmo fare come la Spagna, poi nessuno ha il coraggio di fare. Io ricordo un'intervista a Julio Velasco, allenatore della nazionale italiana di pallavolo, uno dei più titolati al mondo, che lui ha detto probabilmente la Lamine Yamal in Italia non giocherebbe, e come l'Italia tante altre nazioni. La Spagna invece l'ha lanciato perché ha un altro modo di vedere il calcio, ha un altro modo di avere fiducia nei giovani, e la stessa cosa la sta facendo con il calcio femminile. La Spagna è campione del mondo nel calcio maschile e nel calcio femminile, non sarà un caso.
8: Allora, noi torniamo brevemente ancora al nostro mondiale, lo abbiamo accennato, momenti più belli, momenti meno belli, ma che cosa di fatto ci ricorderemo? Quali sono stati appunto gli aspetti positivi e invece quelli un po' più criticati? Tiriamo insomma le somme con un esperto nel servizio di Robert Kretschmer.
10: Spagna sul tetto del mondo del calcio, con la finale andata agli archivi, la Coppa del Mondo più grande di sempre. Ora che il pallone non rotola più, cosa ci resta di tutto quello che è andato in scena dallo scorso 11 giugno? Sono diversi i filoni di discussione di un evento che ha fatto parlare tutto il pianeta, con numerose polemiche. Ne abbiamo discusso con il direttore dell'Osservatorio sul calcio d'élite di Neuchâtel, Raffaele Poli. Prima di tutto, tra gli aspetti più criticati c'è l'ingerenza politica. Tra gli esempi, il trattamento dell'Iran, i visti mancati o il caso del rosso tolto a Balogan.
11: Sicuramente qualcosa di eccessivo dal mio punto di vista, almeno, però lo sport è sempre legato alla politica, è sempre stato così. Si pensa già alle Olimpiadi in certi tipi di regime, con i boicotti, i mondiali di calcio anche, che sono stati organizzati in diversi paesi con dittature, con fascismi, con tutti questi problemi che fanno parte della storia, e il calcio fa parte della storia e anche la scrive ogni giorno, e quindi è un po' il riflesso di quello che succede al di là dello sport, e purtroppo possiamo lamentarci, ma questo non è una assoluta novità.
10: Un mondiale che poi è stato all'insegna della spettacolarizzazione, extra pause pubblicitarie, lo show a metà tempo della finale, gli anelli. Stando a un editoriale odierno del Guardian, tutto ciò rischia di intaccare la magia dello sport.
11: È uno specchio del paese dove è stato organizzato, gli Stati Uniti, che sono gli inventori del show business in tutti i campi, anche nello sport, e quindi il calcio si è adattato. È vero che per noi europei questo stride chiaramente, e auspichiamo, forse non tutti ma in maggioranza, che questo vengano messi dei paletti a questa spettacolarizzazione, sicuramente dal nostro punto di vista eccessiva, e che va un po' a rovinare anche lo spettacolo sul campo, che è quello per il quale noi siamo affezionati.
10: Chiaramente vi sono stati anche degli aspetti positivi. Diversi tifosi hanno creato un ambiente incredibile, dagli scozzesi ai norvegesi, con storie da ricordare, migliaia di svizzeri uniti in piazza anche nelle ore notturne.
11: Esatto, questo fa parte proprio della funzione dello sport, anche tradizionalmente, di creare questa identità. L'abbiamo visto con il Capoverde, anche per dare un esempio, l'orgoglio nazionale, che fa pienamente parte del processo di costruzione di un'identità e di avere un certo orgoglio da poter anche trasmettere e comunicare in pubblico tutti assieme, e lo si è visto anche in Svizzera.
10: È un mondiale in cui poi sono state inserite nuove regole che sicuramente andranno discusse, andrà trovato un equilibrio nell'utilizzo del VAR. Insomma, tanti temi, tante polemiche, ma come ne esce la FIFA da questo torneo?
11: Alla fine penso che è andato piuttosto bene per loro, non ci sono stati, diciamo, incidenti gravi, anche se ci sono state tante polemiche, come quelle per esempio anche dei prezzi di biglietti, altro aspetto che fa discutere e dovrà essere comunque affrontato, perché probabilmente si raggiungono limiti anche moralmente difficilmente accettabili. Però nell'insieme direi che penso che dal punto di vista della FIFA sia un mondiale riuscito.
8: L'abbiamo sentito, tanti i temi. Da giornalista sportivo, Stefano, come è stato detto, troppa spettacolarizzazione e poco sport dal tuo punto di vista?
9: Personalmente sì, se prendo anche ieri la pausa, di solito sono 15 minuti, circa 27, un po' troppo, il calcio non è abituato, rompi i ritmi. Non è il mondiale, la partita che deve essere a disposizione dello show, ma semmai lo show deve essere un po' da complemento. Io dico una cosa, anche forse troppe squadre di un livello un po' debole, abbiamo visto partite veramente di basso livello all'inizio. Un conto è le Olimpiadi, io amo molto le Olimpiadi e vedere anche magari atleti di nazioni piccole, nazioni che di solito non si vedono, vederli o nello sci scendere anche con tempi un po', diciamo così, lunghi, o nel nuoto, nell'atletica, quello è bello, perché è l'Olimpiadi e le Olimpiadi sono per tutti. Ecco, il campionato del mondo probabilmente non è ancora per tutti, giusto che ci siano le migliori nazioni, forse è stato allargato un po' troppo, forse come dicevi tu, troppo show a discapito delle partite. Poi la brutta ingerenza di Trump quando è intervenuto su quel cartellino giustissimo per un giocatore, contro un giocatore degli Stati Uniti, è stato tolto. Ecco, queste cose non fanno parte dello sport.
8: Grazie Stefano Sala, ti ritroveremo dopo a Fuori Gioco. Noi invece continuiamo a parlare del mondiale, lo facciamo tornando però nel nostro cantone, dove i maxi schermi hanno attirato numeri record di appassionati e non. Lo vediamo nel servizio di Federico Marino.
12: Il mondiale è terminato e nelle piazze ticinesi stanno iniziando a sparire i maxi schermi e i posti a sedere, come è successo qui in piazza Manzoni. È anche il momento per fare i primi bilanci e noi partiamo proprio da Lugano.
13: È stato veramente un grande successo sopra le aspettative, ci aspettavamo una bella presenza, ma così come in realtà è venuta, no, c'è stato veramente un entusiasmo generale, soprattutto visto anche il percorso della nazionale svizzera con i quarti, fino ai quarti si sentiva che aumentava sempre di più, anche le persone che venivano in questo luogo e volevano godere un momento unico assieme a tutti gli altri sostanzialmente.
12: E sono migliaia le persone che hanno visitato il maxi schermo di piazza Manzoni, ci dice il capo di Castero Cultura, Sport ed Eventi, Roberto Badaracco. Una folla che naturalmente ha richiesto anche misure di sicurezza importanti,
14: Malgrado i tafferugli avvenuti durante Svizzera-Argentina, poi finiti in rete. Non si segnalano però grossi incidenti, ci spiega Roberto Badaracco.
13: Ci siamo preparati bene, nel senso che avevamo un servizio d'ordine, quindi con agenti di sicurezza qua presenti, a dipendenza anche delle partite. Le partite ovviamente più, tra virgolette, con più gente pericolose, c'erano più agenti. C'è stato forse qualche episodio, ma di ragazzi che così si sfogano un attimino, ma non è successo niente di grave, per fortuna.
12: E anche qui a Piazza La Lavalla a Mendrisio è il momento dello sgombero e, come a Lugano, il bilancio del municipio è positivo.
15: Abbiamo registrato tantissima affluenza evidentemente per le partite della Svizzera e anche per la finale di ieri sera. Abbiamo superato costantemente le 2000 persone e il picco massimo è stato raggiunto alle 3 di mattina nel quarto con l'Argentina, dove abbiamo superato quota 3000 presenze.
14: Insomma, la folla delle grandi occasioni anche a Mendrisio, dove peraltro il maxischermo occupava una posizione inedita. Una scelta azzeccata, ci spiega il capo di Castero Cultura, Eventi e Sport, Paolo Danielli.
15: Di solito mettiamo lo schermo alle mie spalle, quindi portando la persona sulla lunghezza di Piazza della Valle. Quest'anno abbiamo invece deciso di sfruttare la larghezza e si è creato un po' più la dimensione di un salotto. È stato molto apprezzata questa disposizione, anzi ci hanno chiesto uno schermo un po' più grande, a dire il vero, ma sì, riproporremo questa posizione. Piazza della Valle è una cornice ideale e sicuramente gli europei, i prossimi mondiali, Piazza della Valle sarà ancora l'epicentro per questi bellissimi eventi.
14: E a beneficiare della presenza del maxi schermo sono anche i bar di Piazza della Valle. Ravin Muni è il gestore del Caffè Moré.
16: Tantissimo, benissimo, anzi direi unico, sono dei unici in 40 anni di questa attività che io abbiamo, anche perché io gli orari del lavoro erano le 5 alle 3 con tutta la piazza in rosso, la gente aveva grande entusiasmo, partecipazione pazzesco.
14: E l'entusiasmo non ha risparmiato il bellinzonese, ci conferma il municipale Renato Bison. A partire da Giubiasco, che si è confermata una piazza viva durante tutto l'anno, molto frequentata e naturalmente portata all'incontro e alla socializzazione. Stesso discorso al parco urbano, dove oggi si è cominciato a smontare. Secondo le stime del municipio, tra partite e concerti, sono state 40.000 le persone che sono passate. Un risultato che testimonia della voglia di stare insieme, delle numerose iniziative che hanno avuto luogo nei quartieri della capitale. Insomma, il nostro cantone ha seguito in massa questo mondiale. Ora, smontati i maxi schermi, l'appuntamento è all'europeo previsto tra 2 anni, nella speranza di poter vivere altre emozioni così.
8: Sette gran consiglieri hanno presentato oggi un'interrogazione per chiedere lumi sui rallentamenti nel cantiere del nuovo centro professionale tecnico del settore tessile. Una situazione che tra incertezza e mancanza di informazioni preoccupa anche il comune di Chiasso. Il servizio è di Giorgio Doninelli.
17: Quando un'opera pubblica accumula ritardi, la politica ha il diritto di chiedere spiegazioni. Noi con questa interrogazione chiediamo trasparenza, responsabilità e concretezza. Non stiamo cercando polemiche, ma stiamo cercando risposte che vanno date ai cittadini, ma non solo ai cittadini, ma anche al Comune di Chiasso e a tutti quegli enti che stanno lavorando per creare le sinergie per l'insediamento della scuola stessa, ecco.
18: Stefano Tonini, deputato in Gran Consiglio ma anche municipale di Chiasso, vuole chiarimenti sulla situazione del cantiere della futura scuola di moda. Dopo la posa della prima pietra lo scorso ottobre, da metà maggio è in fase di stallo, da qui l'interrogazione al Consiglio di Stato, ma anche, sempre sul tema e sempre oggi, un'interrogazione al municipio di Chiasso, presentata dalla maggioranza della Commissione della Gestione, il presidente Claudio Schneeberger.
19: È un'opera soprattutto una scuola che è da anni che aspiravamo ad avere. L'iter è stato molto lungo, quindi questo cantiere fermo ci ha lasciato un po' perplessi, nel senso che non si sentivano le motivazioni per vari mesi e quindi si è deciso anche di intervenire a livello comunale.
18: Già, perché il problema non sta solo nell'interruzione dei lavori, ma anche nella mancanza di informazioni sul motivo o i motivi che hanno portato al temporaneo stop, che dovrebbe durare almeno fino all'autunno. La sezione della logistica del DFE lo giustifica con degli aspetti progettuali che richiedono ulteriori approfondimenti e la definizione delle relative soluzioni tecniche.
17: Io non sono un tecnico, mi aspetto di capire dal governo quali saranno queste spiegazioni, se ci sono stati gli errori, se si può mettere rimedio a questi errori, perché è importante trovare soluzioni per portare avanti una scuola che per tutto il Mendrisiotto ha una valenza molto molto importante.
19: Il cantiere in sé è un cantiere complesso perché comunque si trova di fianco alla linea ferroviaria internazionale, quindi già sapevamo che era un cantiere comunque in una zona abbastanza pericolosa tra virgolette, quindi le precauzioni da prendere sono tante e queste problematiche probabilmente sono tornate un po' sul tavolo anche del committente, quindi il cantone.
18: Occorre insomma metaforicamente individuare il bandolo della matassa in modo da dipanarla, ma dove si intrecciano due elementi fondamentali, le tempistiche e i costi.
17: Siamo preoccupati, assolutamente sì, nel senso che le tempistiche è chiaro non verranno rispettate perché il cantiere è diversi mesi che è fermo e i costi, noi sappiamo che ogni giorno che il cantiere è chiuso ha un costo importante.
19: Vedendo questo ritardo sicuramente slitterà la data di apertura e soprattutto la questione dei costi, dato che il municipio di Chiasso appunto ha emesso un messaggio municipale con un credito di circa 4 milioni, non vorremmo ritrovarci sul gobbo ancora altri costi dovuti al ritardo del cantiere.
18: 4 milioni di franchi, 4,2 per l'esattezza, concessi per la creazione di un posteggio sotterraneo di cui, assicurano Tonini e Schneeberger, Chiasso ha un gran bisogno.
8: Dall'11 al 13 settembre tornerà una nuova edizione del festival Endorfine, di cui proprio oggi sono stati svelati tutti o quasi gli ospiti e per parlarcene mi ha raggiunto in studio il presidente del festival, Andrea Leoni. Buonasera Andrea.
20: Buonasera Francesca, buonasera a tutti.
8: Allora, partiamo dal tema di quest'anno, potere, una parola con tanti significati. Come mai questa scelta?
20: Beh, perché il programma suggeriva da una parte il potere come sostantivo, dunque l'esercizio del potere nel bene e nel male da parte di appunto chi è chiamato a svolgere o chi si appropria di questo potere, e dall'altra anche come verbo, cioè potere, quello che noi possiamo fare per cambiare le cose, per cambiare la vita nella quotidianità, ma una volta si diceva anche cambiare il mondo, chissà, per i più utopisti.
8: Entriamo nel vivo del programma, svegliamo qualche nome, nomi tra l'altro molto diversi tra di loro. Avremo il presidente della Confederazione Guy Parmelin, Federico Rampini, ma anche Mara Maionchi, Roberto Saviano con Julia Navalny, ma anche Patrick Wynne, insomma un parterre ben cospicuo.
20: Sì, diciamo la ricetta è sempre la solita, cercare di mischiare una parte più impegnata con una parte pop. Quest'anno ci tenevamo a cominciare dalla Svizzera perché tutti siamo stati segnati dalla vicenda di Crans-Montana, anche in Ticino insomma ne abbiamo discusso parecchio, poi per via di tutte le polemiche, ma anche per tutta la questione dei dazi di Trump che sembra aver preso particolarmente di mira la Svizzera, e dunque c'è stata la straordinaria occasione di poter avere come ospite il presidente della Confederazione, insomma chi più di lui che ha vissuto tutto in prima linea, e quindi è un grande onore per noi poter cominciare da Parmelin. Poi va bene, gli altri ospiti li hai citati tu, non so se vuoi che faccio qualche piccola divagazione o...
8: Fai tutte le divagazioni che vuoi.
20: Magari ci concentriamo su quelli meno conosciuti, perché voglio dire Saviano eccetera, insomma abbastanza semplice. Beh, Patrick Quinn, lo dicevi tu, è un giornalista americano. Questa è una storia straordinaria perché nel nord della Birmania c'è uno stato controllato interamente da narcotrafficanti, ex tagliatori di teste, che sono il principale rifornimento per le droghe sintetiche al mondo, ed è uno stato vero e proprio, cioè ci sono gli ospedali, le scuole, le strade, e Patrick Quinn si è infiltrato in questo stato e ha scritto un libro incredibile che si chiama Narcotopia, dove racconta l'incontro con questi narcotrafficanti, per esempio. Non so se hai tempo, ne cito un altro.
8: Cita ancora un altro.
20: Allora, magari citiamo Omer Bartov, che è anche qui una storia molto particolare, perché lui è uno dei massimi esperti al mondo, è uno storico israeliano, è uno delle autorità accademiche nel campo dell'Olocausto, della Shoah, insegna negli Stati Uniti alla Brown University. E però ha scritto un libro di recente che si chiama L'Abisso, dove a suo avviso, per quanto riguarda la vicenda di Gaza, Israele ha è entrata e sconfinata nel genocidio per quanto riguarda appunto la definizione che danno le Nazioni Unite. E a me ha colpito molto la storia di quest'uomo, perché lui è un figlio di Israele, cioè i suoi genitori sono emigrati in quella terra quando ancora non c'era lo Stato di Israele per sfuggire ai nazisti. Lui è nato e cresciuto lì in un kibbutz, ha fatto la guerra dello Yom Kippur, quindi è diventato un'autorità accademica nell'ambito dell'Olocausto, e porta oggi questa posizione così, così forte, insomma, da parte di un israeliano. E dunque, secondo me, lui è una voce che merita di essere sentita, proprio per farsi un'idea.
8: Insomma, dalla politica internazionale al narcotraffico, alla libertà d'espressione, sappiamo però che manca un ospite ancora, sì, che verrà svelato più avanti. Possiamo avere almeno un indizio?
20: È difficile avere un indizio, perché ci sono 3-4 situazioni che possono andare in un senso o nell'altro, quindi potrei deludere oppure no se ti dessi un indizio, perché sono ancora questioni aperte.
8: Allora, tra la delusione o l'oppure no, scegliamo lo stupore futuro. Grazie.
20: Speriamo. Grazie.
8: Grazie ancora Andrea Leoni. Noi invece apriamo la nostra rubrica Click, che questa sera ci porta nel Regno Unito, dove per l'ennesima volta è cambiato il primo ministro. Barbara Venneri questa sera parte proprio da questa notizia. Quest'oggi Andy Burnham è diventato il nuovo primo ministro del Regno Unito, raccogliendo il testimone da Keir Starmer, che questa mattina si è dimesso ufficialmente recandosi a Buckingham Palace. Dopo di lui è andato anche Burnham, nuovo leader del partito laburista, e dal re ha ottenuto il mandato di formare il nuovo governo. Chiaramente i media si sono soffermati sul fatto che l'ex sindaco di Manchester è ormai il settimo capo del governo da quando si è svolto il referendum sulla Brexit, quindi un segnale di come la politica inglese sia diventata sempre più instabile. Però alcune testate si sono consolate con il fatto che c'è un inquilino a Downing Street che in 15 anni non se n'è mai andato. Ve lo mostro in grafica nel mio computer. È il gatto Larry, che è il cacciatore di topi ufficiale al numero 10, e qualche giorno fa si è anche attirato l'attenzione dell'Economist, che in un articolo ha sostenuto che il felino, insomma, può insegnare qualche cosetta ad Andy Burnham. Noi invece lasciamo il nord, torniamo invece a Milano, perché continuano a circolare in rete le immagini della grandine che sabato sera si è abbattuta su Milano interrompendo il concerto di Bad Bunny.
1: Sì, forse continuano a circolare in rete da una parte perché erano presenti quasi 80.000 persone, e poi dall'altra perché la pioggia è arrivata un po' all'improvviso, e altrettanto all'improvviso si è trasformata in grandine anche piuttosto grossa, ed è caduta quando il cantante aveva eseguito veramente pochissime canzoni. Gli organizzatori inizialmente avevano chiesto a tutti gli spettatori di rimanere fermi, pensando che il temporale potesse passare in fretta. Evidentemente non è stato così, quindi poi i presenti sono stati invitati ad uscire, quando però ormai, insomma, sia l'ippodromo dove appunto si svolgeva il concerto di Bad Bunny che anche le aree circostanti erano ormai insomma ricoperte di grandine, ed erano anche diventate ormai fondamentalmente palta. Gli organizzatori hanno detto che verrà rimborsato il biglietto, purtroppo non verrà riprogrammato il concerto.
8: La vittoria della Spagna invece sull'Argentina non poteva che essere uno dei temi più ricorrenti anche sui social oggi, e in particolare c'è un video che sta spopolando.
1: Sì, un video che è stato creato da qualcuno con l'intelligenza artificiale e che mostra Lamine Yamal fare il bagnetto a un Lionel Messi in lacrime. Per spiegarvelo dobbiamo fare giusto un passo indietro di qualche giorno fa ha iniziato a circolare nuovamente una foto che era stata scattata nel 2007. In quell'anno il Barcellona aveva realizzato un calendario per UNICEF, e nello scatto veniva rappresentato il contrario, cioè Lionel Messi, che allora aveva 20 anni, che faceva il bagnetto a Lamine Yamal, che all'epoca invece aveva appena 5 mesi di vita. Adesso la Spagna, dove gioca Yamal, ha battuto l'Argentina, dove appunto gioca Messi, e quindi è un po' come se questa situazione si fosse capovolta. Infatti alla fine del video, lo ribadiamo, sempre creato con l'intelligenza artificiale, Yamal dice a Messi: ora è il mio turno. Infatti è proprio lui che adesso viene considerato uno dei giocatori più promettenti del calcio mondiale.
8: Grazie Barbara, questo era il nostro ultimo click, nonché la nostra ultima notizia. Vi ricordo che dopo di noi torna Fuori Gioco. Grazie per l'attenzione, una buona serata.
3: L'informazione continua su ticinonews.ch.

0: la cantata sta mentendo in questo momento. Si parte
1: su Radio 3. Va ora in onda Sere d'estate.
0: Buonasera, buonasera a tutti quanti. Michael Casanova al microfono. Fino alle 21 ci sarò io questa settimana, fino a venerdì. Dopodiché, ah, vacanza. Finalmente vacanza. Però fa piacere, lo dico comunque, stare qua in vostra compagnia, non in compagnia di una zanzara che ci sta rompendo un po' le scatole qua in studio. Mi ha fatto sorridere il vocale di Ruben Bassi che mi ha mandato poco fa, sentiamolo.
2: Ciao Miguel, come stai?
0: Sì.
2: Ascolta, mi sa che mi appunto una zanzara nello studio prima.
0: Sì.
2: Quindi guardati in giro, sì, guardingo, perché non sono uscito da lì dalle 3 fino alle 6. E mi appunto per forza di cose lì.
0: Allora, per il momento non l'ho ancora avvistata la zanza, però sa mai. Di solito pungono quelli dolci, caro Ruben. Io sono acido, sono acidello in questo periodo. Devo dire che però sono contento perché ieri, secondo me, per quanto riguarda il mondiale, ha vinto secondo me la squadra giusta. Cioè, finalmente, come è stato scritto dai vari personaggi sui vari social, ieri ha vinto il calcio, eh? Avesse vinto l'Argentina, forse il dio del calcio non sarebbe stato contento. Direi di partire. Intanto avete la possibilità su WhatsApp di condividere le vostre serate, le vostre grigliate, le vostre cene anche classiche, non per forza a base di grill. O il traffico, perché io sono rimasto impantanato più di 45 minuti sulla 2, poi sono dovuto uscire perché sennò non sarei mai arrivato in orario per le 18:30, quindi siamo con voi. 079 449 9537, siamo pronti per partire? Ci siamo con la sigla? E allora andiamo, 3, 2, 1...

Siamo pronti quindi a partire. Io ho aperto la pagina di Via Suisse e c'è da girare la testa, ve lo dico, eh. Mi gira la testa solo vedere le segnalazioni che ci hanno mandato. Fra poco le leggeremo. Adesso intanto ci ascoltiamo la musica dei Coldplay. Questa è Humankind. Ma la zanzara dove è finita? Zanza? Ah, c'è in giro ancora la zanzara.

0: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Amore, mi compri una nuova cucina?
2: Fatto.
1: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
2: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Stavo guardando il nostro Luca Sciarini a Fuori Gioco, che in onda in questo momento su Teleticino, con la maglietta della Spagna, con proprio scritto Spagna sul petto. Un bel po' di polemiche a Fuori Gioco, vedo che in tanti state scrivendo sul numero di WhatsApp della radio commentando la trasmissione che sta andando in onda in questo momento, come detto, su Teleticino. Alcuni ci scrivono che non hanno dormito probabilmente la notte scorsa, i nostri amici che sono dall'altra parte dello studio. Trasmissione surreale, si vede che non avete dormito stanotte, proprio siete in Fuori Gioco, ma con un sorriso è Renata che lo scrive. Io purtroppo non sto ascoltando la trasmissione, però è sempre molto spumeggiante ed accattivante Fuori Gioco. Intanto volevamo leggere quello che è il bollettino di guerra del traffico per quanto riguarda la situazione in questo momento. Ci sono code o forti rallentamenti tra Sant'Antonino e Contone, tra Agno e Ponte Tresa, a Lugano per chi scende su Via Besso, ancora sulla 2 tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Code a tratti, diverse chiusure delle gallerie sulla 2 tra Bellinzona Sud e Mendrisio in direzione di Chiasso. I tempi di percorrenza sono di almeno 45 minuti, e questo per questo motivo che in tanti ci state scrivendo che siete fermi sulla 2 in direzione di Mendrisio. Ecco, il motivo è dovuto, riconducibile al fatto che vengono così chiuse le gallerie con il semaforo, chiusure intermittenti. Al San Gottardo sulla 2 tra Hirschfeld e Göschenen in direzione sud ci sono code di circa 10 km e attese di almeno 1 ora e 40 minuti. In direzione nord tra Quinto e Rolo code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti. Ricordiamo che la corsia Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Göschenen e Rolo sono chiuse in direzione della galleria.

Michael, alla dogana di Ponte Tresa, lato svizzero, c'è la polizia e c'è tutta una corsia bloccata. Quindi chi è in colonna verso Ponte Tresa, tanta pazienza, armatevi di pazienza perché è successo qualcosa, però non ho visto cosa. Niente, buona serata. Please.

0: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
4: dal vostro partner Toyota del Luganese.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: 19.01.
8: L'infotraffico.
7: Ci sono code a tratti e diverse chiusure delle gallerie sulla 2 tra Bellinzona Sud e Mendrisio in direzione di Chiasso. I tempi di percorrenza sono di almeno 45 minuti. Ci sono code o forti rallentamenti anche tra Sant'Antonino e Contone, tra Agno e Ponte Tresa, a Lugano per chi scende su Via Besso, e ancora sulla 2 tra Chiasso e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, al San Gottardo sulla 2 tra Hirschfeld e Göschenen. In direzione sud ci sono code di circa 12 km e attese di almeno 2 ore. In direzione nord, tra Quinto e Rolo, code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti. Ricordiamo che la corsia Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Göschenen e Rolo sono chiuse in direzione della galleria. Se avete altre segnalazioni potete whatsapparci allo 079 449 9537.
8: Previsioni del tempo.
7: Questa sera al sud cieli generalmente sereni, verso l'Engadina nuvolosità variabile e un rovescio o temporale isolato, non del tutto escluso. Nella notte sul Ticino centro-meridionale aumento della nuvolosità, bassa altrove, sereno. Per quanto riguarda domani, martedì, inizialmente sul Ticino centro-meridionale banchi di nuvolosità bassa ma generalmente asciutto. Per il resto abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli sui rilievi e nel pomeriggio un locale rovescio o temporale non escluso, specie verso i Grigioni. A basse quote, temperatura minima compresa tra i 17 e i 20 gradi, massima sui 29, in Alta Engadina 19, nelle valli superiori tendenza favonica dal pomeriggio a tratti fino in pianura, in montagna vento a tratti moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 3600 metri. Per quanto riguarda invece la giornata di mercoledì, probabilmente sarà in prevalenza soleggiata, a basse quote, temperatura minima compresa tra i 14 e i 18 gradi, massima sui 28, in Alta Engadina 20.

musica dei Bad Book, Rendezvous, 19:11 di questo lunedì 20 luglio, siamo nel bel mezzo dell'estate. Grazie, grazie per le foto che ci state mandando legate alle vostre cene. Devo dire che vi state facendo venire l'acquolina in bocca, eh. Eh sì, maledetti, maledetti. A me manca ancora un bel po' per la cena, però bisogna saper aspettare, bisogna saper gestire le proprie così attrazioni, in questo caso l'attrazione verso il cibo, eh? Self control. Poi qualcuno ci scrive: ti vogliamo Michael a Locarno Monti, anzi Miguel a Locarno Monti, per come diciamo prima ho fatto il bollettino meteorologico. Ti ringrazio. Sarebbe bello fare almeno una giornata a Locarno Monti. Ricordo che andammo con Maxi sul tetto di Locarno Monti e ricordo che ci fecero vedere il gocciolometro, il famoso gocciolometro che appunto misura quante gocce cascano in Ticino, e dovrebbe esserci il gocciolometro in giro un po' ovunque, non dico in ogni comune, però tanti comuni hanno questo gocciolometro. Vabbè, non addentriamoci nel gocciolometro, addentriamoci invece su quanto è accaduto ieri, ma non in campo. Voi pensate ai tifosi, magari un tifoso della Spagna o dell'Argentina, che proprio nel momento in cui c'era la finale erano in volo. Sapete che in volo tante volte sì, ci si può collegare a internet, sempre, sempre di più si può fare. Per esempio mio fratello ha visto la Svizzera su un volo da Milano a Dubai, o a Doha forse, non so se erano andati a Doha o a Dubai, comunque aveva visto la Svizzera, il gol della Svizzera l'ha visto proprio sull'aereo. Però ci sono altri aeroplanini un po' più piccoli, come per esempio quelli diciamo di media tratta o di corta tratta, dove non puoi collegarti a internet e quindi sei lì sull'aereo e non sai come sta andando il match, non c'è nessuna possibilità. L'unica possibilità è il contatto con il comandante. E c'è da dire una cosa, stanno circolando in rete due video. Uno in cui il pilota comunica ai passeggeri, per lo più spagnoli, che la Spagna è campione del mondo. E devo dire che in questo caso è stato molto creativo il comandante. Perché? Perché il comandante praticamente ha detto: signore e signori, gentili passeggeri, se qualcuno di voi ha la maglia con una stellina sola, deve buttarla perché deve comprarne una nuova con due stelline. E lì c'è stata l'ovazione del pubblico in quella circostanza, davvero davvero incredibile. Invece c'è stato un altro pilota che ha voluto fare lo scherzone su un'altra tratta. Cosa ha deciso di fare? Ha deciso di prendere in giro i tifosi dell'Argentina e quindi ha comunicato che dopo i supplementari, una partita super equilibrata, la finale è stata vinta dall'Argentina. E tu vedi tutti i tifosi dell'Argentina su questo aereo che festeggiano, che brindano, campeones, campeones, festeggiano con le bandiere, con le sciarpe, con le magliette. Non voglio vedere il video successivo, cioè quello di quando sono poi atterrati, hanno scoperto che il comandante li ha presi in giro. E siamo stati leggeri. Annalisa con la sua canzone estiva. Quando

Sarà contento il nostro caro amico Barbetta, che l'altro giorno, sabato pomeriggio, mi ha chiesto di cancellare dal palinsesto Antonello Venditti perché non lo digerisce in un qualche modo. Invece a me piace un sacco, devo essere onesto. Antonello Venditti, in questo caso con Amici Mai. C'è qualcuno che ci ha detto: ma scusa, visto che è uscita l'Argentina che ha perso in finale, che hanno pianto tutti, perché non mi metti uno stralcio di Don't Cry For Me Argentina? Ma bien sûr!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
1: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Bruno Mars alle 19.30 su Radio 3. Stavo guardando l'almanacco di questa giornata, non so se oggi qualcuno ne ha parlato, qualche collega, riguardo appunto a un avvenimento straordinario, cioè l'allunaggio. Io purtroppo non c'ero in quell'anno, era il 1969, fu una domenica, era una domenica del 20 luglio di 57 anni fa. Signore e signori, Neil Armstrong fu il primo uomo a metterci piede alle 22:17 con Apollo 11. Toccò il suolo lunare e devo dire che questo avvenimento qua sicuramente è uno di quegli avvenimenti che per chi ha avuto la fortuna di viverlo si ricorda esattamente dove era in quel momento. Cioè ricordo che per esempio non so, mia mamma, che è nata 10 anni prima, si ricordava perfettamente, si ricorda perfettamente dove era, con chi era, con chi stava guardando la televisione in quel momento, tutti magari raccolti in salotto a assistere a questo evento straordinario. Magari qualcuno di voi che è all'ascolto in questo momento ha qualche ricordo da condividere, ecco, perché è un po' come capita spesso negli avvenimenti, quando c'è dell'emozione sia positiva che negativa, ci si ricorda esattamente dove si era in quell'evento. Non so, penso all'11 settembre, tutti noi sappiamo esattamente dove eravamo, con chi eravamo e nei dettagli quello che stavamo facendo, mentre per altre cose della nostra vita non ci ricordiamo, il nostro cervello dimentica. E credo che per quanto riguarda, diciamo, l'allunaggio

ovviamente quando si parla di allunaggio c'è sempre anche una parte del pubblico che mette in discussione quello che è accaduto, c'è chi sostiene che non si sono mai così allunati, si può dire. Nel 69 l'uomo non c'è andato in quel momento specifico, e c'è chi sostiene appunto che sono state delle riprese cinematografiche create da Steven Spielberg, tra l'altro. C'è questa teoria che diciamo che richiama sempre più consensi, anche perché comunque nel 69 poteva essere più facile in un qualche modo ingannare il pubblico, anche perché non essendoci social, non essendoci anche la possibilità della controparte, uno poteva davvero, tramite solo un canale, che era quello televisivo, farti credere un po' qualsiasi cosa. Vabbè, a noi piace credere che Neil Armstrong ci sia stato davvero,

siamo dei romanticoni. Per esempio c'è il supervisor che scrive: in quel momento lì, il mattino dopo, entravo a scuole reclute. Puoi pensare in che stato dopo essere stato in piedi in gruppo tutta la noce, tutta la notte. Poi qualcun altro si ricorda che quel momento l'aveva visto davanti alla TV con il nonno, la nonna e una bellissima e buonissima cioccolata calda. Anche se devo dire che in luglio cioccolata calda stride un po'. Dovremmo indagare sulla cioccolata calda. Magari erano in vacanza in Lapponia, Sa mai. Noi continuiamo con la musica, Fiordaliso con Non voglio mica la luna.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

Sicuramente gli appassionati della musica degli anni 90 hanno apprezzato questa Children, Robert Miles. Purtroppo vedevo che Robert Miles è scomparso già da quasi 10 anni, era il 9 maggio del 2017.

0: I Bee Gees con More Than a Woman. Vabbè, queste ore serali sì, si possono sfruttare per fare attività fisica, un po' come quelle mattutine. C'è chi si sta allenando in questo momento. Salutiamo Sebas su una pista d'atletica. Non so che cosa stia combinando Sebas sulla pista d'atletica, però c'è tanta stima per lui, complimenti a lui che si mette in moto e in gioco a queste a quest'ora di sera. È un ragazzo di... quanti anni ha Sebas? Avrà 14 anni? 13-14 anni? Complimenti, complimenti. Intanto c'è qualcun altro che sta sfruttando anche la radio per allenarsi facendo body pump. Cioè, non solo body pump, ma tutte quelle che sono le, diciamo, contrazioni dei glutei. Possiamo definirli così? Ecco, body pump è un grande classico. Vogliamo anche accompagnare quelle persone che in questo momento stanno facendo yoga, stanno facendo meditazione. Non tutti quelli che stanno mangiando, anche quelli che si stanno prendendo cura del proprio corpo, non semplicemente alimentandosi. Intanto, io direi di portare quello che Riccardo Pellegrini ha definito una volta, e questa definizione mi è rimasta incollata, il balsamo delle nostre orecchie, che è la musica. Quindi, per voi, qual è la canzone che rappresenta il balsamo per le vostre orecchie? Ricordo che all'epoca, quando lui disse questa frase, Riccardo Pellegrini, mise una canzone di Francesco Guccini, ed era quella di Cyrano de Bergerac. Quindi ascoltiamoci Guccini, proposto direttamente da il nostro topolone Riccardo Pellegrini.
1: Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Ladonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
3: Direi di sì e tra...
2: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
3: Certo, ma tra...
2: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
3: Sì, va bene, e tra...
2: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
3: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
2: Ah, quella della Vanessa Trapletti.
3: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
2: Davvero?
3: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
4: Hai presente quando dici esco a bere un caffè al volo con un amico
5: e quel volo diventano ore?
4: Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo. Dalle 8 alle 12, 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana. Sabato mattina l'appuntamento è fisso. Un caffè al volo.
5: Solo qui, solo con noi,
4: solo con la nostra Fede Volo.
6: Sono le 20:04.
4: L'infotraffico.
6: Per il traffico mi fa piacere vedere che si è scremata, tutta la sfilza di segnalazioni che avevamo da Via Swiss, ne abbiamo due. La prima, tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda, il traffico risulta congestionato, a ritardi calcolati fino a 10 minuti. Siamo sulla 2, evidentemente in direzione sud. Sempre sulla 2, tra Lugano Nord e la galleria di Grancia, il traffico risulta fortemente rallentato, ritardi calcolati fino a 10 minuti su diversi tratti. Siamo passati da 45 a 10, quindi giustamente si è sfoltito il traffico. Fateci sapere se ci sono ancora disagi. 079 449 9537, noi siamo qui per voi.
4: Previsioni del tempo.
6: Per quanto riguarda il tempo, questa sera al sud cieli generalmente sereni verso l'Engadina, nuvolosità variabile e un rovescio temporale isolato non del tutto escluso. Nella notte sul Ticino centro meridionale aumento della nuvolosità bassa, altrove sarà sereno. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, martedì inizialmente sul Ticino centro meridionale banchi di nuvolosità bassa ma generalmente asciutto. Per il resto abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli sui rilievi e nel pomeriggio un locale rovescio temporale non escluso, specie verso i Grigioni. A basse quote, temperatura minima compresa tra i 17 e i 20 gradi, massima sui 29, in Alta Engadina 19. Nelle valli superiori tendenza favonica dal pomeriggio a tratti fino in pianura. In montagna vento a tratti moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 3600 metri. Per quanto riguarda mercoledì, in prevalenza soleggiato, basse quote, temperatura minima compresa tra i 14 e i 18 gradi, massima sui 28, in Alta Engadina 20. In montagna vento moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 4000 metri. Visto e considerato che prima qualcuno ci ha chiesto anche le informazioni legate al meteo di giovedì, in prevalenza pare che sarà soleggiato malgrado qualche velatura in quota, specialmente al mattino. Al sud tendenza favonica, temperatura massima sui 29 gradi.

20 e 15 di questo lunedì sera, che pian pianino sta volgendo al termine. Staremo insieme ancora fino alle 21. Intanto sto andando a recuperare le ultime notizie. Ormai il mondiale è sfumato, però ovviamente ci sono le notizie di coda, come per esempio, non so se ve ne siete accorti, ma ieri Roberto Baggio era travestito alla partita, era proprio là in New Jersey, era travestito da ladro durante la finale. Non posso farvi vedere l'immagine perché non siamo in TV, però appunto era tutto bardato, irriconoscibile, e ha pubblicato un post dove praticamente dice: vi riporto la coppa. Dopo 32 anni da quel famoso 17 luglio del 94, pensavo di aver trovato il modo di portare agli italiani la coppa del mondo. Di quel pallone del rigore fino ad ora nessuna notizia. Si mette a ridere, l'ha presa un po' sul ridere, non so se ve lo ricordate, il pallone che ha sparato alle stelle. Poi, sempre per quanto riguarda notizie legate al mondiale, Drake, così le mesciappiamo un po' con la musica, Drake ha scommesso $1,5 milioni di dollari sulla vittoria dell'Argentina. Quindi Drake ha puntato 1,5 milioni di dollari sull'Argentina e nulla, ha portato sfortuna all'Argentina e ha vinto, come ben sappiamo, la Spagna, e ha perso un sacco di soldi. E non è la prima volta che fa dei disastri di questo tipo. Drake già in passato aveva scommesso e perso, perché poi lui le pubblica le scommesse prima ovviamente della partita. Aveva puntato su un Barcellona-Arsenal, aveva perso $600,000, poi ha perso $1 milione durante la finale del 22, Mondiale 22. Aveva pronosticato che l'Argentina avrebbe battuto la Francia, ma durante i 90 minuti, quindi l'Argentina ha vinto sì, ha battuto la Francia sì, ma non nei 90 minuti regolamentari, e quindi ha perso $1 milione. Diciamo che le finali non gli portano bene a Drake. Poi ha perso $300,000 per la Copa America, aveva pronosticato che il Canada avrebbe battuto l'Argentina, cosa che non è accaduta. Ha perso $600,000 per quanto riguarda l'NBA, quindi è andato anche sul basket, non gli bastava il calcio. Oklahoma campione a gara 6 contro l'Indiana, e anche questa è stata una scommessa che ha perso. Poi si è dato al football americano, NFL, aveva pronosticato che i Ravens avrebbero battuto i Bills, anche qui persi $250,000. Si è buttato sul tennis, come se non bastasse, ha detto: dai, proviamo col tennis. Aveva pronosticato che Sinner avrebbe vinto il torneo US Open del 2025, finale persa con Alcaraz, e $300,000 persi, buttati al vento, scialacquati. Sì, ma questi soldi qua, cioè, voglio dire, dalli in beneficenza. Poi si è lanciato sulla box nel 25, ha perso $200,000 perché aveva pronosticato che Paul avrebbe battuto Joshua, cosa che non è accaduta. E per quanto riguarda il Super Bowl, anche lì nel 2026 era il 9 di febbraio, nel Super Bowl Bowls aveva pronosticato che i Patriots avrebbero battuto i Seahawks, cosa che non è accaduta, e ha perso $1 milione, ma ancora altre, ne abbiamo infinite. A un altro $1 milione l'ha perso per un'altra sfida al box, e poi appunto quella più colossale, quella più recente di ieri sera, $1,5 milioni aveva pronosticato l'Argentina campione, e invece ha vinto e trionfato l'Espagna.

tra l'altro, vi è piaciuto lo spettacolo? Nell'halftime ieri, in occasione della finalissima, vi siete fatti un'opinione? Prima avevo chiesto quale fosse una canzone che potesse essere balsamo delle vostre orecchie. C'è un'ascoltatrice simpatica, Tizze, che ha scritto: se mi parli di balsamo, Angelo Azzurro. E si riferiva a Umberto Balsamo. Davvero simpatica, grazie. No, stavo dicendo che la cosa interessante in questo momento è, sui social network, vedere i video che sono stati fatti dal pubblico che era nello stadio, che era allo stadio durante l'halftime, perché ti mostrano tutto quello che in TV non si vede sostanzialmente, cioè tutti dietro le quinte, tutte le persone che hanno aiutato a posizionare il telone, questo telone tutto colorato, come poi è stato ritratto il telo, dove vedi le persone che lavorano, che si danno veramente da fare e con una tecnica davvero incredibile ritirano il telo come se stessero togliendo il piumone dal letto. E poi si vede anche quanto in realtà alcune parti dello show fossero già state preregistrate, perché mentre magari noi da casa con i popcorn in mano ci gustavamo un balletto piuttosto che un momento particolare, allo stadio loro non l'hanno visto. Perché? Perché era preregistrato, come anche tante canzoni che sono state cantate erano già preregistrate, più che altro credo per una questione di audio e di sicurezza della messa in onda. È un po' un peccato questo, però nei grandissimi eventi, soprattutto in stadi così grandi, così difficili da coprire dal punto di vista sonoro, probabilmente si preregistra in modo tale da avere anche, se volete, la perfezione dal punto di vista canoro, cosa di cui non aveva bisogno sicuramente Laura Pausini, che è stata protagonista anche lei, non credo nell'halftime, ma prima della partita. Continuiamo con la musica, stiamo arrivando pian pianino, ecco, anche all'appuntamento con quella che è la pubblicità. Prima però, Bob Sinclair, I Can't Wait.

0: questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.

0: la splendida e sensuale voce di Alicia Keys. You don't know my name. Stavo leggendo che le app di incontri si sono impennate. L'utilizzo delle app di incontri si sono impennate soprattutto negli Stati Uniti e nei paesi ospitanti del mondiale. Il fenomeno è stato chiamato messing, in onore e in riferimento al celebre calciatore argentino, e effettivamente è stato osservato un aumento di oltre il 15% degli utenti in queste app di incontri, come possono essere, che ne so, adesso le cito una, Tinder per esempio, visto che tutti probabilmente la conoscete e la utilizzate, Brighelli. Comunque, oltre il 15% degli utenti, aumento negli Stati Uniti, un incremento di circa il 25% dell'attività di swipe, che è il classico swipe, e una crescita di quasi il 60% degli abbinamenti rispetto a giugno 2025. In queste app qua sostanzialmente cosa succede? Tu vedi scorrere delle immagini in cui ci sono delle persone che stanno cercando comunque un partner o semplicemente anche solo un incontro amichevole, senza necessariamente sposarsi o fare una famiglia. Ma appunto, cosa succede? Se tu metti il like alla foto di una persona, se l'altra persona ha messo il like, si crea il classico match, che è una sensazione molto bella, perché vuol dire che anche l'altra persona ha messo like alla tua foto e quindi si crea questo legame. Di solito quando succede un match è proprio bello, vinci. Io per esempio sull'app di Tinder non faccio match da un anno, forse di più. Mi capita raramente di fare match, perché vuol dire che la persona dall'altra parte non ti ha messo il like alla tua fotografia e quindi non è interessato a conoscerti. Vabbè, fatto sta che il messing sta funzionando negli Stati Uniti, ovviamente a causa del mondiale. Qualcun altro dice che in realtà il messing non riguarda tanto Lionel Messi, riguarda ciò che accade, qui leggo, quando le persone sono immerse in un ambiente pieno di novità ed eccitazione, come capita spesso durante un mondiale, che si incrociano anche tante culture differenti, colori, e c'è l'eccitazione, come detto, delle partite, del fatto che magari la tua squadra, come, non so, immagino il Capoverde è riuscito in imprese inenarrabili durante questo mondiale, e quindi poi ci si dà la pazza gioia, come è successo ieri sera. Mi immagino gli spagnoli hanno fatto la notte in bianco. Noi adesso ci spostiamo in pubblicità e poi continuiamo con la nostra, la vostra musica. Abbiamo lì pronto a cantare per noi Vasco Rossi.
1: Questa è Radio 3 delle suore. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.

Dimentichiamoci questa città, Vasco Rossi. C'è un ascoltatore che scrive: mi sento perso senza il mondiale. Ah dai, si supera tutto. Tanto comunque il calcio tornerà presto, eh. Già domani sera tornerà con i preliminari di Champions League. Per esempio il Lugano giocherà giovedì sera i preliminari di Conference League al AEL Arena, quindi sarà la primissima partita dell'FC Lugano nella sua nuova casa, e quindi il calcio comunque in un qualche modo resterà per chi ne sente il bisogno. Sicuramente ci sarà gran parte del pubblico che ne aveva un po' piena le scatole di vedere partite tutte le sere. Non rappresento quella parte di pubblico, ecco. Io amo tantissimo vedere la palla che rotola, eh? Soprattutto se a rincorrerla ci sono persone con una maglietta rosso e nera o bianca e nera con una V in mezzo, bella bianca in mezzo alla maglietta. Per quel che mi riguarda è tutto, vi ringrazio per i messaggi che avete mandato su WhatsApp, per la serata che abbiamo trascorso insieme. La Patti, qualcuno ha chiesto della Patti, la Patti tornerà prossimamente, sicuramente giovedì torna la Patti a quest'ora dalle 18 alle 21. Per quel che mi riguarda, come detto, è tutto, buona serata, diamo un occhio ancora velocemente al traffico, se ecco abbiamo solo una segnalazione, ci sono dei rallentamenti sulla 2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda, ritardi calcolati fino a 10 minuti, l'unica segnalazione che ci è pervenuta, per cui è tutto sereno, tutto a posto, buona notte, ciao!

0: Hai presente quando dici
1: esco a bere un caffè al volo con un amico
0: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
1: Dalle 8 alle 12.
0: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
1: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
0: Un caffè al volo. Solo qui. Solo con noi. Solo con la nostra Fede Volo. Questa è Radio 3.
2: Telesuona.
0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

L'estate di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

L'estate di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.
1: Let's go, girls.

Questa è Radio 3, è Radio 3, Radio 3, Radio 3, Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero. Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero. L'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero. Non siamo stelle, siamo meteoriti. Precipitiamo in basso ma vogliamo in alto. È complicato starmi accanto, ma preferisci piangere con me che ridere con qualcun altro.

mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passi.

capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,